È inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, quindi non so se mi aspetta una vita.

0: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
1: La mattina siete da stretching, oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Pop rock contemporanea, lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock e pop rock nell'ultimo periodo siamo fortunati perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith, Young Blood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la tri sequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Tri-Sequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. Rimanete lì perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Vi stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la tri-sequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo adesso. Io non so se insomma sia vero oppure no che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Rainy Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno, come dico sempre. Le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
3: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
4: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
5: Ladies and gentlemen, Radio Tigullio Ambient, Soul and Dreams.

Did it,

0: just a feeling. Just a feeling.
1: Ecco a voi Format a Sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di

0: forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
1: Nothing at all seems to get me these days.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVos, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave. Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Do-Do-Do. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lam, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

pop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.
2: Took the firework and the vanity, the circuit board and the city street. Shooting star, swaying palm tree, laid it at the arbiter's feet. If I could change my mind, change the paradigm, prepare myself for another life, forgive myself for the many times I was cruel to some.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, è lunedì 20 luglio, eccoci qua, in questo bel lunedì 20 luglio, piovoso qui a Milano sta piovendo, in altre parti non lo sappiamo, però qui a Milano piove, e buongiorno a tutti quanti voi, una settimana che ci porta all'ultima settimana di luglio, si può, 27, 28, 29, 30, 31, arriva agosto, bene, e allora... Radio Blinco Blanco, Atri 730 Replica, Radio Teramo, Radio Terme, Vigliatore TV e poi sempre questa alle 7.30, poi Radio Mare Italia, mentre le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, quindi andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

fino adesso, andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro, andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato,

0: Luca Barbarossa, come dentro un film, noi qua fa caldo anche se sta piovendo.
1: Non è vero che non ho mai pianto, che non ho perso né sbagliato, ma sbaglierei di nuovo se ritornassi indietro.

0: Ed eccoci qua, è il momento di Marco con il suo saluto. Sentiamo cosa ci ha mandato oggi, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Carlos Santana, buon compleanno caro Carlos, tanti auguri a Carlos Santana, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ti dedico il silenzio, tutto quello che c'ho dentro, tutto il mio cuore, l'animo che vola via, insieme a te, da Marco Roma, buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora vi ricordiamo il nostro numero di telefono se volete mettervi in contatto con noi, 320 19 78 490. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci dice Marco Roma in diretta.
2: Oggi, intestazione, Marco Roma saluto can... Avvia avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto can...
0: Eccolo qua. Se suona
2: WhatsApp,
0: togliamo.
2: Voce non attiva.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon viaggio.
3: Grazie. Siamo in viaggio.
0: Siamo in viaggio stamattina.
3: Sì.
0: Verso Tor San Lorenzo.
3: Verso Tor San Lorenzo oggi.
0: Eh sì, oggi è lunedì, quindi oggi è lunedì 20.
3: Sì.
0: Quindi hai ricordato anche le nascite prima, poco fa.
3: Sì.
0: Ce ne sono altre, ma abbastanza bene. Piove qui a Milano.
3: Ah, piove?
0: Sì, non forte, però piove.
3: Qui porta 25 gradi e mezzo.
0: Guarda, ieri però è stata una bella giornata calda qui a Milano, quindi insomma.
3: Penso pure oggi qua.
0: Beh, anche oggi qui dovrebbe essere così. Bene, allora cosa dicono i nostri Eleonora e Damiano? Dormono?
3: Loro dormono ancora.
0: Allora li sentiremo più tardi dopo. Dopo le 5, alle 6.50, diciamo alle 6.
3: Sicuramente.
0: Allora dobbiamo ricordare chi ci sarà. Chi ci sarà con noi mercoledì sera? Chi ci sarà con noi mercoledì sera? Che non mi ricordo.
4: Mercoledì sera abbiamo una grande ospite. Lei ha fatto anche un film con Thomas Millian.
0: Sì.
4: Sì.
0: E chi?
4: Ha fatto un film fatto ieri. In memoria di quel film l'ho visto.
0: Ah, ti sei visto il film?
4: Sì, sì.
0: Ah. È un colore?
4: È un colore.
0: Ah.
4: Lei ha fatto delitto sull'autostrada.
0: Ah, delitto sull'autostrada. Poi si...
4: Sì, con Thomas Millian.
0: Ah, poi c'ha a che fare con la festa degli innamorati.
4: Ha a che fare con gli innamorati. Ha un colore. È particolare, è particolare.
0: Viola Valentino.
4: Viola Valentino. Il colore viola Valentino dell'amore.
0: Viola Valentino dell'amore. Bene, dunque stamattina invece chi verrà da te come si deve approcciare se vuole godere di un costume, di una maglia, di un quello che hai?
4: Allora, basta che dice questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di te. E ultimo.
4: Bravissimo, sei troppo preparato.
0: No, è perché l'abbiamo fatto l'altra volta. Quindi vabbè.
4: Veramente.
0: Sì, l'abbiamo mandata già, sì sì. Ecco perché, cioè, qualche reminiscenza nonostante i miei 64 anni tra qualche giorno. Cioè,
4: tra poco,
0: manca
4: poco.
0: È domenica. Allora, questa,
4: domenica,
0: sì, questa insensata voglia di te. Andiamo, l'ascoltiamo e poi noi ci sentiamo.
4: No.
0: Non ti addormentare stamattina.
4: No.
0: Stamattina
4: sono sveglio.
0: Ci sentiamo alle 5 e quarto. Allora, a dopo.
4: Sì.
0: Ciao Marco.
4: Ciao.

0: E allora salutiamo Anna, perché lei dice che non sta piovendo a Milano, e invece non è vero, sta piovendo, arriva qualche goccia, ma lei dice quattro gocce, invece no, qui dipende da zona a zona, però qui, meno nella zona nostra, sta ancora piovendo. Allora i saluti come al solito delle 4:44, perché
1: 4:48:19 secondi.
0: Siamo alle 4:48:19 secondi. Salutiamo ATM Trenord BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, salutiamo anche il nostro Dennis, che poi sentiremo, qui l'orologio fa sentire ogni tanto. Salutiamo il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù, speriamo. E comunque l'altra sera, insomma, c'è stata una bella pioggia molto forte, e ieri sera c'era poi il tifo per la Spagna, però l'altra sera è stato bello, perché io stavo passando vicino a alcuni tavoli che sono messi, ormai lo sappiamo, oltraggiosamente male da tutte le parti, e ho detto beh, speriamo che viene a piovere. E fortunatamente dopo poi sono arrivate le grandini, quindi insomma quelli che mangiavano hanno dovuto prendere e scappare, quindi ogni tanto qualche grazia arriva dal cielo, e dove il tempo non si può niente. Bene, dopo questi saluti abbiamo salutato questo amico Francesco, che sto, quindi Francesco fai piovere ogni tanto, e andiamo ad ascoltare il ballo di Beppe e poi arriveremo con i cantanti che si presentano.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Pronto, Vincenzo di Bari?
4: Buongiorno, caro Giuseppe.
3: Vincenzo di Bari, e oggi Vincenzo di Bari è di Bari, sì, autentico.
4: Ah, infatti.
3: Quindi tu abiti a Bari,
4: ma poi
3: Bari.
4: Guarda che... Allora, io in realtà sono nativo di Andria, che adesso fa parte della stessa provincia della Bari. Qui ho sempre vissuto a Bari, praticamente. Adesso mi sono trasferito da un anno e mezzo a Giovinazzo, che è un altro comune, però siamo sempre in zona comunque, per cui...
3: Sì, Giovinazzo, sì, mi pare che ci sono le mozzarelle.
4: Sono fedele al cognome, ecco.
3: Ma allora, con Vincenzo stamattina parliamo del campionato di Showdown, vero? Che si è tenuto a Foligno?
4: Ligno. Foligno, la seconda giornata.
3: La seconda giornata, mi pare che era l'11 marzo, non voglio sbagliare.
4: 9-10-11, esatto, sì.
3: Ecco, eravate
4: meglio di me.
3: sì. Perché comunque noi ogni tanto ce le suoniamo quando si fanno gli open, però l'anno prossimo avremo.
4: Beh, l'anno prossimo saremo nella stessa categoria.
3: Ce le suoneremo più volte insieme a Peppino, che è l'altro amico di Bari, no. Peppino,
4: sì.
3: Simone.
4: Sì, quest'anno abbiamo fatto le due giornate. La prima si è tenuta a Formia a dicembre, sì. Poi abbiamo fatto quest'ultima giornata, appunto, meno di un mese fa, più di un mese fa,
3: a Foligno,
4: esatto.
3: Il trionfatore di questa categoria sei stato tu, il primo, vero?
4: Pare di sì.
3: Così dico.
4: Allora, sì. Allora, sono arrivato alla seconda giornata, che ero terzo in classifica generale. Poi, insomma, mi è andata bene. Insomma, qualcuno ha perso qualche partita. Insomma, io ne ho vinto qualcuna in più. Insomma, la classifica ha decretato questo,
3: certo,
4: alla fine del campionato.
3: Certo, che poi alla fine si fa sempre all'insegna dell'amicizia e di tutto
4: quello,
3: il resto. Poi, soprattutto.
4: Ma io gioco a Showdown per quello. Ecco. Insomma, perché si incontra.
3: Allora, la domanda mi dice Denise l'orecchio, dice, ma hai vinto qualche cosa, ti hanno dato qualcosa questi di Foligno o niente?
4: Sì, ci hanno dato salsiccia di Norcia, salami a volontà, pancetta, tutte cose specialità dell'Umbria. Oggi si parla più che altro di cibo, a quanto pare, caro Giuseppe, vero?
3: Sì, beh.
4: La mozzarella e salsiccia di Norcia. Senti, no, il premio, no, ho soltanto la mia soprattutto la mia soddisfazione personale di aver vinto questo campionato. Insomma, certo. Sono felice per me, per il mister, ma soprattutto per la società, appunto.
3: Il mister vogliamo salutarlo, che si chiama Michele Pugliese.
4: Che giustamente questa è un'altra fantasia, si chiama Mister Pugliese,
3: che è di Bari.
4: Rimaniamo in tema, ovviamente.
3: Guarda, qui la domanda che ci si poneva l'altro giorno è se tu sei mezzo parente a Nicola, visto che sei di Bari.
4: No, E guarda, ti dico una cosa, Giuseppe, lo dico a tutti gli ascoltatori, io non ho neanche un parente che si chiama Nicola, per cui anche volendo insomma simulare una parentela o qualcosa del genere, non ce l'ho. Quindi non ho nessun parente che si chiama Nicola, no.
3: Niente paese, niente Nicola di Bari, niente sai che bevo, sai che fumo, e niente la prima cosa bella.
4: Esatto.
3: Niente. Senti.
4: La Pasqua... non parlare che il cuore è uno zingaro. Poi.
3: Certo, il cuore è uno zingaro. Naturalmente tornerai a trovarci per raccontarci altre cose.
4: Assolutamente sì, Giuseppe,
3: fin là
4: ti ringrazio per avermi ospitato in trasmissione. Ti faccio gli auguri a te, faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori di prima.
3: Grazie, a presto. Ciao carissimo, ciao, Vincenzo. Ciao.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Matteo Spano, un cantante, chitarrista e compositore della provincia di Milano. Inizio dicendovi che la musica è la cosa più importante per me. Le mie canzoni parlano di libertà, di amore e soprattutto di quel desiderio che abbiamo tutti di combattere quello che ci impedisce di essere veramente noi stessi. Potete trovarmi su Instagram, Facebook, Spotify scrivendo Matteo Spano Music. Per Spotify soltanto Matteo Spano. La canzone che voglio presentarvi oggi parla del perdersi nell'oceano per poi ritrovarsi, semplicemente. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Oceano, Lasciati portare via. Buon ascolto.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Marvaso, ho iniziato a fare musica da quando avevo 13 anni, suonavo il flauto alle medie e durante il mio percorso di crescita musicale ho intrapreso anche lo studio della batteria tramite il mio compianto maestro che è Claudio Dei Corvi, che mi ha insegnato tutto quello che c'era da sapere. E poi, vista la mia passione per la musica, da autodidatta ho imparato a suonare la tastiera prima e la chitarra in questi ultimi anni. Ho dato vita al mio progetto musicale nel 2016, nella quale componevo piccole composizioni strumentali arrangiate con la batteria e la tastiera e con i campionatori in loop. E ultimamente, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ho dato vita a vere e proprie canzoni. Ho ripreso tutti i vecchi brani strumentali che avevo, li ho riarrangiati per farle diventare canzoni vere e proprie. Il mio lavoro si limita dunque con l'intelligenza artificiale per la voce, chitarra, batteria e tastiera suonati da me, e per orchestra, basso e cori uso io sempre i campionatori in loop, però a livello professionale, visto che un amico mi presta la sala di registrazione, quindi sono riuscito a dare vita a questo progetto vero e proprio. Ringrazio Magina Spettacoli comunque per l'opportunità datami e voi per l'opportunità di trasmettere il mio nuovo brano in onda, che si chiama Kilgar. Fa sempre parte dell'album di Camelot e esce comunque con un'edizione del tutto nuova, nel senso che questo è un riarrangiamento dell'originale. Ho voluto creare qualcosa di nuovo, nel senso che volevo qualcosa di epico e soprattutto molto cinematico. La canzone è stata rifatta e mi ha richiesto quasi un mesetto di lavoro, poiché faccio tutto da solo, quindi spero possa piacervi. Buon ascolto a tutti.

0: Ed eccoci qua, abbiamo messo un po' di tempo per trovare il capitano e anche Marco e sono qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno il capitano.
0: Buongiorno, capitano, buongiorno. Il capitano non si sente. Come è sto capitano?
1: Capitano?
0: Capitano? Capitano?
1: Com'è?
0: C'è qualche problema nella... è lo spinotto, ormai è lo spinotto. Lo spinotto,
1: lo spinotto maledetto.
0: Lo spinotto non si inseriva bene, era inserito
1: quando
0: a me.
1: Quando devi mettere la mia, devi mettere lo spinotto quello più grande.
0: Abbiamo messo lo spinotto più grande.
1: 16 ampere, quello da 16 ampere.
0: Del resto mercoledì sera a Milano la zona nostra è stata senza corrente per 2 ore.
1: Abbiamo risparmiato qualcosa sulla bolletta.
0: Risparmiato, Allora, 20 luglio.
1: 20 luglio col bene che ti voglio, come fa la canzone? Luglio col bene che ti voglio.
2: Che ti voglio, mi hai fatto una promessa. Na, na, na, na.
0: Ecco. ieri sera.
1: Allora, il mondiale è finito finalmente.
0: Sì.
3: Ah, era ora.
0: Ieri sera.
1: Allora, tutti a casa, contenti e contenti.
0: Ha vinto la Spagna. Ieri sera c'era vicino da noi, dove c'è i nostri ristoranti, c'era il ristorante spagnolo che era proprio era invaso, cioè andavano fino al centro della strada, capitano.
1: Il mondiale è così, non ho capito perché tutto questo. Andiamo tutti nazionalisti.
0: C'erano tutti spagnoli là, proprio una cosa.
1: Si dovrebbe creare una situazione che i mondiali, non lo so, tipo paghi le tasse, i mondiali devono camminare lo stesso entusiasmo per pagare le tasse, così dovrebbero fare.
0: Ah.
1: Dovrebbe trovare una formula.
0: Formula mondiale.
1: Una formula mondiale.
0: Ecco, allora Marco mi pare che ancora stamattina non è arrivato al posto di lavoro.
1: Oggi
4: faccio tardi. Sono in ritardo.
0: Ma tanto prima.
1: Ma perché con questo caldo escono presto le signore?
0: No.
1: I
0: primi acquisti a che ora arrivano, Marco? Vuole sapere il capitano?
4: Eh sì, un po' come ha detto il capitano. Praticamente l'estate col caldo vengono presto e finisce presto al mercato.
1: Ah, cioè, tipo, ma è meglio.
4: 10:30 il mercato è finito.
1: Che fa caldo, vogliono
4: invece
1: cambiare.
4: Invece l'inverno che è tutto il contrario.
0: Sì, d'inverno c'è freddo, quindi arrivano un po' più tardi.
1: Eh no, perché poi preparano i bambini a scuola, no? Mentre si liberano verso le 10 e poi vanno al mercato.
0: Invece adesso alle 10.
4: Sì, portano i figli a scuola e poi vanno al mercato.
0: Bene.
1: E oggi dove fai il mercato? Dove lo vai?
0: Oggi è Tor San Lorenzo.
4: Tor San Lorenzo.
0: Ecco. Bene, sono le 5.
4: Comunque il mondiale per me la Spagna l'ha meritato. Perché
1: facendo un ragionamento totale, è partita un po'
0: lenta.
1: Diciamo come un motore diesel, ma poi ha fatto la differenza, insomma.
4: Comunque l'ha vinta tutte le partite, a differenza dell'Argentina che è andata.
1: No, l'Argentina. L'Argentina aveva solo un'organizzazione difensiva un po' così, ma il resto non ci siamo. E il campione Messi, la differenza la doveva fare lui, ma non ha brillato, diciamo.
0: Cioè, ieri, però, durante le altre puntate...
4: Sì, sì. Messi è stato fortissimo.
1: Se giochi la Serie B è più vantaggioso, no?
4: Però l'Argentina, a differenza della Spagna, è andata avanti sempre con difficoltà, pure con l'Egitto, pure con... Comunque è passata ai supplementari, è passata... Cioè,
1: l'ho detto, diciamo...
4: Ai 90 minuti.
1: Ma lasciamo stare il percorso, perché se ci ricordiamo nell'82 l'Italia, quando arrivò poi nel girone che battette il Brasile e l'Argentina, facemmo proprio pena. Poi dopo è cominciata questa cosa. Però nel confronto diretto, diciamo, la partita c'è stata, ma non c'è stata proprio storia.
4: Cioè la Spagna l'ha vinta comunque tutte. Alla fine l'ha vinta tutte. Come percentuale di statistica era favorita la Spagna.

0: Non partecipo ad andando perché purtroppo la caratteristica nostra è questa, cioè noi non c'è mai nessuno che dice io non sono all'altezza, no, tutte scuse, pure i nostri figli, ma quando non è colpa mia, il professore, la luce, non ho potuto studiare, sono nervoso, tutti stressati, ma appena uno c'ha una difficoltà, oggigiorno sono stressato. Nessuno ha più voglia di dire: senti, ma tu che stai dicendo? Nessuno dice: vabbè, poi devo fare questioni, e poi perdiamo i diritti. Io volevo sapere se usavano questo metodo di misura Silvio Pellico, Ciro Menotti, Bazzini, Cavour, tutta questa gente qua, un po' più o meno, avranno fatto pure cose negative sicuramente, ma stiamo campando ancora di rendita. Ma i nuovi si gira tutti quanti dall'altro lato.
1: Bene, scegliamo un brano, Marco Capitano.
0: Marco, che sei in ritardo, fai dici una canzone che lo fa muovere un po'.
2: Marco. Sto in ritardo, sì, è vero, è vero, è vero. Allora, io avevo
0: Secondo te,
2: pensato.
0: come stai? Perché stai in ritardo? Noi vogliamo sapere perché
2: È perché di solito dovrei stare alle 5 là, invece siccome è un po'
0: siccome la
2: troppo.
0: domenica la signora Giovanna ha voluto andare a mangiare la pizza.
1: No, è andato a vedere la partita lui ieri sera.
0: Partita è andata a vedere con le spagnole, ha fatto tardi.
1: È stato insieme agli spagnoli, sei stato?
0: Si è
2: Ha
0: mangiato
2: festeggiato
0: il
2: con gli
0: prosciutto
2: spagnoli.
0: ibérico.
1: A festeggio gli spagnoli, perché poi io, no, io mi sono addormentato alla fine del primo tempo e erano ancora 0-0, quindi l'ho saputo alle 4 il risultato, quindi.
0: No, ma ci sta pure un espulso, mi sembra, nell'Argentina, però. C'è
1: Vedi?
0: stato un espulso, ma non mi ricordo un minuto, perché la partita non l'ho vista.
1: No, no, io
0: L'ho
1: nemmeno.
0: sentita un po' con Alex, così. E poi la
1: Allora,
0: Francia 4-6, là, mamma mia.
1: hanno fatto una goleada. Allora, che brano mandiamo, Marco?
2: Quel sorriso in volto.
1: Di chi è? Certo.
2: Demoda.
1: Ah,
0: Moda.
1: sì, quel sorriso in volto. Allora,
0: Moda, Moda.
1: lo cerchiamo subito.
2: Milanesi, milanesi.
1: Eccolo qua che arriva.

0: La Cadillac, il vestito da sposo, insomma, era questo il brano dei Modà. E siamo qui sempre con Marco in viaggio.
1: Sì, sono in viaggio. Manca ancora un po' di super ritardo, va bene.
0: Tanto. E il capitano con noi in viaggio, invece il capitano
1: che ha scritto. Il capitano è sulla nave, penso che sulla nave.
0: Capitano.
2: Ma che nave è nave?
0: Ormai lui
2: le perché le fatti il capitano? Vanno sempre di nave, ma deve fare il capitano, che è Marco.
1: Da quanto tempo è che non sali sulla nave?
2: L'ultima volta dove sono andato, non mi ricordo neanche più. Andai. Ah no, a Genova, ho detto a un mio amico, ma non nel viaggio, in porto. Cioè a bordo lì con. A bordo della nave, il comandante lì. E quando sei stato? 4-5 mesi, no, di più.
0: Qualche anno fa?
2: Quando prima dell'operazione di l'anno scorso era febbraio, era luglio, gennaio, febbraio, a febbraio mi sono operato, era novembre forse, novembre 2000, possiamo 2024, novembre 24 forse. Novembre 2024, insomma.
0: Ecco,
2: ma c'è un importo,
0: Non è salito sulla nave per andare a fare la crociera?
2: Oh, che crociera!
1: Niente crociera,
2: ma allora ti la verità, perché anche l'età, non lo so, però per esempio, mo preso tutti vanno in vacanza, no? Io non sento questo spirito di andare a vedere le cose, non lo so, perché già ho visto tutto, allora non c'è questa. Forse se si crea con altre persone, un comitivo, portarsi. Ma cioè, non è che non mi menziona più le cose, però già so, hai capito? Già, che dice, vabbè, sulla nave si fa questo. Oppure
1: ma che è successo?
2: Vai in Indonesia, ma già ci sono stato, in Giappone ci sono stato, in Cina ci sono stato, in Spagna ci sono stato. Cioè, non c'è quell'entusiasmo, sai? Mi ricordo quando uno... Mi piaceva viaggiare con la macchina, perché sai, con la macchina ci sono gli imprevisti, la strada un po' te la fai tu, no? Insomma, però la macchina non si può guidare più, non mi viene voglia di, capito, di viaggiare tanto. Trovo più entusiasmo a studiarmi le cose e trovare una soluzione, va? Questi sono più o meno i miei viaggi più interessanti.
0: Sono i viaggi del pensiero, i viaggi dello studio.
2: No, vedo una cosa che non va, devo cercare di capire perché non va questa cosa, perché la gente non fa questo, non fa quello. Ho un po' di predisposizione, ce l'ho, insomma. Mi entusiasma più quello, diciamo, da far rispettare più un diritto, come devo far capire. Non so se riesco a far capire perché devono fare certe cose quando non è previsto. Quello è talmente che mi gira le scatole, perché io ho girato il mondo, so effettivamente come si ragiona nelle altre nazioni.
1: Mamma mia, che incidente.
2: Non è quello che vediamo quando quello viene qua, oppure l'italiano che va là. Cioè, queste considerazioni, cioè tu fai un esame e poi vai a vedere il risultato, no? Per vedere è quello che pensi, no? Se c'è la glicemia alta, tu ti fai l'esame e vai a vedere se hai la glicemia alta, no? Prima c'è delle sensazioni, no? Ma io mi sentivo bene, no? Io ce l'ho alta, io me lo sentivo. Allora, noi confondiamo le sensazioni e poi non andiamo a prendere il valore reale,
0: non andiamo a studiare le... Che diceva Marco?
1: Io mi sono fermato per strada perché anche se tardi, c'è un bellissimo incidente, bello grande.
2: Gente viaggia,
1: carattrezzi, polizia,
2: rispetta le ore di riposo e poi succede.
1: Corrono, mamma mia.
0: È un camminare sulla strada e anche lì un.
2: Imprevisti di chi viaggia.
1: C'è la polizia, speriamo che riaprono la strada. Lo speriamo, che sto per il ritardo.
0: L'hanno bloccato
1: proprio oggi. Hanno chiuso proprio qua. La strada principale è bloccata adesso. E macchine avanti e indietro, cioè doppio senso, sono ferme. Quindi, hanno bloccato una strada. Allora non ci sono altre strade qua, arriva Torzal Lorenzo, è l'unica.
0: Ah, non ci sono alternative?
1: No, perché poi questa poi è la strada principale che collega Roma. Oh, ostia. Ecco, la polizia entra dentro, forse riaprono. Ah. Però non so che è successo.
0: Non si vedono comunicazioni.
2: No, ma voi ragazzi arriveranno, tutti in ritardo arriverete.
0: Eh beh, sì, se oggi.
2: È l'unica strada da là devono passare.
1: Mamma mia! L'hanno riaperto la strada, sì. Sono passato. Però è brutto, la macchina abbastanza schiacciata avanti e dietro.
0: Ah, quindi hanno fatto
2: tamponamento.
0: Un sandwich.
1: Sì, sandwich. Però corrono.
2: No, io l'ho visto già vedo. Ok, l'unica cosa che, se è possibile.
1: Io pure ho fatto ritardo e camminavo un po'. La verità, un po' in alta velocità c'ero. Ma due episodi. Uno, mi è passato un furgone. Ho pensato, ma è possibile? Un furgone che va sulle 180, una cosa assurda. Perché un mezzo così riesce a quella velocità. E poi un altro col SUV, secondo me oltre 200 all'ora, con la freccia attaccata, fari, cioè matti proprio su una strada così pericolosa, quella velocità.
2: Quando fa la Formula 1
0: non si deve correre, eh.
1: Sembra una macchina da Formula 1 con la freccia attaccata, faceva i fari per far spostare le macchine e correva tra questo furgone e questa macchina. Io pensavo di camminare un po' più veloce, ma andavo piano in confronto a loro.
0: Eh sì, tu devi accettare.
2: Ma poi se si guardano le tabelle che dice a tanta velocità per fermarti ci vuole tanti metri, uno non si rende conto.
0: Sì, che può fare.
2: In base alla velocità, poi tu quando freni, non è che si frena, la macchina si ferma subito. Non c'è il tempo, capito? Tu a 200 all'ora per fermarti ci vogliono parecchi metri, capito?
0: Bene, scegliamo un brano? Capitano Marco, sceglie un brano.
2: Scegliamo allora una canzone che ha. La Pausini, sai, ha cantato lì, eh?
0: Io non l'ho sentita. Chi ha cantato?
2: Anche la Pausini, non so che ha cantato lì. E Marco. Comunque stava nello spettacolo, c'era anche la Pausini, ha cantato in spagnolo.
0: Chi ha cantato la Pausini ieri sera? Alla fine, mi pare, credo.
2: No, ha cantato fra il primo e il secondo tempo, mi sembra.
0: No.
2: O all'inizio proprio. Però ha cantato in spagnolo.
0: Ah, in spagnolo.
1: Sì, perché lei fa tanti concerti. A Spagna la adorano, eh?
0: Sì.
1: Ha cantato pure con una cantante. Con una cantante spagnola che dove lei è amica, ha fatto parecchi duetti.
2: Spagnolo colombiano.
0: Cantante colombiano. Lui
1: dove si chiama?
2: C'era Shakira, tu dici?
0: Shakira c'è stata al primo e secondo tempo.
2: Però parlava spagnolo.
0: Ah, anche Shakira.
1: Poi ieri i mondiali c'erano tutti, eh? Donald Trump, c'erano tutti, eh? Bella lista.
2: La passerella devo fare.
0: Allora, che brano mandiamo, ragazzi?
2: Allora. Vuol dire a lui così si riprende un po' da questo ritardo. Che canzone vuoi sentire? C'è pezzo?
0: No, c'è Marco, c'è. No, si sente.
1: Sono qua.
2: La canzone, vabbè, lui mi mette una.
1: Scelgo io?
0: Sì.
1: È delicata di sì. Zucchero. È delicata. Vediamo se la trovi.
0: Proviamo.
2: È delicata
0: Zucchero.
2: Zucchero, attenzione al diabete.
1: È delicato. Delicato.
0: No, mi sta mandando solo una donna, senza una donna mi sta mandando. Mandiamo lo stesso, mandiamo, poi la cerchiamo, è delicato.
2: Ma sì, non fa parte di.
0: Intanto dobbiamo dobbiamo sentire il nostro amico Dennis, quindi arriva tra un po' di.
2: Mettiamo la canzone a lui.
0: Sì.

0: E abbiamo così trovato, è delicato il brano di Zucchero, che abbiamo sentito un pezzettino di Senza una donna e poi siamo arrivati a È delicato. Ma adesso abbiamo il nostro amico Dennis. Siete voi ragazzi? Sì. Che
1: sospetto? Sì, sì.
0: Ecco. Marco?
2: Forse... Sono qua. Eccomi. Ecco.
0: Allora, ricordiamo sempre che mercoledì sera abbiamo Viola Valentino e allora sentiamo
3: grandi ospite.
4: Compo un messaggio. Allo, messaggio vocale. Ecco, durata 56 secondi.
2: La conosce il capitano?
0: Sì. Conosci Viola Valentino, capitano?
5: Sì, sì, ma la ricordo la canzone là.
2: Comprami, non sono in vendita.
5: Mi vendo, là. Che facevo? Mi vendo.
0: Ma mi vendo per zero. Vabbè. Intanto sentiamo.
2: Bello per il film che ha fatto con Thomas Gillian.
0: Sì, sentiamo cosa dice Dennis.
6: Eccolo, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te Giuseppe, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Saluto tutte le persone che avrei anche in questo inizio di settimana con te a dialogare, dal primo all'ultimo. Oggi ti voglio richiedere la canzone Sono in volo di Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto te e tutti naturalmente e noi ci sentiamo alla prossima, ciao e grazie mille.
2: Bella questa, Ornella Vanoni con Eros.
4: Messaggio vocale, pulsante.
0: Una bella richiesta, però dobbiamo cercarla. Sono in volo, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni.
2: Questa canzone sta nell'album di Ornella Vanoni, ora?
0: Eh sì, perché allora la cerchiamo, perché questo non me la non ce la dà. Sono in volo. Però forse tutti e due ce l'hanno messo.
2: Ma dai, non mi ricordo, mi pare. Pare no, lo sai.
0: Io scrivo Vanoni.
2: C'è solo nell'album di lei, perché è una canzone che lui ha scritto per lei, capito? Lui l'ha scritta per lei e sull'album suo. In quell'album poi bello è stato poi.
0: Sì, vediamo. Poi era solo un volo, no? Solo in volo, comunque l'ha aggiustato.
2: Sì.
0: Sì. Che lo dice?
4: Input braille schermo verticale.
0: Sì, so.
4: Velocità luce, lingua, caratteri. A maiuscolo N. Solo un volo, brano.
0: Solo un volo.
4: Pulsante. Solo un volo, brano. Ornella Vanoni.
0: Allora lo mandiamo, eccolo qua, solo un volo per il nostro caro cugino Dennis. Eccolo qua che arriva.

0: Abbiamo accontentato così il nostro Dennis, che è sempre presente, sempre omnipresente. E allora sono le 5:47 e 25 secondi. Tra un po' arriva anche l'ora tripla. E qui Marco forse è arrivato finalmente. Capitano, dove sta invece? Abbiamo perso sia il capitano che Marco.
1: No, non ti sento, ma ti sento lontano.
0: Mi senti lontano? E che è successo? Non ho fatto niente, ma prima mi sentivi bene? Solo adesso mi senti?
1: No, più o meno uguale.
0: Ah, uguale. Invece Marco forse è caduto, forse Marco è caduto. Tu capitano ci sei, invece Marco...
1: Io ci sono.
0: No, Marco è probabilmente caduto, vediamo se lo riusciamo a chiamare.
2: Voce attiva. Chiamata in corso. 5:48. No, no. Pulsante. Elemento barra di stato.
0: No, c'è invece.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro. Ha disattivato il microfono. Potenziale testo rilevato. Tudi. Studio. Non è mai o presto.
0: Ma,
2: azioni disponibili.
0: Ha disattivato il microfono, vuol dire che in questo momento...
3: Scusate, ecco,
2: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. Potenziale testo rilevato, tu dici.
3: Sono tornato.
2: Voce non attiva.
0: Sì, no, dice...
3: Ho disattivato il microfono perché stavo... C'era un po' di casino qua, prendendo il caffè.
0: Sì, vabbè. E allora, Marco che prende il caffè, non c'è problema, sentiamo.
3: Prego, caro. Prego. Ecco, tutto in diretta, eh? Tutto in diretta. Perché oggi hai fatto un po' di ritardo?
0: Oggi sì, oggi... ma apre presto il bar di Tor San Lorenzo?
3: Sì, aprono presto. Comunque c'è gente che va al lavoro, 70.
0: Sì, già le...
3: Sì.
0: Sono le 5:48, già il bar è aperto. Già per...
3: Poi stanno i bar che vanno ancora prima. Tanti aprono le 4:30.
0: Addirittura, mamma mia, così...
3: Sì. Sì.
0: Aprono come apriamo noi praticamente.
3: Come noi, come la radio. Vero.
0: E loro non hanno la nostra sintonia, però se ci chiamano li salutiamo.
3: È vero.
0: Il bar de Tor San Lorenzo dei Mercati.
3: Sì, qua un po', diciamo, è una zona un po' particolare perché... non è, diciamo, vivono un po' su terra.
0: Sì.
1: No, non prendono l'aereo.
0: Vivono terra. Noi vi ricordiamo Viola Valentino, mercoledì sera alle 20 di sera.
3: Mi ha fatto anche un bel video messaggio. Ha fatto un video messaggio dove si è ripresa e parlava dell'intervista.
0: Capito, allora.
3: Ha detto, ho tanto da raccontare, mi ha detto.
0: Vedremo, noi vedremo se riusciamo a rubare qualche minuto.
3: Facciamo il file da 20 minuti e la tua intervista è un po' più lunga, dai.
0: Sì, vediamo cosa riusciamo a fare nei file. Poi magari.
1: Giuseppe ci racconterà come è vestita.
0: Io, Marco.
3: Allora, il video messaggio era con un pantalone nero elegante. Ti dico com'era? Un pantalone nero elegante nel video messaggio.
0: Sì.
3: E una camicia bianca con le righe blu e no, righe nere, e i capelli lisci stirati e l'occhiale da sole.
0: Ecco, questa è Viola Valentino dal video messaggio. Caffè e cornetto oggi?
3: Caffè e cornetto, sì. Cornetto, il primo che mi è capitato, penso era marmellata.
0: Ah, tu là come ti capita? Non hai... certe volte scegli, certe volte...
1: Il cornetto, il maritozzo.
0: Il maritozzo.
3: L'unico dolce che mi è rimasto la mattina. Poi i dolci li ho tolti tutti, non mangio dolci.
0: Ma poi uno deve essere...
1: Invece noi non ne mangiamo da chissà quanto tempo.
0: Dolci, boh.
3: Anche perché, diciamo, fanno male, no?
0: Il capitano poi proprio lui...
1: non apriamo questo argomento, se ti dico meglio che non sai che cosa stai combinando.
0: Io che sto combinando? Tu non mangi dolci?
1: Mangiare il cornetto la mattina, non sai cosa che combini.
0: Ah, Marco! Vero,
3: Fa casino nel corpo. Allora, diabete, poi carie denti.
1: Allora, facciamo un report del mio dimagrimento.
0: Ecco, report del dimagrimento del capitano.
1: Quanti chili ho perso, Marco? Secondo te quanti chili ho perso?
3: 15.
0: No, di più.
1: No, veramente. Oggi ieri abbiamo abbattuto il muro dei 20 kg.
3: Mamma mia. Com'è così tanto?
1: Ma dove ce l'avevo? No? Io non mi ricordo che c'avevo tutto il peso.
0: E poi lui essendo alto, proprio adesso siamo uguali.
1: 20 kg, 20 kg, ma io dicevo, ma 20 kg, uno se non fa, dicevo, 20 kg, ma 20, ma voi rendete conto 20 kg quando su? Cioè, facciamo bottiglie da 2 litri.
0: Sono
1: cioè,
0: 10
1: noi camminiamo
0: bottiglie.
1: Con due casse d'acqua nel braccio sinistro e braccio destro.
0: Sì, due casse d'acqua quelle da 2 litri, 18 e 19.
1: Io 20 kg, ma dicevo, ma dove ce l'avevo questi 20 kg? Comunque, mo il giro vita è 102, mo mancano 2 centimetri. Ma la cosa importante è che abbiamo battuto questa resistenza insulinica. La cosa più importante non è la bilancia, non serve a niente.
0: Sì.
1: Importante il giro vita.
4: L'insulina?
1: Il giro vita ti. Resistenza insulina sarebbe. In poche parole, il pancreas, no? Produce l'insulina.
4: Hai diabete?
0: Vabbè, sì, adesso non più, adesso gli è sceso. Allora, diceva il capitano, ti sei messo.
4: Prendi una cura, prendi qualcosa.
0: Capitano, che è successo?
4: Fai delle.
0: Abbiamo perso il capitano che stava parlando di insulina, però.
4: Sì.
0: Capitano, è colpa tua, perché Marco c'è.
4: Io ci sto.
0: Sì, sì, no, o è caduta la linea oppure gli si è chiuso il microfono. Capitano?
4: Se ci sei riapri il microfono.
0: Se ci sei riapri il microfono, anche perché sono le 5:54.

0: sono 5:54 e 12 secondi, quindi tra faremo l'ora tripla. Capitano, o chiama, tanto lui il numero ce l'ha,
1: sì.
0: Se è caduta la linea, perché
2: 5:54 e 27, pesante,
0: devo chiamarlo io?
1: Sì,
0: no. Capitano, che è successo? Boh, qua le reti certe volte se ne vanno anche le reti.
3: Pronto, mi sentite?
0: Adesso sì, dai, che era successo?
3: Il microfono aveva toccato qualcosa qua.
0: Ah, ecco.
3: 45 minuti di ciclette ogni mattina dal mese di febbraio. Ho comprato la ciclette, 45 minuti. Qualche volta se c'è un po' di tempo ne faccio pure un po' la sera, ma è difficile. 45 minuti di ciclette tutti i giorni. Poi logicamente dieta ipocalorica, carboidrati zero. Ma il problema è che io sono un diabetico, e allora facendo questa cura con questa maniera qua ho anche eliminato l'insulina. Io mo un paio di mesi non faccio più insulina, ma non cigarro, non mangio niente, c'è solo quello che mi dice la testa, insomma.
0: C'è cioccolato, zuccheri,
3: niente. Sì, col cavolo, cioccolato, pronto.
0: Caffè, il caffè.
1: Buongiorno, ma c'è la febbre, no? Ci va?
3: No, non capisco.
1: Hanno asfaltato, hanno sistemato.
4: Ma no, qua l'ho asfaltato io stamattina.
1: Ah, lui è stato, pure la Davino hanno fatto.
0: Hai capito.
3: Pasta, pasta, pane, carboidrati, zero.
1: Massimo!
3: Sono proteine, solo proteine.
0: Ecco, c'è Marco che sta parlando di asfalti.
3: Sta parlando quello, ha detto sistemando.
5: Sono venuto ieri sera a dirlo.
0: Hai visto? È venuto ieri sera, hai visto?
5: Stamattina gli ho detto, se mi sei affacciato, sei rimesso a dormire.
0: No.
1: Ma perché lo sapevi chi è?
5: Perché passando via ha visto che anni sono ieri sera con la macchina.
1: E che te l'ha detto?
0: Ah, stanno parlando dell'incidente.
1: Sei addormentato, cioè.
3: Che sta a parlare? Che sta a dire? Stanno a parlare di che cosa?
1: Ciao, buongiorno, allora.
0: Stanno parlando dell'incidente che è venuto stamattina, mi pare. Da come ho capito io.
1: Praticamente.
3: E allora la temperatura, che dice? Vediamo un po' di qua. La temperatura allora, tassa.
1: No, perché hanno parcheggiato pure la macchina.
3: 27 gradi, Giuseppe.
0: Vabbè, insomma. Caldino, eh.
3: Pronto?
0: Sì.
1: Ho
3: 27 gradi io.
0: Allora facciamoci ragguagliare su Marco. Marco. Beh, forse però impegnato nella.
1: No, niente.
3: No, sto parlando.
1: Tutto a posto. Guardo sempre. Praticamente è successo che hanno parcheggiato un tir,
0: sì,
1: dentro il mercato, dove, sì, non lo puoi mettere un tir. E praticamente se l'è dimenticato davanti al posto di un ambulante. Lui chiama i carabinieri per fargli spostare il mezzo. Poi lui ha detto che siccome ha capito chi era,
0: sì,
1: è andato ieri sera al palazzo sotto, l'ha chiamato. Io ti ricordo che domani mattina se ti risvegliate devi togliere il tir perché lì, sì, c'è il mercato. Lui ha detto sì, stai addormentato.
0: Ecco.
1: Ma questo signore qua sono circa un'ora e mezza che aspetta per il banco.
0: Ah, non può aprirlo, mannaggia.
1: Non può aprire perché c'è un tir perché già davanti. Poi adesso quello è sceso, lo sta a togliere. Ma prima che parte ci vuole.
0: Eh sì, prima che si. Bene, ragazzi, abbiamo consumato l'ora tripla, non si fa stamattina perché sono le 6 quasi. 5:59
3: Sì, sono le 6 del mattino e qui abbiamo 27 gradi in casa.
0: Beh, una bella temperatura. Beh.
1: Bella temperatura.
3: Giuseppe ieri è andato dalla sorella.
1: Veramente?
0: Sì.
3: È andato a trovare la sua sorella che gli ha fatto pasta e ceci.
0: No, no, ha fatto pasta al ragù.
3: Che ti ha fatto? Cosa ti ha cucinato tua sorella? Giuseppe?
0: Pasta al ragù, ammozzate qui vicino.
3: Ammozzate.
0: Bene ragazzi, noi ci lasciamo
3: con una canzone
0: di Marco Ferradini, Teorema. Marco, prendi una...
3: Teorema. Sì, teorema. Usate la calcolatrice.
0: Ciao ragazzi, buona giornata. Allora
3: buona giornata
0: con Marco, ci stiamo alle 6:50. Marco,
1: a dopo.
0: Ciao, arriva Teorema di Marco Ferradini. Eccolo qui.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Io sono Brandon Saha, sono un cantautore di 36 anni e volevo condividere con voi il mio brano Non voglio perderla. Racconta la storia reale di un ragazzo che è innamorato a una fidanzata che ha problemi di salute come la fibromialgia, e lui si sente impotente perché, nonostante le visite mediche, non si riesce a trovare una cura su questa malattia cronica della quale si conosce ben poco. Ma la sua più grande anche sfida è del fatto che lui stesso cerca di uscire dalla sua dipendenza dall'alcol, dipendenza che lui aveva trovato più fattibile affrontarla grazie a questo amore che aveva trovato. E quindi anche lo stesso titolo, che dice Non voglio perderla, richiama il fatto che lui ha questa grandissima paura perché teme che, persa la sua compagna, se dovesse succedere, lui probabilmente non avrà più la forza di rialzarsi. Ho scritto questo brano anche per, come dire, solidarietà a tutti coloro che affrontano prove simili e che stanno affrontando molti momenti difficili. Un abbraccio, e con il cuore in mano io vi saluto. Ciao.

Disabili International Radio. Io sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Da oltre 15 anni sono la voce del gruppo musicale Le Onde Anomale, che porta in giro per tutte le piazze della Campania e non solo tutti i grandi successi dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Quest'anno finalmente ho raggiunto il mio piccolo grande sogno, il mio primo EP musicale, composto da ben 3 inediti, di cui uno è quello che dà il titolo alla copertina dell'album e si chiama Rinasco da me. Rinasco da me parla della forza delle donne, di tutte quelle donne che sono state schiacciate da un amore malato, da amicizie sbagliate, da parenti, da amici, da tutto quello che intorno è il marcio della società. Questa donna si è lasciata sicuramente cadere giù, ma ha trovato la forza di spingere e di risalire verso l'alto, è riuscita a trovare la forza in se stessa, è riuscita a rinascere dalle ceneri ed è diventata una donna forte che adesso crede in se stessa e crede sicuramente nel futuro, un futuro più roseo per lei e per gli altri. Vi lascio quindi all'ascolto di questo bellissimo brano dal titolo Rinasco da me.

siamo sempre in diretta. Quando sono le 6:23 e 46 secondi, salutiamo le nostre radio, quasi salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Viatore TV, replica alle 7:30, Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi.

momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio,

0: Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
1: A memoria ti saprei dire quante ciglia hai, qual è il loro suono quando chiudi gli occhi prima di dormire.

0: anche contro malattie, malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
0: Ma certo che sì.
1: Entrano e si muovono zitti. Il prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
0: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Ed eccoci qua, è l'ora di Maria Grazia. Eccola qui, buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buon lunedì, siamo quasi al solleone tra un po', arriva il solleone da dopodomani.
1: Sì.
0: Anche se secondo me il mese più caldo è quello che già abbiamo passato, poi forse agosto.
1: Ma da tanto tempo si dice in siciliano Auster Riust è capo d'inverno, nel senso che è passato anche la metà di agosto, già ci si avvicina all'autunno, al periodo insomma più freddo, per cui agosto non dovrebbe portare troppo caldo, speriamo.
0: Abbiamo sofferto giugno e luglio, ma anche fine maggio è stata una bella fine maggio calda, quindi bene.
1: È cominciata presto quest'anno
0: sì. E poi sono sempre più calde, sempre più con piogge di lapilli di ghiaccio. L'altro ieri sera a Milano proprio ci piovevano, si prendevano delle uova, si prendevano in testa. Sì, erano grandissimi. Bene, la poesia di oggi si intitola
1: Delusioni d'amore.
0: Insomma, diciamo chi è che non è avuto, cioè sarà tranne forse qualche però chi è che non ne ha avute, quindi insomma. E allora andiamo a leggere questa poesia, vai Maria Grazia, il soprafondo è già pronto, puoi partire pure.
1: Sì. Delusioni d'amore, delusioni madornali, delusioni profonde, delusioni che cambiano il corso della vita. Mai innamorarsi di chi non cerca l'anima gemella, di chi non ha voglia di prendere per mano una donzella. Mai innamorarsi di chi non apprezza, di chi non desidera un tenero bacio o un'affettuosa carezza. Calde lacrime solcheranno il viso che non sarà sciupato dal tempo ma dal malcontento, e la notte non sarà fatta per amare né il giorno per vivere. Grazie.
0: Sai, la cosa strana è che avevamo preparato un brano senza prima di, che si intitola Stai con me di Raff, quindi insomma è capitato casuale, ma è così. Allora grazie Maria Grazia, buona giornata, ci sentiamo mercoledì, va bene?
1: Grazie, ciao, arrivederci, ciao. A risentirci, ciao.

0: Stai con me, un brano capitato casualmente così, e la nostra lettrice di poesia ha letto un brano che si intitola Delusione d'amore, quindi ci poteva stare bene Stai con me. Ma adesso abbiamo anche Damiano che dice a Eleonora: Eleonora, stai con me.
1: Eleonora, stai con me.
0: Appunto,
2: stai con te?
0: Sì, stai con me. Eleonora, stai con me. Ecco, allora, buongiorno Eleonora da Monte Mario, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Da finta Monte Mario.
2: Lei è vita, sì, poi una finta Monte Mario. Lei dice sempre Monte Mario, però si chiama Monte Mario Portaportese, non si è mai capito bene.
3: Ma sarà finto al mercato dove sei tu, Marco.
2: No, questo qua è vero, Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo. sono arrivati gli acquirenti o ancora no stamattina?
2: No, ancora niente, però fa caldissimo qua.
0: Fa caldissimo, anche qui da noi.
2: No, voglio l'inverno.
0: Però l'inverno piove, dice, ma non viene nessuno.
2: Soprattutto preferisco l'inverno, se deve essere così.
0: Tu dici, viene l'inverno, non viene nessuno perché piove, però se non altro sei fresco.
2: Il problema è solo per l'acqua, per il lavoro mio che lavora all'aria aperta, ma se pioverebbe solo il pomeriggio, io ho risolto il problema.
0: Comunque
2: l'acqua la farà perché c'è bisogno la terra, ecco. Il mercato la mattina c'è il sole, per me sarebbe perfetto, clima perfetto.
0: Io invece sabato sera ero ad una grandine che c'erano dei lapilli proprio grossi come pezzi di ghiaccio, pezzi di
2: cane in testa. Tanto, quando piove a Milano veramente fa.
0: Ed ero rientrato da 10 minuti, la fortuna ha voluto che non acchiappassi questi lapilli.
2: Dalla fortuna proprio, veramente.
0: Sì, no, fortunatamente sono caduti. Siccome ci sono dei tavoli messi proprio irregolari vicino a casa mia, no? E passando vicino ho detto: ma quasi quasi se piovesse, questi qua se ne andrebbero, gli rovinerebbe la serata. Oh, dopo 10 minuti è arrivata la pioggia.
2: Come tipo Elia sulla Bibbia, la preghiera è stata ascoltata?
0: Sì, è stata ascoltata, ma speriamo che piove.
2: Ha detto di piovere per 3 anni e mezzo, così è successo.
0: Sì, qua diciamo che piovesse tutte le sere dalle 19 alle 21, insomma sarebbe una bella cosa.
1: E così è stato fatto.
0: E così fu.
2: Sarebbe top.
0: Allora, invece, voi ragazzi, a parte il caldo, tutto bene? Ormai ci siamo in fase di Viola Valentino stamattina.
2: Sì, ha detto Damiano, gli piacerebbe salutarla, ha detto la vorrebbe conoscere.
0: Voi sapete, il numero c'è, quindi dalle 8, anzi ci prolungheremo pure un po', anche se non registreremo tutto.
2: Sì, registriamo sempre 20 minuti, sì. Però facciamo una mezz'oretta.
0: Sì, anche
2: con lei. Sì, vedremo, sì, un po' di più pure.
0: Ma sì.
2: Gli dedichiamo a una delle ultime artiste, anche perché Thomas Bilian, non so quanti ancora stanno in vita che hanno fatto i film con lui. Lei è attrice protagonista nel film, quindi io poi ho pubblicato gli spezzoni del film che ha fatto.
0: Ma non sbaglio, ma ha fatto anche un brano in questi giorni oppure no?
2: Sì, anche il brano, sì.
0: Quindi poi magari lo cercheremo.
2: Infatti dobbiamo pubblicare, ma proprio quando c'è lei dobbiamo mettere.
0: Sì, lo metteremo, sì.
2: Damiano ha detto che gli piacerebbe sentire da lei. Anche la dobbiamo far cantare, come Nartico. Facciamo cantare, la facciamo.
0: Sì, può provare.
2: Penso non c'ho problemi, è cantante.
0: Non possiamo accompagnare il pianoforte perché non sappiamo in che tonalità la fai, quindi dovremmo studiarla prima insieme.
2: Certo. Infatti, no, ma quando stiamo in privato con lei, quei 10 minuti, e glielo chiediamo, se gli facciamo cantare le 2 canzoni.
0: Vedremo,
2: comprami e poi quell'altra del film, Damia.
1: E poi passo dopo passo,
2: sì, bellissima quella del film proprio con Thomas Millian, che è bellissima quella.
0: Ecco.
2: Infatti queste due qua, vabbè, qualche pezzo, qualche la strofa.
1: Va accompagno con la console, come DJ va accompagno con la console.
2: Guarda, Giuseppe suona il pianoforte, magari. Sì. Magari solo tocca capire lei, capito come.
0: Bisogna, perché se lei mi fa un fa, io glielo faccio in si bemolle, andiamo stonati.
2: Glielo diciamo, a meno che non la canta a cappella così.
1: Vabbè, poi vocalizzate.
0: Comunque, io ho verificato ho verificato la canzone di Nartico, no?
2: Sì.
0: E in effetti la cantava in do, come l'originale del Cielo in una stanza.
2: C'era una stanza, oh, bravissimo. Ma veramente. Ma poi comunque mercoledì è stato anche bravo, perché molto umile come ragazza. Io ho detto, io provo a cantarla.
0: Ha sì, detto, sì, ma, sì, sì,
2: l'ha cantata come l'ha cantata il Rai.
0: Sì,
2: ma
0: sì,
2: è stata una diva. Veramente un bravo ragazzo. In queste settimane stiamo con gli artisti migliorando,
0: eh? Beh, certo. Allora, ragazzi, siamo a 54. Dobbiamo iniziare a salutare, perché poi dopo mettiamo un po' di musica in sottofondo. Intanto che ci
2: poi tra due mercoledì avremo direttamente da gruppo di Maria De Filippi, il Morrison. Sì. Tanto Damiano lo conosce.
0: Damiano lo conosci?
2: Morrison, il coreografo.
0: Sì, lo conosco.
1: Sì, sì.
2: Bravo, ecco, sta con noi fra due mercoledì.
0: Ecco, fra due mercoledì.
1: Davvero?
2: Certo, c'è Morrison. Io ho parlato al telefono.
0: Tra due mercoledì vuol dire il 29?
2: Il 29, sì, sì. Il 29 c'è Morrison.
0: Bene.
2: E poi l'altro mercoledì c'è un'attrice che è Natalie Caldonazzo.
0: Natalie. Bene, allora ragazzi, quando siete pronti, contate fino a tre e fate partire la sigla.
2: 1, 2, 3, signore e signore, buona sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Ma anche Leonora, anche Damiano. E
2: l'abbiamo
0: anche
2: sentito poco, Leonora. Ha parlato
0: poco. Vabbè, ci sarà. Magari dopo domani parlerà di più. Ragazzi, salutate pure.
1: Buona giornata e buon inizio di
3: settimana.
0: Marco,
2: buona giornata.
0: Grazie.
2: Buon lunedì. Un buon lunedì a tutti.
0: Alle prossime, buona giornata a tutti quanti voi. A presto, ragazzi.
2: A presto.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. E così vi ricordiamo l'appuntamento domani, sempre dalle 4:30 alle 7:00, e sempre con Non è mai troppo presto.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, buongiorno, ben ritrovati. Andiamo subito ad incominciare il nostro spazio consueto con il Morning Show di lunedì 20 luglio 2026. Insieme per tutta una serie di appuntamenti, di rubriche, di cose interessanti da seguire ovviamente, e soprattutto insieme anche con tanta buona musica mentre facciamo colazione. Oggi veramente ho la tazza del caffè bella pronta qui, e mentre chiacchiero con voi, insomma, me la sorseggio un po' alla volta per incominciare bene la giornata, per dare la giusta carica. Ricordiamo lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dell'anno, siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Elia profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. Il sole è sorto alle 5:54, tramonta alle 20:40. La luna è crescente ed è illuminata al 25.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese. Se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi, capito? Sanno sempre questi proverbi veramente assolutamente veri. Ok, allora anche il primo brano parla del lunedì, ahimè, si intitola Lunedì Nero, ma in effetti noi abbiamo proprio questa cosa che il lunedì non siamo noi un po' così rattristati, perché dobbiamo ricominciare una nuova giornata, ma soprattutto una nuova settimana, però per molti è ancora periodo di vacanza, quindi un po' meno nero. Però il brano è così, si intitola Lunedì Nero e lui è Mr. Rain.
3: Noi due siamo bravi,

0: sono le 7:14.
1: È il momento di dare un'occhiata alla storia, ai fatti del giorno nella storia di questo 20 di luglio. Torniamo al 20 luglio 1810, la Colombia dichiara la propria indipendenza dalla Spagna. 1860, dopo alcuni scontri avvenuti nei giorni precedenti, la battaglia di Milazzo entra nella sua fase più cruenta. L'armata garibaldina, sostenuta da altri 5.000 volontari, alla meglio sull'esercito borbonico che evacuerà il giorno successivo. 1865, al termine dell'udienza con il ministro della Marina Diego Angioletti, il re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia emana il decreto 2438 che istituisce il corpo delle capitanerie di porto. 1866, l'Italia soccombe nella battaglia navale di Lissa durante la terza guerra di indipendenza. 1881, Toro Seduto, il capo indiano delle tribù nativo americana dei Sioux, Fuggiasco, dopo la battaglia di Little Big Horn, si arrende all'esercito federale americano. 1924, Ottavio Bottecchia, il primo italiano a vincere il Tour de France di ciclismo dopo aver guidato la classifica in maglia gialla in tutte le tappe della 18ª edizione della classica francese. 1934, emanato il Regio Decreto Legge 1404 che istituisce il Tribunale per i minorenni, opererà sul piano civile e penale con criteri che differiscono da quelli del giudizio tradizionale applicato ai cittadini maggiorenni. 1937, muore 63enne a Roma l'inventore della radio Guglielmo Marconi. Il suo lavoro gli è valso il prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la fisica. 1944, un gruppo di ufficiali tedeschi attenta alla vita del leader nazista Adolf Hitler. 1946, prima riunione per la Commissione della Costituzione italiana, di cui il giorno prima è stato divulgato l'elenco dei 75 componenti. 1956, la rivista Science pubblica la notizia secondo cui un gruppo di scienziati di Los Alamos nel New Mexico è riuscito a dimostrare l'esistenza del neutrino. 1967, nella sua prima edizione, il premio internazionale Viareggio Versilia viene assegnato al poeta e scrittore cileno Pablo Neruda. 1969, alle 20:17, GMT, il modulo Aquila della missione Apollo 11, raggiunge il suolo lunare dopo alcune ore. Alle 2:56 del 21 luglio l'uomo poserà piede per la prima volta con Neil Armstrong. 1973, continua a Napoli la protesta dei panificatori e 500.000 di napoletani sono ancora senza pane. Nei quartieri popolari sorgono barricate di protesta e vengono incendiati i mezzi pubblici. 1973 ancora, muore 32enne ad Hong Kong l'attore Bruce Lee, mito del kung fu cinematografico. L'autopsia rivelerà che il decesso è stato causato da un edema cerebrale. 1976, la sonda spaziale statunitense Viking 1 atterra sul pianeta Marte dopo essersi immessa nella sua orbita il 19 giugno per mapparne la superficie. Si posa sul pianeta con successo.

Continuiamo con la storia del 20 luglio 1978. Il Tribunale Nazionale Boliviano annulla le elezioni del 9 luglio a causa di numerosi brogli. 1985, al largo di Key West viene individuato il relitto del galeone spagnolo Nuestra Signora de Atocha, fondato nel 1622. Si stima contenga monete in oro e argento per un valore che supera i 400 milioni di dollari. Ed ancora nello stesso anno in Europa il Comitato Monetario interviene con un provvedimento di svalutazione della lira italiana pari al 6% e di rivalutazione delle altre monete per il 2%. L'intervento è immediatamente effetto sul mercato di cambi, dove in giornata il valore del dollaro sulla moneta italiana sale a 2.200 lire. 1989, il presidente americano Bush annuncia un programma spaziale a largo raggio che prevede la costruzione di una stazione orbitante, una base sulla Luna e l'invio di uomini in missione su Marte. 1994, in Corea del Nord, Kim Jong-il, figlio del defunto presidente Kim Il-sung, viene proclamato gran leader del paese. 1995, il politico Giulio Andreotti viene rinviato a giudizio quale presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, avvenuto a Roma nel 1979. Nel 2000, per la prima volta, la nazionale femminile di calcio italiana ha una donna come allenatore. Carolina Morace è diventata la prima allenatrice di una squadra di calcio professionistico maschile. Nel 2001, guerriglia urbana a Genova in occasione del G8, con lancio di Molotov e distruzione di negozi e auto da parte degli anti-global. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri in piazza Limonda muore il manifestante Carlo Giuliani, un ragazzo di 23 anni. Nel 2004, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, viene varata a Riva Trigosola Cavour la prima portaerei italiana, lunga 244 metri, costata 1.300 milioni di euro. 2022, il governo di Mario Draghi al voto di fiducia in Senato, vede votare 133 senatori dei 192 presenti e solo 95 si esprimono a favore. L'esecutivo ottiene la fiducia ma con una maggioranza troppo risicata per proseguire la guida del paese. Per il giorno dopo è convocata la seduta della Camera in cui Draghi annuncerà l'intenzione di dimettersi. Ed è tutto anche per la storia di questo 20 luglio. Ed ora continuiamo ancora, lo facciamo in musica ovviamente, e poi abbiamo tante altre cose da raccontare, perché è solo l'inizio di un nuovo giorno e di una nuova settimana.

Liquid Spirit. Oh yes, Gregory Porter insieme a noi. Mi piace perché c'è questo jazzato che mi ha rivitalizzato, un po' come il caffè che sono riuscito a terminare. Ho fatto veramente un tazzone gigante di caffè per svegliarmi stamattina, però adesso siamo belli svegli. Dai. Allora andiamo subito, visto che ci siamo, a fare gli auguri. È il momento degli auguri, quello importante intorno a quest'ora. Se oggi è il vostro compleanno, ecco, vi arrivino i nostri più sinceri auguri di buon compleanno, che sia una bellissima giornata e lo sarà sicuramente in nostra compagnia. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Alessandro Magno, re di Macedonia, e qui siamo nel 356 avanti Cristo, Francesco Petrarca, scrittore e poeta. Gregor Mendel, biologo, quello delle osservazioni su ereditarietà. Ed ancora Giorgio Morandi, pittore e incisore. Edmund Hillary, alpinista, il primo uomo sulla vetta dell'Everest. Natalie Wood, attrice, lo ricordiamo in Da qui all'eternità e West Side Story. Kim Carnes, cantante, quella di Bette Davis Eyes. Ed ancora Carlos Santana, auguri, compositore, chitarrista, Samba Patio, E come va, Europa e poi tanti altri grandi successi. Corrado Tedeschi, attore, conduttore TV. Mick McNeil, tastierista dei Simple Minds. Zap Mangusta, attore e conduttore radiofonico. Stefano Bartezzaghi, giornalista e scrittore. Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore, regista, quello di Tre metri sopra il cielo. Chris Cornell, cantante dei Soundgarden, degli Audioslave e solista, ci ha lasciato, ahimè, un po' troppo presto nel 2017. Stone Gossard, chitarrista dei Pearl Jam. Josh Holloway, attore, lo ricordiamo in Lost, Mission Impossible, Protocollo Fantasma. Claudio Lauretta, comico, attore, imitatore. Sandra Oh, attrice, quella di Grey's Anatomy. Jenny B, cantante, solista e dei Corona, quella di The Rhythm of the Night. Omar Epps, attore in Scream 2. Danny Mendez, attrice, modella, Miss Italia 1996. Giselle Bundchen, modella dell'anno 1999. Rose Villain, cantante. Thomas Oldrati, motociclista, campione mondiale ed europeo di enduro. Auguri a tutti, ovviamente. Buon compleanno, sono praticamente le 7.30, quindi continuiamo con il nostro morning show.

0: le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese per un incidente tra Viale Certosa e Pero. Rallentamenti per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. 4 km di coda ancora sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Hit the beat and take it to the verse now.

E allora inizia una nuova settimana e lo scenario astrologico cambia marcia in modo netto e dinamico. Nelle prime ore del mattino la luna saluta le acque profonde dello Scorpione, fa il suo ingresso trionfale nel radioso e fiammeggiante segno d'aria e fuoco del Sagittario. Questa energia porta una sferzata di ottimismo, entusiasmo, voglia di esplorare e di guardare lontano. È la giornata ideale per espandere i propri orizzonti mentali, pianificare viaggi, lanciare idee coraggiose ed esprimersi con quel tono trascinante, caldo e ottimista che regala immediatamente una carica positiva a chiunque vi ascolti. Andiamo subito dunque con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. L'inizio della settimana è semplicemente formidabile, lo splendido trigono di fuoco della luna in Sagittario vi restituisce tutta la grinta, l'entusiasmo, la voglia di fare che erano rimasti, diciamolo, un po' assopiti nei giorni scorsi. Siete un vulcano di idee, avete voglia di osare ed emanate un'energia contagiosa. Lunedì perfetto per avviare nuovi progetti e guidare la vostra squadra. Toro, dopo un fine settimana piuttosto intenso, questo lunedì vi invita a una sana pianificazione strategica. La luna si sposta nel vostro ottavo campo, regalando una grande lucidità per analizzare questioni economiche, contratti, investimenti. Fidatevi dell'intuito se dovete risolvere un piccolo enigma burocratico. Gemelli, la luna si posiziona in opposizione del segno del Sagittario, ricordandovi che questo inizio di settimana richiede una buona dose di flessibilità e diplomazia, specialmente nei rapporti di collaborazione con il pubblico. Non forzate i tempi e non fatevi prendere dalla fretta se sorge un piccolo imprevisto tecnico. L'ironia sarà la vostra fedele alleata. Cancro, si torna al lavoro con un forte senso del dovere, del pragmatismo. La luna nel vostro sesto campo sposta tutta l'attenzione sulla cura dei dettagli pratici e sull'ottimizzazione della vostra routine quotidiana. Momento ideale per riorganizzare i vostri archivi, fare manutenzione e poi curare soprattutto il benessere fisico. Leone, un lunedì radioso, assolutamente spettacolare, uno splendido trigono della luna in Sagittario si unisce al vostro elemento di fuoco, regalandovi un'autentica esplosione di creatività, di carisma e di gioia di vivere. La vostra presenza è magnetica ed emanate una calda regalità. Prendete la scena e fate brillare le vostre idee. Vergine, la luna in Sagittario tocca il vostro quarto campo, spingendovi a cercare un'atmosfera più intima e protetta nella prima parte di giornata. Questo lunedì potreste sentire il bisogno di dedicare più tempo alla vostra casa, alle radici, agli affetti più cari. Canalizzate questa sensibilità nell'ascolto di ottima musica d'atmosfera. Carina, una buona idea questa, dai. Allora, io direi che possiamo fare una breve pausa, assolutamente, perché vedo che il tempo sta scivolando via, ma abbiamo altri sei segni zodiacali fra pochissimo da andare ad esaminare per questo lunedì 20 luglio, che continua ora con un po' di buona musica italiana. Insieme a noi Biagio Antonacci, e questo è l'ultimo singolo, You and Me.

Yeah, va bene, ok, d'accordo. È lunedì, cosa volete farci? Andiamo allora a completare anche il nostro oroscopo di oggi, perché abbiamo altri 6 segni zodiacali. E allora ripartiamo dalla Bilancia, inizio di settimana dinamico, spumeggiante, ricco di ottimi stimoli mentali. Lo splendido sestile della Luna in Sagittario accende il vostro settore della comunicazione e delle relazioni quotidiane. Siete brillanti, comunicativi e avete la straordinaria capacità di stringere nuovi contatti utili e di affascinare chi vi circonda con eleganza. Scorpione, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la Luna oggi lascia il vostro segno per spostarsi nel vostro secondo campo, portando una ventata di sano e costruttivo pragmatismo. Lunedì ideale per concentrarvi sulla concretezza dei vostri progetti, fare un bilancio delle risorse a disposizione e pianificare con cura i vostri prossimi passi. Continuiamo con il Sagittario. Benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi un inizio di settimana da protagonista assoluto dello zodiaco. Il vostro ottimismo è alle stelle, emanate un entusiasmo travolgente e avete una straordinaria facilità di espressione. Sfruttate questa magnifica spinta per lanciare le vostre visioni. Capricorno, la Luna si nasconde temporaneamente dietro le quinte del vostro dodicesimo campo, suggerendovi di affrontare questo lunedì con ritmi, diciamo, più morbidi, più protettivi e riflessivi. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi alla progettazione silenziosa oggi darà i risultati migliori. Ricaricate le vostre riserve creative in attesa del vostro momento d'oro. Acquario, cielo splendido, arioso, pieno di bellissime vibrazioni sociali. Il sestile della Luna in Sagittario illumina il vostro settore delle grandi amicizie, della vita associativa, dei progetti di squadra a lungo termine. La giornata perfetta per fare rete, scambiare idee innovative con il vostro team e guardare insieme verso il futuro. Chiudiamo con i Pesci. La Luna in Sagittario tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo lunedì piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità professionali o della gestione della vostra immagine pubblica. Mantenete la calma di fronte alle richieste improvvise e rispondete sfoderando la vostra immensa sensibilità. Ed è tutto per quanto riguarda i nostri segni zodiacali anche per questo lunedì 20 luglio 2026, ma non è tutto per il nostro morning show, perciò rimanete con noi, buon proseguimento, ovviamente in compagnia di Graziano D'Andrea.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Muore in manette tra gli agenti e il 118 un caso a Bologna. Fakir dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Iran e Stati Uniti, di nuovo guerra. Israele, noi siamo pronti. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video, l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella, l'hanno ammazzato. Sicurezza, sinistra e la lezione del G8. Non punibile qualsiasi reazione. La Lega riscrive la legittima difesa. La Stampa, si parla soprattutto di sport. Furia rossa, Spagna mondiale, capolavoro Kimi, si parla di Formula 1. E anche ovviamente la notizia di giornata: muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto, basta. Il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina, 5 bimbi. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, guerra del Golfo, Teheran colpisce la base statunitense in Giordania, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Intervista l'iraniano Mokhtari, ambasciatore presso la Santa Sede. Diplomazia tradita, ora servono garanzie. Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. Ita, una svolta mancata sulle ceneri dell'Alitalia. Andiamo con il resto del Carlino. Roggero, la Lega in pressing a ampliare la legittima difesa. Pioggia di raid sull'Iran, la vendetta statunitense per i soldati caduti. Bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso a sicurezza. Esalazioni di cloro in piscina, grava un bambino di 5 anni. L'intervista al ministro Musumeci, basta freni al DDL, entro ottobre legge per impianti sicuri. Andiamo con la Verità, il PM che indagò Salvini, i reati dei migranti, colpa del disagio. Patronaggio, il magistrato che accusò l'ex ministro dell'Interno sul caso 18, giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia dell'imparzialità. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi statunitensi in Kuwait, il regime valuta incursioni di terra a Camp Waring e Camp Arifiana dopo gli ultimi raid di Trump. I Pasdaran bloccano ancora Hormuz, intanto l'Etiopia brama lo stretto di Bab el Mandeb con l'appoggio americano. Il Giornale, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Annucci dopo la perquisizione. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento. Andiamo al Tempo, il Tempo, quotidiano indipendente. Dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra. Mafia e appalti, storia e controstoria. Palermo, la conferenza di Fratelli d'Italia 34 anni dopo la strage di Via D'Amelio. Andiamo con Libero, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere. Immigrato muore durante il controllo, AVS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nolan sembra uno di destra. L'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Andiamo con il Sole 24 ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi
ma l'inflazione ha già bruciato l'11%, forfettari il 46% non supera 20.000 euro, le biblioteche vanno oltre i libri e conquistano i lettori under 24. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Spagna campione, mondo rosso, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0. La Roja dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. L'editoriale interessante di Stefano Barigelli, se gli affari contano più del calcio. Noi godiamo con Kimi, Formula 1 supera Antonelli davanti alla Ferrari, sorpasso su Leclerc a Spa e fuga per il titolo. Continuiamo ancora, passiamo al Corriere dello Sport, Gold Generation, il nuovo mondo, la Spagna fa piangere Messi 1-0, Antonelli trionfa a Spa, Leclerc secondo. E ancora di calcio ovviamente si parla, Jamal alza la coppa e Kimi vince il sesto Gran Premio. Il mondiale contro natura, il passaggio di consegne e la Formula 1 non può farne a meno, sono tutti i titoli di commento. E vediamo di chiudere con tutto sport, Kimi spaziale, si gioca ovviamente un gioco di parole, in Belgio sesto trionfo e nuovi record davanti a un grande Leclerc. Sul mitico circuito Antonelli vince due volte, ripassando la Ferrari di Charles volato in testa grazie a una discussa safety car virtuale, fiero di tenere alta la bandiera dell'Italia al posto del calcio. Russell fuori dopo un contatto con Hamilton, penalizzato, quarto ma ora secondo nel mondiale, polemiche in Mercedes. Spagna mondiale, giusto così, hanno vinto i più forti, si è persa l'innocenza di Guido Vacciago. L'Argentina si difende e picchia, resta in 10 prima dei supplementari e non tira mai in porta. Il muro crolla al minuto 106 quando il sinistro di Ferran Torres abbatte Dibu Martinez. I campioni d'Europa lo sono ora anche del mondo per la seconda volta dopo il 2010, consacrando la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima, non per colpa sua. Intervista a Ismaili, abate sembra italiano, gli agenti dell'Argentino Milano, Pellegrino vede la Juve, la trattativa già impostata con il Parma non si è ancora chiusa, soltanto per l'incertezza su Colo da definire le modalità. Oggi attesi Ildiz e Celik, esami per Ecator. Ed ancora Vingegaard, che shock, blitz antidoping nella notte, poi caduta e ritiro, svegliato anche Pogacar per i controlli, caos al Tour de France. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con i titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che ritorneranno domani mattina alle 7.09 puntuali. Noi continuiamo in musica e lo facciamo con la versione dei Black Eyed Peas di Mashkenada. A tutti voi buongiorno.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
1: È lunedì amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e l'altra. State con noi!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tigullio.
2: Non-stop music.
3: Ed entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché voglio un po' raccontarvi quello che sta avvenendo a New York per quanto riguarda gli occhiali smart. Attenzione, perché dalla prossima settimana ci sarà un divieto totale ed assoluto degli occhiali smart, però attenzione, nei tribunali. La misura punta ad impedire le registrazioni clandestine delle udienze, che è una pratica strettamente vietata dalla legge per proteggere chiaramente giurati e testimoni. Il provvedimento riguarda tutti, pubblico, testimoni, ma anche pubblici ministeri e avvocati. Anche le montature che sono dotate di lenti correttive su prescrizione sono nel mirino. Le persone che si presentano magari ai varchi di sicurezza con questi dispositivi dovranno obbligatoriamente consegnarli agli ufficiali giudiziari all'ingresso e quindi indossare occhiali ordinari per tutta la durata della loro presenza. Ecco, questa decisione radicale richiama un po' un episodio che è avvenuto lo scorso febbraio durante il processo in California sulla dipendenza dei social network. Gli stessi avvocati di Zuckerberg, patron di Meta, erano stati duramente richiamati dal giudice perché proprio indossavano questi loro Ray-Ban Meta mentre scortavano il capo dell'azienda all'interno dell'edificio, sollevando delle preoccupazioni sui rischi di identificazione dei membri della giuria. Ecco, se quindi i tribunali newyorkesi hanno deciso così rapidamente, prima di tutto perché la discrezione di queste montature abbatte un po' le consuete barriere del consenso. I Ray-Ban Meta catturano l'ambiente con un semplice click sull'asta, senza che quasi nessuno se ne accorga. Nello spazio chiuso in un'aula, magari questo può minacciare direttamente il segreto delle deliberazioni e servire a intimidire i giurati. E quindi, se Meta integra un piccolo LED bianco lampeggiante per segnalare che è in corso una registrazione, questa misura di sicurezza è giudicata pressoché irrisoria dai critici, tanto più che online si è strutturato un vero e proprio mercato nero attorno a questa funzionalità. Dietro compenso ci sono dei tecnici che mascherano i LED con discreti adesivi o addirittura arrivano a distruggere fisicamente il circuito luminoso per consentire agli utenti di filmare all'insaputa di tutti. Meta quindi ha aggiornato le proprie regole ufficialmente, ha distribuito un aggiornamento obbligatorio. Ora, se il sistema rileva che il LED magari è ostruito, danneggiato, rimosso, la fotocamera viene automaticamente bloccata. L'azienda ha comunque avviato, una caccia ai venditori sulla propria piattaforma Marketplace per bannare gli account che propongono queste modifiche fisiche. Beh, una reazione chiaramente energica, ma che è arrivata tardi e che dimostra quanto il produttore, faccia fatica a controllare l'uso distorto di queste tecnologie.

0: Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Amici, vogliamo restare negli Stati Uniti perché siamo in casa Apple, insomma quello che sta un po' succedendo per quanto riguarda i chip. C'è questo accordo con Intel, a quanto pare, questo forse per evitare dazi, sì, perché è stata una notizia proprio di questi giorni. Intel e Apple ce la stanno mettendo tutta, insomma, per portarsi un po' di lavoro a casa, come si dice. Apple ha annunciato che investirà 600 miliardi per la produzione di questi chip negli Stati Uniti. Questo è l'impegno preso direttamente dal CEO Tim Cook. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l'azienda di Cupertino è stata costretta un po' ad usare le fabbriche della Intel. Insomma, il governo americano avrebbe convertito quasi 9 miliardi di dollari ricevuti da Intel come sussidi in azioni dell'azienda di Santa Clara, che oggi è il maggior azionista con il 10%. E a metà giugno Trump ha svelato che Apple produrrà alcuni chip nelle fabbriche della Intel, e questo avrebbe causato un aumento del valore delle azioni. Wall Street Journal afferma che si tratta quindi del più eclatante esempio di capitalismo distratto. L'amministrazione Trump, che avrebbe contribuito, dicevo, anche all'accordo di Intel con Nvidia e SpaceX, e secondo Mark Gurman, che è il giornalista di Bloomberg, Intel dovrebbe produrre alcuni chip per Apple, per iPhone, naturalmente senza l'immancabile Mac.
0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Radio. Radio Tiguglio.
1: E adesso andiamo in orbita, sì amici, perché si parla questa volta di China Aerospace Science and Technology, che ha completato con successo la sua missione inaugurale del lato Long March 10B. Ecco, per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare le capacità di carico. Questa è la terza azienda, diciamo, a raggiungere questo obiettivo dopo SpaceX e Blue Origin. E diciamo che questo razzo, che è stato lanciato il 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island, è il primo stadio, diciamo, che ha 7 motori alimentati con kerosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha invece un motore alimentato con metano e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite. Il primo stadio rientrava invece a terra, e attenzione, perché SpaceX è stata comunque la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. Beh, diciamo che in questo caso a terra su una nave, drone, alcune sulla terraferma anche con i suoi quattro piedi. Questo è un sistema un po' simile che viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn, e quindi Starship è interamente riutilizzabile in quanto i due stadi vengono poi catturati al volo con le braccia dell'attore di lancio. Beh, finora è stato catturato solo un primo stadio, però diciamo che questa cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l'aiuto di quattro leader che sono posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono quattro uncini che poi si vanno a agganciare ai cavi, e tutto questo naturalmente per recuperare, non si butta via niente. Chiaramente queste missioni devono essere sempre all'insegna dell'efficienza ma anche dell'economicità.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Tanta tecnologia, amici, in questa puntata, ma volevo restare un po' anche nel tema dell'aerospace, perché c'è la novità di SpaceX che ha chiesto alla Federal Communication Administration degli Stati Uniti l'autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Gen 3 della costellazione di Starlink. Nei documenti che sono stati inviati all'agenzia governativa viene sottolineata la necessità di incrementare le prestazioni per poter soddisfare la crescente

0: Buck it up, buck it up.
1: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Amici, anche per questo lunedì con Radio Web, su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre a parlare di tecnologia domani, martedì alla solita ora ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati se preferite ascoltarci attraverso l'app.
1: È che da tempo non so dove andare, provo ad urlare ma non ho più voce.

0: Niente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:31.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: su Radio Tiguglio
1: va ora in onda The Summer's Magic.
2: Amici radioascoltatori, ma ciao, ma benvenuti, ma ciao, ciao, ciao. Che meraviglia, ragazzi, essere qui ancora insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita anche questa settimana a fare i sciocchini. È bellissimo, veramente non vedevo l'ora di venire qua in onda in diretta per fare lo sciocchino con i miei sciocchini. Meraviglia. Amici, sentite che sono più eufosico del solito. Come mai sono più euforico del solito? No, non vinci dei gadget se indovini perché sono così euforico. Tranquillo, te lo dico io perché sono così euforico. Ciao, benvenuto amico radioascoltatore. Siamo rigorosamente in onda in diretta in syndication in questa settimana di luglio. E che settimana di luglio è? Che basta. Basta fare questi indovinelli sciocchini, va bene? Ok. La settimana di luglio dal 20 al 26 luglio 2026. Ora, ve lo ricordate quando vi dicevo c'è il pezzo musicale, quello nuovo che poi presenteremo a Fiuggi, c'è il Coming and Game, siamo arrivati, ci siamo. Allora, ciao amici radioascoltatori, ma certo è arrivato il fine settimana di Coming and Game e avrò anche l'onore di conoscere la nostra amica di Centro Fiuggi, la nostra Consuelo, la nostra Rottermeier, la nostra Rompi, la nostra meravigliosa protagonista, la mia grande amica. E sarà veramente un onore, ci vedremo a Fiuggi, ci guarderemo negli occhi a Fiuggi, se volete anche negli occhi, perché no? Ci stringeremo la mano a Fiuggi, sì, magari anche, sì, ma perché no? Io abbraccerò Consuelo per tutti voi, però, perché io in questo weekend sarò in quel di Fiuggi e scenderò, già ve lo dico, dal 24 al 27 luglio. E venerdì e 27 lunedì, e magari non ci avete neanche fatto caso, e magari non ve lo chiedete neanche, ma io ve lo dico lo stesso, perché mi fermo fino a lunedì? Perché mi va così, va bene? Oh, perché ci siamo messi d'accordo con il mio assistente, con il mio accompagnatore, ci vogliamo fermare fino a lunedì, via, eccoci! Sacco di caciara, un sacco di divertimento e andiamo così in scioltezza e saremo a Fiuggi, ne parleremo sicuramente dell'evento Coming and Game che vedrà Centro Fiuggi al centro della scena con la nostra Consuelo. E che ci...
3: Illuminata Mobile.
2: No, Illuminata Mobile non sarà lo sponsor, no. Perché Illuminata Mobile è solo lo sponsor della capanna, quindi no, anche meno, bene. E ne parlerò io dell'evento del Coming and Game, anche se se ne poteva occupare Fiuggi, lasciala fare che lei si occuperà magari nella sua antenna, no? Lì a Fiuggi se ne occuperà al centro della scena, io me ne occupo al centro del globo. E parleremo dell'evento, quindi del Coming and Game a Fiuggi. E io, siccome ne so una più del diavolo, vi parlerò dell'appuntamento del Coming and Game, perché vi aspetto tutti a Fiuggi, tutti a Fiuggi, vi aspetto tutti lì. Lo so che siamo 8 miliardi 626 milioni di radioascoltatori, ma non vi preoccupate, perché la nostra amica Consuelo si è organizzata per ospitare 8 miliardi 626 milioni di persone, quindi tranquilli, venite, noi iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, già ve l'ho detto, dal 20 al 26, non posso ripeterlo di più, perché quando io conoscerò Centro Fiuggi, cioè quando io conoscerò Consuelo, me la farà pagare, già me l'ha detto. Che prima ci conoscevamo, no? Ci conosciamo con una grande amicizia, seppur a livello amicale, a livello di collaborazione, visto che siamo colleghi con la nostra Consuelo, ecco. Però mi ha detto che allo stand di Centro Fiuggi me la farà pagare. Quindi io voglio stare calmo in questa settimana, va bene? Ok. Allora, così, tanto per non avere paura. Andare paurina, paurona, ecco, come dice il grande Corona, paurina, io ho un po' di paurina a volte. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, ma chi se ne frega, dal 20 al 26, oh vai, dal 20 al 26 luglio 2026 con la nostra Summer Music Machine.

il comic and game, l'intelligenza artificiale. Sì. E poi non importa, non sarà necessario, non sarà fondamentale, anche se vincere non fa affatto mai schifo a nessuno, ovviamente. Però non sarà fondamentale vincere, ma partecipare per me con me cara IA Production di Tempo Zero, ovviamente, dove abbiamo con i miei collaboratori creato questo pezzo musicale con l'intelligenza artificiale, visto che insomma ne facciamo parte. Stranamente non ci colleghiamo con i pazzoidi della capanna internazionale tra poco, non è che io li vorrei veramente, no, via. Però no. Aspettiamo un attimo, va bene? Parliamo del Comic and Game che si terrà appunto questo weekend a Fiuggi. Già ve l'ho detto che sarà a Centro Fiuggi, già ve l'ho detto che conoscerò dal vivo la nostra Consuelo, già ve l'ho detto che me la farà pagare perché secondo lei io la tratto male nel programma. Allora, già ve lo... Basta. Amici radioascoltatori, quindi c'è il Comic and Game, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente voi del Lazio, cioè voglio dire Roma, ma anche Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, anche no, voglio dire tutta l'Italia a Fiuggi, così almeno facciamo meglio. In generale veniteci a trovare, ovviamente saremo in diretta in Centro Fiuggi, dobbiamo dirlo. Non sarà una syndication, ma sarà ovviamente dedicato all'emittente fiuggiana. Questo è un dato di fatto, anche se ora siamo in syndication, ma è giusto parlare dell'evento. Saremo in diretta con lo stand, saremo in diretta perché io vorrò stare un po' ai microfoni, no? Cioè, voglio dire, mi fate venire un po' anche a me, per favore, grazie. Magari insieme alla Consuelo sarebbe veramente un onore, ecco. Così fatemi fare un po' di... fatemi fare il bravo, fatemi fare quello che... il ruffiano, voglio fare il ruffiano, va bene? Ok, così almeno la settimana prossima vi dirò poi eventualmente. Ma a parte gli scherzi, il programma è molto molto ricco. Dove si terrà? Anzitutto, l'abbiamo già detto, a Fiuggi, il prossimo weekend, quindi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 e si in piazza Martiri in Nassiria a Fiuggi. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. Qual è però il programma che appunto prevede questo evento? Anzitutto è dedicato al Comic and Game, ovviamente sì, i contest, concerti e ovviamente spettacoli dal vivo, quiz, intrattenimento sul palco. Non ci sarà Simone Papini, manco quelli della capanna, quindi tranquilli, perché no, tranquillissimi, no, io non ci posso portare quelli della capanna, sarebbe altro che no, non si può, tranquilli. E quindi il grande avvenimenti sul parco, ma amici miei c'è ovviamente l'area gaming con videogiochi da tavolo e videogiochi con tornei, stand e fumetti, manga, gadget, artisti e i grandi articoli che poi ovviamente vanno a caratterizzare l'appuntamento dei manga o comunque in generale dei game. Gli incontri con gli autori, i creator, gli ospiti del settore che andranno poi a caratterizzare tutta la kermesse veramente meravigliosa del Comic and Game. E all'interno appunto di questa manifestazione Comic and Game ci sarà la votazione e quindi anche la canzone che vincerà. Ci saranno, e l'avete ascoltato lo scorso mese, ho intervistato per voi l'ideatore dell'intelligenza artificiale, quindi di questo evento, ecco, oltre 300 partecipanti saremo, noi parteciperemo con Tempo Zero con il nostro pezzo musicale, un reggaeton e via, che ormai da un mese e mezzo campeggia anche in classifica dei pezzi musicali più streamati in Mecara, quindi ci fa veramente molto piacere, con un reggaeton e via, ecco, tanto per dire, e oltre 300 partecipanti. Il vincitore ovviamente dovrà ritirare, sarà un piacere ritirare, chiunque sarà il vincitore, il premio sul palco, questo sicuramente è un dato di fatto. Simone Papini, già per me, e non lo voglio dire perché sembra una frase fatta, per me già partecipare e andare allo stand dell'emittente, per me è già una vittoria quella, sì, a me va benissimo così, eh.

0: stessa nonna, la nonna principessa, la nostra nonna impiastro non esce da sola, ma essendo un impiastro deve avere l'accompagno, cioè l'accompagnatore piuttosto che gli accompagnatrici. Soltanto che qual è il problema? Che le persone non possono stare sui comodi. Nonna impiastro, allora
1: ragazzi, non
0: ma non ce la fa più, prenda e esca da sola invece di aspettare le persone.
1: Dalle
0: scusi, non capisco.
1: Alle
0: 10, ma ormai le 10 del mattino sono passate da un pezzo.
1: Mezz'ora ancora.
0: Sì, mezz'ora ancora, va bene, diventarono giorni. Esca da sola, mi dia retta. Sì,
1: la borsica, la borsa termica preparata.
0: La borsica? Ma che sta dicendo? Ma come parla? Ma che è impazzita?
1: Sarà
0: scusi.
1: Mezz'ora ancora?
0: Ancora? Sì, può darsi,
1: la
0: può
1: borsica.
0: Darsi. Ma la borsica che? Ma che? Ma no! Ma si chiama borsa termica e poi comunque aspetti suo figlio che qualcuno la troverà, no? La verrà a raccogliere nella capanna internazionale, speriamo.

0: Hola Johanna. Che facciamo? Andiamo in pubblicità? La facciamo? E allora, amici radioascoltatori, fermi lì, perché tra poco questo divertimento esilarante, che non se ne può più veramente, anche della nonna in piastro che sta aspettando il suo assistente, noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Stai tranquillo.
3: Oh no.
2: Boom, like a bomba.

0: like a bomba.
1: Summer music machine.

0: ancora in attesa del suo accompagnatore.
1: Non si vede nessuno.
0: Mamma mia. Che problema.
2: Solo andrei, volerei.
1: Lei deve andare da sola, voli. Sì, voli da sola, voli. Vedrà che andrà benissimo. Faccio un po' di giri, magari nei vari gruppi, vari eventuali, visto che qui la mattina chi si sveglia per primo fa il gruppo e eventualmente può giocare nei gruppi.
2: Ragazzi, si vede che sto qua a perdere tempo.
1: Esatto,
2: che
1: prendere
2: aspetto,
1: tempo.
2: Aspetto,
1: ancora.
2: Aspetto.
1: Se sta incazzata lei,
2: allora, nell'altro
1: cosa.
2: Gruppo.
1: Sì, nell'altro gruppo, anche perché tra l'altro nella vita è tutta questione di frequenze, eh. Cioè un gruppo vale l'altro, visto che sia di qua che di là siamo tutti i gruppi nei nostri, nella nostra applicazione veramente immaginaria Volazzap, sono stati creati un sacco di gruppi. L'unico che ancora non ha creato un gruppo sono io, ma non vi preoccupate, perché uno di questi giorni verrete catapultati in un gruppo immaginario anche da me. Insomma lo facciamo io e lei un gruppo nuovo, non è in piastro nel frattempo che aspetta i suoi assistenti, magari facciamo un gruppo, dai, testè, dai.

0: Cosa, Luciana?
1: Sì, Luciana, nonna Luciana, sì, ok. Quindi, che fa?
0: Ha fatto la centralinista.
1: Ma lei non lo so, io non sto capendo, scusate, ma nonna Luciana ha fatto la centralinista, sì oppure no? Perché io non sto capendo, non sto
0: no,
1: seguendo.
0: Allora, io ho detto che ricordo.
1: Cosa?
0: Sì. Lei diceva che lavorava in una...
1: Allora, si sta impicciando. Lei si ricorda che, mamma mia, nonna Luciana, andiamo però, con nonna Luciana un attimo.
0: Lei diceva che lavorava in una fabbrica.
1: In una fabbrica. Quindi non è centralinista. Scusi, allora l'avete messa in un gruppo dei centralinisti quando non è centralinista? Ma che state facendo? Non capisco il senso, veramente.
0: Allora, Silvietta dice... Ma brava nonna, vedi come si ricorda lei.
1: Lo so, probabilmente perché la nostra Sibilla è un po' cretina, è uscita anche col suo compagno, probabilmente non ci ha fatto caso.
0: Brava, ma adesso ricorda anch'io.
1: Ok, allora buttiamola fuori dall'altro gruppo, visto che sono amministratore anche di quello. Scusa.
0: Allora,
1: che ci sta a fare? Scusi, lo capisco.
0: Cara Silvietta, nonostante i miei 68 anni,
1: no, ma non erano 78, ora siamo scesi di 10.
0: Tengo ancora tutto duro.
1: Tutto duro cosa? Ma stia zitta. Ma bene di cosa? Ma stia calma, per favore, nonna Impiastro.

0: Madonna è tornata con i mondiali FIFA Mondiali 2026, che proprio la scorsa domenica 19 abbiamo archiviato uno dei versi musicali FIFA 2026-27. Comunque, sentite, a me non me ne frega nulla se la nostra nonna aritmetica faceva la sentalinista oppure qualunque altro tipo di lavoro. Il fatto è che, secondo il mio punto di vista, questi gruppi sono stati creati per non far entrare la matrona e il nostro pensatore. Secondo me alla fine è così, ragazzi, Anche io ero convinto che nel gruppo parallelo, perché nella vita è tutta questione di frequenze, anche nel gruppo centralinisti artisti, appunto nonna Luciana, che è stata inserita, fosse comunque una centralinista. Neanche per sta beata cippalippa, si occupava di tutt'altro. Benissimo così. Che cosa ne pensa il nostro pensatore? Non poteva essere altrimenti di collegarci
1: altrimenta,
0: con lui.
1: Altrimenta.
0: Sì, sì, allora, cosa? Allora, sentiamo.
1: Tu ce l'avrai dura.
0: Sì, lei ha tutto duro, anche la testa ce l'ha dura.
1: Io dico io. Diciamo che...
0: cosa? Sì, lui sempre in palestra nel frattempo.
1: Non voglio arrivare con sì. Livelli, ma...
0: No, beh, insomma, un uomo come
1: poco
0: lei...
1: Poco ci manca.
0: Poco ci manca per fare cosa, scusi, non capisco.
1: Ma il mio sì. ragionamento...
0: Sentiamo, sentiamo.
1: A proposito dei bimbi...
0: Sì, dei ancora bambini. Questi bimbi. Allora, aspetti, allora dobbiamo andare tutti al circo se ci sono i bimbi. Dai, andiamo! Ah, che bello! Insieme ai bambini del circo... Anche io mi sento un bambino un po' infantile. Insieme ai bambini del circo della capanna internazionale, i Coyotes. Andiamo. Quindi,
1: i Coyotes.
0: Sì, i Coyotes, esatto. Sì.
1: Delle persone
0: sì.
1: che.
0: Cosa?
1: Pensano di essere.
0: Ma magari furbe, visto che lei non riesce a spiccicare una parola. Le persone che vorrebbero essere furbe. Guardi, non cominciamo a fare un intervento che di lungo mezz'ora, perché non c'ho voglia né tempo oggi, già glielo dico,

0: 7 days. Same radio, same time.
1: Summer Music Machine.

0: Siviglia, Mengoni, Mango, veramente un featuring stupendo. Non è un featuring stupendo stare con lei invece, caro pensatore, ecco, nel circo dei bimbi minchia, quindi si sbrighi, eh?
1: Più furbe degli altri.
2: Più furbe degli altri, questi riferimenti puramente casuali mi fanno veramente intendere che ci sia della maretta, tanto per cambiare qualche polemica in questo gruppo immaginario della capanna. Sì. De Coyotes. Quindi
1: ognuno di noi dovrebbe
2: fare
1: mente locale.
2: Ah, io allora mi faccio fare un attimo anche a me di mente locale. Io sono un Coyotes, sono un bambino e penso soltanto alla radio, penso soltanto alle scenette. Ok, il mio pensiero è finito. Quindi poi
1: capire certe cose che poi
2: per capire certe cose pescati. Quale? Scusi, pescati da dove? Ma mica siamo pesci. Scusi, mi faccia capire.
1: Fanno una figura un po'.
2: No, ma non è vero. No, ma no.
1: E basta,
2: infatti, perché lei non ha capito che questi gruppi vengono fatti, sono stati creati per non far entrare né lei né la matrona. Ne sono 2 anni e ancora non ha capito, eh.

0: globale che ti tiene compagnia sempre. Avanti, avanti, tutta così, insieme ai personaggi della capanna. In questa estate cocente e sicuramente anche nella capanna internazionale si cerca di vivere l'estate nel migliore dei modi, ma sembra che i protagonisti siano leggermente spariti. Spariti per vivere occasioni migliori o semplicemente sono decedudos? Daniela?
1: Siamo tutti muerti.
0: Muerti? Ora non, data, ora non dire muerti mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che siamo tutti un po' presi da questo caldo.
1: Tutti fuori. Tutti out.
0: Tutti out, sì, effettivamente.
1: Tutti muerti.
0: Sì. Tutti muerti, insiste lei. Non è detto che siano muerti.
2: Aldo, non lo sento, almeno qui da me, poi non so nelle altre parti.
0: Beh, oddio, c'è Marina,
2: Ragazzi, c'ha ragione Daniela. Sveglia,
0: cosa? Sveglia. Ma sveglia, sveglia, di che? Vedete che siamo tutti rincoglioniti. Con sto caldo, ma come si deve fare? Soranina, via, eccoci, lei che abita a Fregene, ostia, come fa non senti caldo, nella capanna sua? Boh, ci faccia capire, via!

0: assoluto. E le sinche la mañana, sì, anche le sinche la mañana va bene quando ti pare, insomma, ecco. Va bene così, amici radioascoltatori. I pezzi musicali migliori, anche i rintronati migliori della capanna internazionale, che ci fanno comunque muovere le teste e ci fanno, anche a me fanno muovere un'altra cosa che non vi posso dire che cos'è.
1: Simone Arrogo, Simone Arrogo.
0: Ma perché? Ma che vuole? Ma che impazzito? Gianna, io non ho detto nulla di strano o comunque sia che la possa riguardare, quindi si faccia gli affari suoi e non mi stranisca, perché io devo andare a chiudere per una volta che siamo anche in orario.
2: Muso mio.
0: Ma cosa? Ma chi se ne frega del muso suo? Mi lascia andare che devo fare le valigie per andare anche a Fiuggi, dai su. Ma è possibile che sta gente non c'ha niente da fare di farmi perdere tempo a me che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone? Ma se ecco, fai Summer is Magic, dai, andiamo immediatamente con la nostra sigla, dai. Amici radioascoltatori, se stai ascoltando e hai ascoltato la versione podcast Reloaded, non te lo posso dire perché devo fare il bravo questa settimana, l'ho già detto due volte la data di questa settimana, quindi basta. Consuelo, sei la mia migliore amica, ti porto qui nel mio cuore, capisci? Io faccio tutto quello che mi dice la nostra Consuelo, che mi insegna tantissimi. E poi la devo, insomma, ci conosciamo questo weekend, quindi dai, andiamo su. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in Syndication. Ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montelone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Poi ovviamente che? Aspetta, mi sono perso un attimo. Allora, cioè, no, ma io posso andare a Fiuggi allo stand a fare queste figure? Allora, ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montelone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Ah, vi avevo lasciato Roma, ecco. Roma, oh, mamma mia. Roma a livello televisivo, grazie a tutti i tecnici, i fonici. Grazie a tutti. Questo programma decelebrato torna la prossima settimana su questa antenna in Syndication. Ciao ragazze!

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
2: Di niente.
1: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
2: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni, sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare, se si dice così, non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale, ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: No, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa Santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia che riporta la notizia un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a Noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: gli italiani si preparano a difendere il metodo tradizionale.
1: Non ho capito di cosa parlano, scusi.
0: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
1: No, non c'entro io con queste cose, non abbiamo parlato.
0: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
1: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
0: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
1: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
0: Risse in strada, da lunedì 18 marzo obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine. Il nuovo decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
2: Non ho capito che cosa?
0: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
2: Adesso vuoi a strada?
0: Sulla strada, sì. Cioè lei, non so, se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
2: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
0: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
2: Va bene.
0: Stangata in bolletta: chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
1: Quale bolletta?
0: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
1: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
0: Di cosa? Di internet?
1: Sì.
0: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
1: Sì.
0: Lei paga tanto?
1: Sì.
0: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
1: Ok.
0: Quindi cosa facciamo?
1: Sì, ok. Vabbè.
0: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
2: Pronto?
0: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
2: Ma chi è lui, scusi?
0: Il GR, però il monopattino.
2: Impazzito.
0: No, Bruno Vespa, il nuovo libro.
2: Tiene.
0: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: il meteo secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Perdoni il disturbo, gentilmente, Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so, perché qui c'è il sole e la televisione non lo c'è.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: Col sole. E ascolti, ha avuto modo anche, magari se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: Non muove una foglia.
2: Ah, quindi sembrerebbe quasi primavera, osiamo dire. Anche
1: esatto,
2: se...
1: primavera.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Arrivederci.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10:33.

Cari amici di Supermarket Show, tra breve ci collegheremo telefonicamente con l'autrice e scrittrice Anna Maria, che ci racconterà del suo progetto.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi un'autrice, una scrittrice, una... non è cantante, ma lei scrive canzoni veramente molto particolari come quella che a breve andremo ad ascoltare. Si chiama Anna Maria Tonini ed è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao.
0: Anna Maria, ciao. Allora, come ho specificato, tu non sei una cantante, ma sei un'autrice, dopo ovviamente affidi le tue scritture ad arrangiatori che appunto producono musica. Ecco, raccontaci prima di parlare di Libera, che è la canzone che andremo ad ascoltare oggi, parlaci un po' di te. Chi è Anna Maria Tonini?
1: Beh, io sono professionalmente ho un'azienda di abbigliamento, però sono sempre stata praticamente in mezzo alla musica, suonando per passione parecchi strumenti, ecco.
0: Ah, quindi la musica ti ha sempre abbracciato nel tuo percorso.
1: Esattamente, sì. Da batteria, chitarra, basso, violino, ecco, un po' tutto, ecco.
0: Un po' come era Prince, one man band, suonava tutto il cantante. Esatto, beh, ma questo è importante per chi fa musica. E come ti è nata questa voglia di iniziare a scrivere proprio musica e di comunicare agli altri? Perché comunque è un qualcosa di difficile poterlo fare, ma soprattutto è anche una responsabilità quella di scrivere canzoni e farle ascoltare, perché quello che diciamo e scriviamo viene ascoltato da tante persone. Quando è nato a te il sentimento, la voglia di fare questo?
1: Beh, ancora anni fa, che in fase appunto di imparare degli strumenti, mi veniva anche in certi periodi di scrivere, o al pianoforte o alla chitarra, di scrivere queste canzoni, ecco.
0: Ok, quindi da lì è iniziato, diciamo, il tuo percorso. E per quale motivo, suonando tanti strumenti, invece non hai deciso di cantare? Cioè, perché magari non te la sei sentita, o comunque preferivi dedicarti più allo scritto?
1: Esatto, preferivo dedicarmi più allo scritto, perché quello mi veniva fuori più spontaneo.
0: Ah, ho capito.
1: Invece il cantato non è che sia proprio, ecco, un po' così e così.
0: Ho capito. Allora, Anna Maria, parliamo invece ora di Libera, che è il singolo che andremo oggi ad ascoltare. Qual è il messaggio che tu hai voluto dare con questo brano?
1: Il brano, questo è praticamente inerente all'amicizia, che ho avuto praticamente una diciamo storia vera, che è un'amicizia finita male, ecco.
0: Ah, ho capito. E quindi è dedicato, ovviamente immagino un'amicizia che tu non sei più riuscita a recuperare, quindi per arrivare
1: esattamente,
0: a scrivere.
1: Esattamente.
0: E lo scrivere questa canzone ha un po' esorcizzato questa perdita, diciamo, che ovviamente credo ti abbia anche fatto soffrire.
1: Esatto, infatti io scrivendo questa cosa ho un po' praticamente plasmato questa sofferenza che ho, ecco.
0: Ho capito. Allora, la musica comunque in tanti contesti aiuta tanto. Molte persone che hanno sofferto, che hanno avuto problemi, e ovviamente parlo di musicisti, grazie alla musica sono riusciti a superare i problemi, le vicissitudini della vita, e questo è il bello proprio della musica. Anna Maria, prima di ascoltare Libera, se noi volessimo approfondire la tua conoscenza sul web, dove poterti trovare? Sui social, eventualmente sui tuoi canali?
1: Beh, canali YouTube, poi Spotify, nei social in generale.
0: Le principali piattaforme di divulgazione musicale.
1: Esatto.
0: Esattamente. Anna Maria, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata in nostra compagnia, è stato
1: grazie
0: un piacere conoscerti. Ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per la tua carriera, e anche, insomma, che sia un anno, come si dice, che possa fruttare musica, perché siamo appena all'inizio.
1: Esatto.
0: Quindi, esattamente.
1: Esatto.
0: E allora adesso ci ascoltiamo Libera. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie a te. Grazie.
2: Ma cosa

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi. Gentilmente, per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... giusto?
0: Sì, però io non l'ho nominata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... uno. Abbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa le hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, poi la ritirerete dopo quando vi è più comodo.
0: Chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente.
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: C'è uno che mi ha. Che dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
2: Chi l'ha ordinata avrà anche il diritto.
0: Sì, ma con il mio nome. Mi dispiace, ho detto, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata, l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi.
1: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
0: Ecco, dai.
1: E quindi che cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non la ritiro 10 kg di farinata.
1: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
0: Non sai proprio cosa fare.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portare 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah vabbè, ma la farinata. Ah, perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri nel diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene. Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che...

0: non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato. Non ho capito, scusi. Farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
1: Vabbè,
0: 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
1: Chi ha fatto questo ordine?
0: Ah no, no, no, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
1: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, se va un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
0: No, no, devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. È probabile.
1: Mi darei il numero del forno, lo chiamo io, perché.
0: Ah, un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
1: 34 24 24 e con chi dovete parlare?
0: Ah, il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
1: Rossi.
0: Va bene.
1: E al numero è intestatario dell'indirizzo.
0: No, c'è soltanto questo, c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
1: Va bene, sento un attimo. Ciao.

chissà se ora mi stai ascoltando, se la senti la mia voce in un tempo che non passa più. Chissà se ora mi stai guardando, coi tuoi occhi profondi e grandi come un mare blu.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che fra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria, non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare il podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di novità in libreria, novità al cinema, mostre di arte, di festival culturali e artistici, i prossimi concerti musicali e alla fine una divagazione, una riflessione come al solito. Intanto ascoltiamoci Piero Pelù, gigante.

E parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto troviamo di Andrea Vitali Il piede nella fossa per Garzanti. Autunno 1931. Se non fosse per le stranezze di un paziente, la vita tra le corsie dell'ospedale Umberto I di Bellano scorrerebbe con la consueta routine. Invece, mentore Carcolati, il degente in questione, ha fatto una richiesta ben precisa, determinato ad abbandonare l'ospedale seduta stante se non verrà soddisfatta, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute e non ultima la reputazione del nosocomio. Al nono posto di Serena Tandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. 2 giugno 1946, l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Nel suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Tandini scrive l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento, una fruttuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute o che ne hanno raccolto il testimone. All'ottavo posto, La vegetariana di Ann Kang. È tutt'altro un'opera ascetica e un romanzo pieno di sesso ai limiti del consenziente di atti di alimentazione forzata e purificazione. Il racconto di Ann Kang non è un monito per l'onnivoro e quello di Yong Ye verso il vegetarianesimo non è un viaggio felice. Astenersi dal mangiare esseri viventi non conduce all'illuminazione. Al settimo posto per Longanesi troviamo di Ilaria Tutti ed è un poco la notte e un poco l'alba. Questo libro, Ilaria Tutti, disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso dell'altro. Al sesto posto dei libri venduti, Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Gianrico De Cataldo per Einaudi. Il mondo dell'arte contemporanea romano è sconvolto dall'inquietante morte di una sua controversa protagonista. Tra personaggi eccentrici, critici vanesi e collezionisti capricciosi, l'imperturbabile PM Melomane trova far luce su un mistero che sfida tanto la sua razionalità quanto il suo gusto estetico. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la redazione col PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il giusto equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che, fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale, viene trovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo che hanno sparato un colpo alla testa. Al quarto posto troviamo I killer non mangiano la pizza ai funghi di Francesco Recami per Sellerio. Dopo i turbolenti e incredibili fatti di Treviso del 2015, di Walter Galati, si sono perse le tracce. Negli uffici INPS, dove lavorava, non ne sanno nulla. Come non sa nulla la moglie Stefania, forse in Vietnam, forse altrove. L'ultimo omicidio commissionatogli dall'agenzia di Londra era infatti una trappola, essendo a fine carriera. Al terzo posto, Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola per Einaudi. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli. Al secondo posto, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima antichissima enciclica di Papa Leone XIV, un testo autorevole e importante sul rapporto tra persone e nuove tecnologie. Al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Parleremo di novità in libreria dopo Mario Biondi, But Not For You.

parliamo di novità in libreria. Di Barbara D'Acerno per Bompiani, Lupo giù per terra. L'autrice del romanzo d'esordio racconta la storia di Francesca, nata a Coperta di Peli Neri sulle montagne della Campania. Cresciuta in una casa senza specchi, il confronto con gli altri bambini arriva inevitabile. Inizia così a costruire la sua armatura per affrontare la crudeltà della gente, vestendosi sempre di nero e forte di un'acuta intelligenza. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale, le 13 letture si troveranno in Alabama, negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pinecone. Questo è L'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Curran, per Mercurio, Latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierly School. Di Mariana Enriquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per i cimiteri di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron è colpa vostra, per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stato il noi. Di Silvia Montemurro, La sposa di Villa Balbianello, per Giunti. Il romanzo si apre nell'estate del 1849, quando il nobile Arconati, ormai in rovina, è costretto a un matrimonio di interesse per salvare il proprio nome. Ma il passato torna a farsi vivo, tra vendette, inganni e piani orchestrati a Parigi, l'arrivo della musicista Clémence de Granval incrina ogni certezza. E sul fondo del lago di Como prende forma una storia in cui amore e redenzione si intrecciano. E adesso ascoltiamoci Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, e poi novità al cinema.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

Adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Yut e Liz Zerras. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Miss Molina invece è un gay, un uomo da temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, da liti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Di tutte le persone a dedicare. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese, con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la padina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini.
3: E adesso ascoltiamoci Noemi, Se ti innamori muori, e poi Mostre di arte.

adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Treviero Valdilana, Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, Luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura e memoria produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale

reale con le opere. Questo appunto a Casalzegna, Trivero Valtilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografia e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, a Savona, presso Casa Museo Iorna, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Cotichei richiama uno sguardo animale, capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, pittura morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Khan. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Khan e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente In Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti, inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione del In Between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Che al centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura. Dalle prime sperimentazioni degli anni 50, fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. Infine la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Di festival culturali parleremo dopo John Newman, Come and Get It.

E adesso spazio a importanti festival culturali e artistici. Ecco, vi segnalo a Susegana, provincia di Treviso, il Borgo Luce Fest fino a settembre, nelle colline di Conegliano Valdopiadene, che peraltro è patrimonio UNESCO. Ecco, Borgo Luce Fest anima l'estate della tenuta Borgo Luce, azienda agricola di oltre 1000 ettari, con lo scopo di portare musica e cultura fuori dai circuiti urbani e rafforzare il legame tra comunità e territorio. Fino a settembre il programma si articola in tre rassegne: Disco Tramonti, dedicata all'ascolto in vinile al calare del sole, 17 luglio e 11 settembre, Colline Jazz, che porta musicisti e interpreti della scena contemporanea, e Frasca d'autore, dedicata alla musica di radici e territori con artisti come Beniamino Fancy Live in trio, Truma e Maria Roverana. A Cortona, in Umbria, abbiamo Cortona on the Move dal 16 luglio al 1 novembre. Cortona on the Move è oggi uno dei principali festival internazionali dedicati alla fotografia contemporanea. Questo festival vuole esplorare le possibilità della fotografia come linguaggio capace di emozionare, interrogare e sorprendere. A Ragusa, in Sicilia, dal 27 agosto al 27 settembre avremo Ragusa Photo Festival 2026. Ragusa Iblea torna a essere uno dei principali punti di riferimento della fotografia contemporanea nel Mediterraneo, con la 14ª edizione del Ragusa Photo Festival. Questo festival si è affermato negli anni come una piattaforma culturale internazionale capace di intrecciare ricerca fotografica, produzione culturale e relazione col territorio nel cuore della Val di Noto, patrimonio UNESCO. A Sassari abbiamo il Festival del Cinema di Tavolara dal 14 al 19 luglio. Il Festival del Cinema di Tavolara, appunto tra Sant'Eodoro, Porto San Paolo e l'omonima isola, anfiteatro naturale affacciato sul mare, è considerato da molti una delle arene cinematografiche all'aperto più suggestive al mondo. Tra gli ospiti annunciati Ireneo Iorino, Vincenzo Alfieri, Enrico Borello, Gianfranco Cabidu. In Puglia, Martina Franca, abbiamo il Festival della Valle d'Itria dal 14 al 2 agosto. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare uno dei più celebri laboratori europei dedicati all'eredità musicale. Oltre a 20 giorni di concerti, opere e approfondimenti ospitati tra palazzi storici, chiostri, basiliche della Valle d'Itria. A Stromboli, Messina, dal 17 al 19 luglio abbiamo Vulcana Sublimation. Vulcana Sublimation riunisce arti visive, performance, musica e ricerca scientifica. L'edizione 2026 riflette sul tema della previsione del futuro e sulle ansie generate dall'ossessione contemporanea per il controllo, prendendo in prestito il concetto geologico di sublimazione vulcanica come metafora dell'imprevedibilità. Sempre Sicilia, Pantelleria, abbiamo Magnetica. Dal 19 al 22 agosto. Più che un festival, una piattaforma culturale immersiva che utilizza musica elettronica, arte contemporanea e pratiche collettive per entrare in relazione con l'isola. Per 4 giorni l'isola di Pantelleria diventa un laboratorio di installazioni audiovisive, concerti, DJ set, workshop, visite guidate. Nei prossimi concerti musicali parleremo di Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

Ma se non lo dicevi prima. Come prima? E se me lo dicevi prima? Ma prima quando? Prima, no? Se me lo dicevi prima! Si prendevano dei contatti giusti, l'uomo giusto, una telefonata, anche uno della P2, qualcuno c'è ancora rimasto. Prima, ma io sto male adesso. Come adesso? E stai male, se me lo dicevi prima ti operavo io, veniva quasi uguale. Ma guarda che io sto male, non c'ho da lavorare. Bisogna saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Vabbè, allora vai a rubare, è pieno di gente che va a rubare.

Sei ancora qua? Sentiamo quanto sei alto. 1,90 m. Non vai bene? Non vai bene? Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta. Della gente giusta tra l'1,60 tra l'1,60 tra l'1,60, capito? Sì, ho capito che quando uno ha bisogno davvero deve arrangiarsi da solo. Ho capito.

E vedremo i concerti musicali nelle prossime settimane. Il 20 luglio Angelina Mango si esibisce e Nina canta nei teatri d'estate a Caserta, Belvedere di San Leucio. Billy Cobham, sempre il 20 luglio, con Time Machine e a Mola di Bari al Castello Angioino. Il 20 luglio Edoardo Bennato, Quando sarò grande, al Circo Massimo di Roma. E Francesco Gabbani a Bibione, Piazzale Zenith. Marcus Miller presenta We Want Miles, il Reunion Tour, presso l'Auditorium Parco della Musica e Ennio Morricone di Roma, sempre il 20 luglio. Edgardo Cogciante e Adeste, Castello Carrarese, sempre il 20 luglio. Angelo Branduardi il 21 luglio si esibisce a Udine, Piazzale Castello, in Il Cantico. Sempre il 21 luglio Biagio Antonacci in Unplugged 2026 e a Lucera all'Anfiteatro. Blanco e a Palmanova, Piazza Grande. Il 21 luglio Elio e le storie tese, tour à la carte a Firenze, Parco Medicio di Pratolino. Giorgia in G-Summer 2026 e a Este, Padova, Castello Carrarese. Sempre il 21 luglio Marcus Miller in We Was Miles, Reunion Tour e a Lucca, Piazza Napoleone. I Nomadi sono a Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli. E poi, sempre il 21 luglio, la nostra storia estate sono a Riccione, Piazzale Roma. San Da Vinci di Cervere, Anfiteatro dell'Anima. Serena Brancale, 21 luglio, la troviamo a Cernobbio, Villa Erba. Sempre il 21 luglio, Tommaso Paradiso, Oversound Music Festival e a Bari, Fiera del Levante. Angelina Mango, il 22 luglio, e a Palermo, Teatro di Verdura. Sempre il 22 luglio, Biagio Antonacci, in Unplugged 2026, a Lucera Anfiteatro. E Carmen Consoli, da Milano, Castello Sforzesco. Un omaggio a Morricone, musica da Oscar, a Cesena, sempre il 22 luglio, Rocca Malatestiana. I Ministri sono a Ferrara, Castello Estense, il 22 luglio, e i Modà, Crocella Ionica, Teatro Castello. Neck Outdoor 2026 a Villa Franca, Castello di Villa Franca, il 22 luglio. Raphael Gualassi a Marsala, Cantine Pellegrino. Il 23 luglio, Daniele Silvestri a Sarzana, Piazza Matteoli. E Elio e le storie tese sono alla Musei, Sardegna, al Spettacolo Istituto Don Bosco. Giorgia, la troviamo il 23 luglio a Pisa, Piazza dei Cavalieri. Il volo in World Tour 2026-2027 sono a Cattolica, Arena della Regina, il 23 luglio. E per finire, il 23 luglio, Marco Masini, Live 2026 e a Este Padova, Castello Carrarese. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito, su un argomento di carattere culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale e creativo. Visto che siamo in estate, volevo porre l'accento su una riflessione dedicata soprattutto alle persone più anziane, ecco, sulla necessità, sull'opportunità di fare qualcosa che in qualche modo rivitalizzi e renda attivo il cervello soprattutto. Perché dico questo? Dico questo perché ci sono molte persone, anche miei coetanei, che ahimè, una volta in pensione, avendo molto tempo libero, non sanno cosa fare e non sapendo cosa fare, passano il tempo spesso davanti alla televisione o si annoiano, si stancano, insomma entrano in un loop piuttosto negativo in cui praticamente è molto difficile uscire, perché una volta che termini il lavoro, una volta che non hai più un'attività che ti impegna fisicamente, mentalmente, è molto facile concedersi un relax, relax che è giustissimo, doveroso, però un relax che tende un po' ad aumentare a dismisura, anche perché una volta che ti invicrisci, che non esci di casa, che fai fatica a fare movimento o che fai cose anche impegnative, insomma è facile, insomma, cadere in una situazione piuttosto statica, situazione che inevitabilmente finisce per influenzare la tua attività neuronale e cerebrale. Infatti è stato dimostrato anche da biologi importanti che in realtà non è che con la vecchiaia il cervello, come dire, invecchia. Sì, invecchia, nel senso che diminuiscono i neuroni, però c'è la possibilità di aumentare il numero di sinapsi, cioè di collegamenti tra neuroni, in modo tale per cui un cervello può apprendere, può svilupparsi, può accrescere la propria capacità, in qualche modo cognitiva, anche in età molto avanzata. E questo accrescimento, questo miglioramento cerebrale, legato soprattutto all'incremento delle sinapsi, è legato a un'attività intellettiva attiva, a un'attività anche fisica attiva. Questa attività contrasta in qualche modo il decadimento che è inevitabile a livello fisiologico. Quindi l'appello che vorrei fare ai pensionati, soprattutto alle persone insomma, di una certa età, è insomma, di non lasciarsi abbandonare, di non lasciarsi vincere da questa necessità del riposo che è giustissimo, doveroso, ma che trova essere in qualche modo bilanciato da un'attività sia fisica che intellettuale, in modo da insomma, cercare di essere sempre attivi. Ormai è noto che l'aspettativa di vita continua ad allungarsi, quindi grazie anche alla scienza medica possiamo campare molto di più. Però la riflessione che faccio io, che ce ne facciamo di tutti questi anni in più se poi li passiamo in maniera statica, passiva, cioè è inutile campare fino a 100 anni se poi gli ultimi 20-30 anni uno li passa in stato semi-vegetativo, ecco, giusto per usare un'espressione abbastanza colorita. E la mia rubrica in qualche modo insomma, vorrebbe stimolare anche una partecipazione culturale, io do aggiornamenti su spettacoli, su concerti, e potrebbe essere anche questo uno stimolo mio, un piccolo contributo che vorrei dare alle persone, non solo anziane chiaramente, per cercare in qualche modo di tenere il cervello in allenamento. Corpo attivo ti permette anche di contrastare anche malattie legate alla vecchiaia. L'esercizio non solo cerebrale, ma anche l'esercizio fisico, il semplice camminare, andare in bicicletta, è importante per tenere un corpo attivo, cioè ben sana in corpore sano, come dicevano i latini. Deve essere fatto uno sforzo per staccarsi dalla televisione, che spesso diventa come un alibi, un riempitivo alla difficoltà di trovare un senso alla propria vita, staccarsi un po' dagli schermi, dallo smartphone. E volevo terminare questa mia divagazione, riflessione che sarebbe interessante soprattutto metterla in pratica per quanto scontata. Ecco, volevo terminare questa riflessione con la lettura di un mio saggio, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Intanto ascoltiamoci una mia canzone, Come va, per essere in tema, tratto dal mio album Cinica Euforia.

Dice sempre così, come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi, come va? Anche se si sa già, tutto ok, e logico, anzi automatico, tutto ok. Anche se bene non va, tutto bene, potrebbe andare meglio, ma va bene così, cerchi sta

Adesso mi sono stancato di sentirmi dire come stai, di chiederlo come stai. Allegro e sorridente come sempre, salute, lavoro, soldi, fa tutto a gonfie vele, non chiedermelo neanche. Beh, oddio, non è che tutto vada bene, ma che problemino c'è? Ma siccome uno fa brutta figura a dire che non va bene, dico che va bene. Anzi, non voglio neanche dirlo che va bene, è inutile. E quindi non chiedermelo neanche. Va bene, va benone.

E adesso vi leggerò un mio saggio ironico, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Killer, anzi pensionato seriale. Seriale, come fa intuire la parola, significa ordinato in serie, relativo a una serie, il che di per sé non è un difetto. Piuttosto è una caratteristica tipica di un certo modo di fare e di essere, lo vediamo nell'industria, dove la produzione in serie è la realizzazione di prodotti tutti uguali, secondo processi legati all'automazione che permettono la riduzione dei costi. La cosiddetta economia di scala, basata sulla serialità, sulla standardizzazione della produzione. La serialità la troviamo anche nell'arte, nella musica, la musica seriale, un tipo di musica contemporanea. Ma nonostante questa sostanziale positività del concetto di seriale, mi pare stia emergendo una connotazione piuttosto negativa, che forse dipende dall'accostamento a fenomeni criminali, citati nei fatti di cronaca, così come in fiction o film noir. Mi riferisco al cosiddetto killer seriale, cioè il criminale solitamente psicopatico che colpisce le sue vittime usando sempre gli stessi rituali, che sono quelli che alla fine permettono l'identificazione del criminale stesso. Va bene che seriale può avere anche un significato negativo, ma perché tirare in ballo anche i pensionati, vi chiederete voi? Beh, tra un killer e un pensionato c'è una certa differenza, ma il punto è che tra i pensionati si nota una spiccata tendenza alla ripetitività, in parte dovuta a una fisiologica esigenza di rilassamento dopo tanti anni di duro lavoro, in parte dovuta anche all'età, minore energie, minore propensione al rischio a intraprendere strade nuove. Sa di fatto che il pensionato oggi, un po' come l'operaio degli anni 60, mi sembra il classico esempio di individuo seriale. E questo nonostante la realtà di oggi, con le grandi potenzialità del web e dell'intelligenza artificiale, offra infinite opportunità di apprendimento e sperimentazione. È evidente che il settantenne di oggi è molto più attivo del settantenne di 50 anni fa, ma la tendenza alla ripetitività, intesa come compiere azioni abitudinarie, esiste. Non è solo questione di fisiologia, ma anche di approccio mentale. Un atteggiamento che rischia di relegare l'ex lavoratore in uno stato di isolamento e declino. Restare ore e ore davanti alla televisione è la cosa più comoda di questo mondo. Purtroppo, dietro questa dolce passività si nasconde un meccanismo di rimbambimento micidiale. Resistere a questo stato di stand-by cerebrale non è facile. Ed è paradossale come la stessa pensione, che da lavoratore è vagheggiata come una sorta di terra promessa, diventi spesso, una volta che ci sei dentro, la simulazione dell'eterno riposo. Sono troppo negativo? Ma non tutti i pensionati, per fortuna, assistono inerti al proprio declino. Molti si dedicano a attività culturali, sociali, al volontariato. L'importante è spezzare la serenità, intesa come ripetitività della propria esistenza, cambiare passo, direzione, reinventarsi continuamente per quanto sia faticoso. È brutto avere dei problemi, ma non averne per niente forse è anche peggio. Occorre trovare sempre stimoli nuovi, non smettere di fare cose nuove soprattutto. Anche se ci si sente stanchi, per riposarsi ci sarà sempre tempo. Ecco, con questa lettura, con questa divagazione, termino la mia rubrica. Ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: Radio Tigullio presenta
1: Oggi, la matita che riavvolge il nastro del tempo ci porta al 1982. In quell'anno, il 26 febbraio, nasce a Milano Radio Italia. Il 19 settembre viene introdotto l'uso dell'emoticon. Il 26 settembre, Supercar debutta in TV. Il 1 ottobre, nei negozi arrivano i CD. E l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. Il 22 ottobre, la prima di Rambo. Il 30 novembre, esce l'album musicale più venduto di sempre. 150 milioni di copie vendute, di cui 1 milione soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record che hanno fatto di Thriller l'album più venduto della storia della musica.

Bentornati a Vorrei Tornare Al, l'estate del 1982, l'anno in cui venne coniata la nuova moneta da 500 lire, l'anno in cui vennero prodotti film che successivamente sono rimasti dei cult di sempre, E.T., l'extraterrestre, Rambo e Rocky 3, l'anno in cui il 1 febbraio a Milano nasce Radio DJ, e sempre in quell'anno Phil Collins pubblicava un singolo che presto divenne una super hit, Can't Hardly Love.

No Fix It 100 dei Nickelback, pubblicato nel 2014. Il titolo si ispira al fatto che il disco è stato registrato in svariate parti del mondo, tra cui Vancouver, Los Angeles, Maui e durante il tour europeo senza una sede fissa. Questo lavoro rappresenta un importante punto di svolta per la band, poiché introduce per la prima volta elementi dance pop elettronici e contaminazioni EDM all'interno del loro stile post-grunge e rock alternativo. È stato inoltre l'unico album dei Nickelback pubblicato sotto l'etichetta Republic Records. Nonostante il cambio di rotta e le critiche dei puristi, l'album ha ottenuto un buon successo internazionale, conquistando il disco di platino in Canada, Australia e Austria, e il disco d'oro in Germania e nel Regno Unito.

One Last Breath, uno dei singoli iconici della rock band americana Creed, pubblicato nel 2002. La canzone è diventata una dei classici del post grunge degli anni 2000, raggiungendo la sesta posizione nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.

0: Radiomania Day by Day.
1: Gli anni 90 hanno rappresentato un decennio straordinario per la musica nera, caratterizzato dalla nascita del neo soul, unione di soul classico, jazz funk e hip hop, e dall'esplosione dell'acid jazz. Nel 1994 esce The Return of a Space Cowboy dei Jamiroquai, per molti turisti il loro vero capolavoro funk soul, caratterizzato da giri di

funk dei Brand New Avis 1994, direttamente dalla scena Easy Jazz britannica, un concentrato purissimo di funk energico e soul trascinante, arricchito dalla voce magnetica di Carleen Anderson.

Nel 1991 esce Diamonds and Pearls di Prince, accompagnato dalla New Power Generation. Il folletto di Minneapolis sforna un lavoro eclettico che sprizza funk, soul e pop da tutti i pori, contenente perle come Get Off e Cream.

0: domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati, pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare con una scaletta che è un piccolo viaggio ma senza passaporto. Iniziamo con paillette e disco dance, poi chitarre e poi il velluto jazz pop con una puntatina sul Brasile d'autore e infine saliremo su un ultimo treno per Londra e sfrecceremo fra psichedelia, rock, soul, reggae e funk irresistibile. Insomma, sarà una selezione piena di contrasti, di sorprese e anche un po' di storie curiose, alcune da ballare subito, altre poi le scopriamo man mano. Ma prima di partire con la nostra super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti, una canzone piena di luce come il sorgere del sole all'alba. Norah Jones, Sunrise.

Adesso si comincia! Partiamo con un bel vestito di paillette, da Ya Think I'm Sexy, pubblicata nel 1978 dall'album Blondes Have More Fun. È il momento in cui Rod Stewart inizia la disco senza perdere la voce roca da rockstar. Questo brano gioca con ironia sull'atmosfera da pista da ballo. C'è il basso pulsante, gli archi, i synth e un ritornello impossibile da ignorare. Una curiosità, dopo una controversia, perché c'era forse una somiglianza con Taj Mahal di George Benn, i diritti poi furono destinati all'UNICEF. Balliamoci Rod Stewart con Daya Think I'm Sexy.

0: week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto a livello globale questa settimana. Energia pura che arriva dal 2003, Can't Stop, uno dei brani più trascinanti dell'album By The Way, riporta in primo piano il lato funk dei Red Hot Chili Peppers. E il riff di John Frusciante fa da molla e spinge la creatività. Non fermarsi, non imitare, stare dentro l'onda.

0: Number 9.
1: Si cambia totalmente. Don't Know Why, pubblicata da Norah Jones nel 2002, è una ballata jazz pop scritta da Jesse Harris. Sembra semplice e dolcissima, ma dentro ha la malinconia di un'occasione mancata. La magia sta tutta nella vocalità, calda, morbida, mai forzata, con il pianoforte e pochi dettagli d'arrangiamento che lasciano respirare ogni parola. Una carezza elegante.

0: Number 8.
1: Facciamo un salto nei scintillanti anni 80 con Just an Illusion, un brano di soul funk disco, diciamo così, britannico, con dei synth vellutati e un bel basso ipnotico. Gli Imagination non erano solo suono e ritmo, ma anche immagine, imagination appunto, look teatrali, eleganza, quasi fantasy e grande presenza scenica. Il testo gioca sull'amore, che forse è sogno, forse miraggio. E intanto il groove fa il suo mestiere, ci fa muovere

0: Angolo Discovery.
1: Amiche e amici, pronti per l'angolo Discovery. Una scoperta coloratissima, davvero un brano molto molto particolare. Un grande classico brasiliano scritto da Henri Barroso nel 1939. Aquarela do Brasil. Un ritratto affettuoso e luminoso del Brasile. Non una cartolina, ma tanta poesia e un racconto vivo, vivace. Brasil.

0: 6.
1: Tutti pronti sul binario perché qui si parte. Last Train to London, pubblicata nel 1979 nell'album Discovery, ci mostra gli Electric Light Orchestra nel momento in cui il loro pop orchestrale incontra la disco. Irresistibile, un basso pulsante, il risultato è una corsa notturna, molto British, ballabile con quella malinconia da ultimo treno che rende tutto cinematografico.

0: Soundtrack.
1: Angolo TV e Movie. Siamo nel presente con Bruno Mars in formato soul luminoso, On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima. Un groove caldo, quella sua voce elastica, piena di sorrisi. E il testo, una dichiarazione d'amore, semplice e dritta, diretta. Godiamoci questa ventata di modernità con tanta eleganza vintage incorporata.

5. Psichedelia in formato fiaba. Lucy in the Sky with Diamonds. E qui siamo con i Beatles. Nel 1967 John Lennon disse di essersi ispirato a un disegno del figlio Julian e alle atmosfere fiabesche appunto di Lewis Carroll. E diciamolo, fra suono di organo trattato, immagini surreali e cambi di colori musicali, questo brano sembra un po' un sogno illustrato.

0: Angolo Vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Qui c'è il rock con i guantoni alzati. Hit Me With Your Best Shot, pubblicato nel 1980 nell'album Crimes of Passion, uno degli inni più riconoscibili di Pat Benatar. Usa l'immagine del colpiscimi con il tuo colpo migliore come metafora di sfida e di resistenza. Chitarre asciutte, ritornello fulminante e una vocalità potente, 3 minuti di grandissima energia, sicurezza e grande presenza scenica.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
7: Dimmi, dimmi. Cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
8: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Sax groove e atmosfera notturna. Man Eater, uno dei grandi classici soul degli anni 80, pubblicato nel 1982. Il titolo sembra parlare di una donna pericolosa, ma il brano funziona anche come metafora delle tentazioni, dell'ambizione esagerata e di quel lato predatorio che ti acchiappa quando vuoi avere successo. Hall and Oates mescolano pop, soul e new wave con grande eleganza. Brano orecchiabile ma con quell'ombra felina sempre in agguato.

Andiamo a scoprire il podio di questa puntata. Number 3. Roxanne, pubblicata nel 1978, è il primo grandissimo successo dei Police. Sting la canta con un'intensità altissima, quasi teatrale, mentre la band lascia spazio, scatta, frena e riparte. Il testo racconta di un amore impossibile e protettivo, ma la vera forza sta in questi contrasti, fra il ritmo leggero e una tensione emotiva fortissima.

2. Notte, synth e fascino ancora anni 80. Self Control esplode nel 1984 nella versione di Laura Branigan, dopo l'originale di Ruff. E lei crea un pop elettronico con ombre dance e un'atmosfera un po' così immaginifica. La sua voce è potente, controllata e drammatica allo stesso tempo. Perfetta per raccontare questo tema del lasciarsi andare o non lasciarsi andare, quando la città di notte diventa un luogo di libertà e di smarrimento.

0: 1.
1: Rullo di tamburi. Posizione numero 1. Chiudiamo scoprendo chi sta sulla vetta. Un capolavoro funk del 1972. Superstition. Stevie Wonder costruisce tutto su un clavinet irresistibile. Fiati taglienti e ritmo che non invecchia mai. Il testo prende di mira superstizioni e credenze irrazionali, ma lo fa con una carica così contagiosa che viene voglia di ballare anche davanti a un gatto nero. Vocalità elastica, arrangiamento micidiale. Grandissimo Stevie Wonder con

0: Esplorato una selezione di brani fra i più virali o shazammati o che sono emersi nei social nel periodo, ma non finisce qui. Ci ritroveremo ancora per farci sorprendere dalla musica di ieri, di oggi e di domani, che sta andando forte e torna ad emergere in questi scenari social e culturali che sono sempre mobili e sempre in cambiamento. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora qui, su questa radio. E nel frattempo, shazammate, gente! Shazammate!
1: Oh, sì.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7VA.FM Politoradio All Go Day. From 7VA.FM Altradio All Go Day. From 7VA, Seme Alteradio All Go Day.
2: From 7VA, FM LT Radio All Go Day.
3: From 7VA, FM barra diagonal Alteradio. Algo
4: Day. From 7VA FM Alteradio Algo Day.
5: From 7VA.FM barra Alteradio Algo Day.
6: From 7VA.FM Nautiradio Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alteradio Algo Day. From 7VA.FM / Altiradio.
8: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, e così che io nasco. Ovviamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
9: Ciao, come va?
8: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
9: Certo, certo, certo.
8: Perché stiamo parlando con Agrigento.
9: Sì, sì, un paesino vicino Agrigento, Cianciana.
8: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
9: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
8: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
9: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
8: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso, provenendo proprio dalla sezione ritmica.
9: Sì, sì, sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
8: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
9: Sì.
8: Eccolo qua che ce lo mandano subito.

0: disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Penso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dice anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre, e sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra, se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su 7va.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su 7va.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official, in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alteradio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te lo godo da Cicco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Buona settimana, bentrovati a Ora Musica. Riparte il nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora Musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani.
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: uguali ma diversi. Questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

0: su Google Catch.
1: Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva, ogni giorno live set, trapperino che fa trap, il busher pensa che siamo 23, non

0: Caccia.
1: Se lo cercate su Google, Caccia, Gianluca Moruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino.
2: Il sole muore

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigulio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web

0: Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Ora musica.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Nabida al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno d'amare.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio.
4: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sicuramente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, è dall'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pentiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Ah, sai? No no no no no no no no no no no no no. Hey, I don't

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. So pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo, e il suo Bosco dei 100 acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale, un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e nature umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
3: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
4: Sound check, prove di successo.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Su Radio Ticuglio, la musica giusta al momento giusto.

0: Dove siete di bello? Siete in vacanza? Sotto l'ombrellone, mi raccomando. Oppure dentro al centro commerciale. Tanti ti infilano nel centro commerciale in questo periodo, anch'io ogni tanto. Dai. Io odio andare nei centri commerciali, però di questi periodi si sta bene, belli freschi, dobbiamo dire. Dai, ovunque dove voi siate, grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E abbiamo fatto anche una carrellata di notizie strane, curiose, particolari di ladri imbranati. In Florida, ladro entra di notte in giardino, non vede la cacca del cane, ci scivola, sbatte la testa e sviene. I proprietari lo trovano la mattina stessa in cortile con la furtiva ancora in mano e viene arrestato senza nessun inseguimento. Succedono anche queste cose. Invece a Roma, ladro ruba in un negozio di scarpe, per scappare veloce infila un paio nuove di scarpe, due numeri più piccoli, e dopo 100 metri inizia a zoppicare dal dolore. I carabinieri lo raggiungono camminando tranquillamente e se lo portano via. In Brasile invece, dopo una rapina, il ladro scappa e decide di nascondersi dalla polizia. Entra nel primo portone aperto e si chiude in bagno. Era la centrale di polizia, si è consegnato da solo.
1: Troppo forti! Troppo forti!
0: E dopo questa carrellata di notizie assurde, di ladri imbranati, arriva il bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1988, rimaniamo in tema, in questo mondo dei ladri, Antonello Venditti.

E abbiamo ascoltato Antonello Venditti, come sanno tutti, è un romanista doc, no? È un grande tifoso della Roma. E ora invece arriva Achille Lauro, lui è un tifoso dichiarato della Lazio, nonostante ci siano state delle polemiche scaturite nel mese di marzo per alcune foto con la sciarpa della Roma in vista di un suo concerto allo Stadio Olimpico. Vabbè, dai, che sarà mai? Oh, grazie per aver scelto la nostra radio.

0: Con Spiaggia Artificiale, Clamore firma il suo brano più luminoso e immediato, lasciandosi attraversare da atmosfere estive senza rinunciare alla profondità che caratterizza la sua scrittura.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
4: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Buckner con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Actner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, e noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
3: Ci sono, ciao Alex.
0: Ciao.
3: Che piacere ritornare.
0: Sì, a volte ritornano.
3: Fortunatamente anche più che a volte.
0: Sì, e siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene fuori dai mondiali.
3: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento, perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
3: Guarda,
0: complimenti.
3: Anch'io pensavo così quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto: guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
3: Ma no, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza che ricorderò, perché certo, poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
3: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi. Poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile.
0: Certo.
3: E quindi è quello impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa essere riconosciuto come prodotto di qualità. Ci si prova, dai.
0: Certo. Ma ti è venuto veramente in mente di questa, mi stanno prendendo in giro, una fake?
3: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio, e che questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times per quindi insomma mi ha fatto molto piacere. Poi era già l'articolo, era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo. Ah, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
3: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Actner con Fuori dai Mondiali.

0: Fuori dai mondiali, fuori dai guai, dalla voce di Marco Aktner. Aktner? Ah, lo dico bene, Aktner. Ho troppo tedesco.
1: Sì. No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi, quindi va bene. L'importante è che si capisca che sono io. Poi.
0: Allora, Marco, stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
1: Sì, guarda, in realtà allora ho già lavorato finora. Adesso per un mesetto interrompo perché sto facendo un po' di date in giro, quindi. Quindi diciamo che questo periodo poi trovare il tempo per scrivere, per produrre è complicato, però ho già scritto delle cose che ovviamente, come sai, se poi vanno in porto sei il primo che le ascolta, il primo che mi dà un'opinione.
0: Uno dei primi, non è il primo, dai, uno dei primi.
1: Ma
0: uno,
1: guarda, veramente,
0: tanti...
1: non sto scherzando, io ho una rubrica e quando ho un singolo pronto, però ancora non ho deciso se farlo uscire o no, io lo mando a te e altre 4-5 persone di cui
0: grazie allora. Allora grazie.
1: No, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi
0: grazie.
1: Sono io che ringrazio te.
0: Ma io sono di bocca buona, dai. Io sono di bocca buona. No, scherzi a parte, bravo, complimenti veramente.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità, mi piacciono tutte le tue.
1: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più, purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti.
0: Certo.
1: E se l'hai vissuto
0: noi più grandi, vissuto,
1: diciamo,
0: tutto, vissuto tutto, noi più grandi
1: fino ai trentenni l'hanno vissuto.
0: Certo.
1: Quel mondo
0: ci dispiace per loro, no? Per il millennium,
1: esatto,
0: come li chiamano,
1: esatto.
0: Generazione Z, come
1: sono. Quel mondo, secondo me, riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
0: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
1: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
0: sì,
1: le televisioni erano poche,
0: c'è solo la Rai,
1: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
0: sì, quindi.
1: Comunque sia, uno se lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca, pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone.
0: Oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano il televisore.
1: Esattamente, che erano pochi.
0: Certo.
1: Era un momento di grande aggregazione.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: così indietro non l'ho vissuto, però già mondiale del 2006 io me lo ricordo.
0: Io purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio. Nel 70 avevo 7 anni.
1: Senza purtroppo, per fortuna, è un semplice dato di fatto.
0: Ah,
1: dai,
0: sì,
1: così. così non ci stanno né pro né contro.
0: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì?
1: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
0: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzone ci dobbiamo aspettare da Marco?
1: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, perché per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
0: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
1: Ovviamente cercando Marco Aktner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque si ascolti e si faccia musica, e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti, e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
0: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi: Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti.
1: Questo non lo so,
0: magari
1: intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatta, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma...
0: Già lo eri stato? Già lo eri stato, mi sembra, già Ibiza.
1: Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche quest'anno e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno, e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
0: Mai dire mai. Un grande in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie in lupo e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
0: Sei grande. Ciao Marco, alla prossima.
1: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo
1: ciao.
2: Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso e il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia: un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può, quando vuole uscire però si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano. E tu?

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986. La Hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

0: Era l'anno 1986 quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano nuovamente le canzoni dei giorni nostri.
1: Senti

0: Campoforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: You are on WCN Radio e Blue Bonnet Seal, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country, indipendente. Start now.
4: 2, 1, 2, 3, 4.

0: Johnny's in the drive and he's drinking again. Rough crowd downtown, but they're all my friends. By the end of the night, I won't recall my name.
1: Amici, ma soprattutto amiche di WSL Radio, Radio Tigullio Web e Micro Radio, Gianluigi vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con un brano che arriva da un album che si chiama American Airbreak, un album praticamente infinito perché ha 34 brani. Lui è Zach Bryan e questa era la sua Younger Years. E a proposito, fra qualche tempo, non so ancora dirvi bene quando, ma secondo me non tra moltissimo, dovrebbe uscire un album che si chiama Live at Brooklyn Bowl, Nashville. Lui è uno dei giovani emergenti della country music texana che qui a Blue Bonnet Seal avete già sentito diverse volte e che a noi piace tantissimo. Il suo nome è Randall King e questa è una sua versione live acustica di un brano che si chiama Roger, Miller Lite and Me.

Roger Miller Light and Me, versione acustica live del grandissimo Randall King. E allora, che dire? Continuiamo con un altro nuovo singolo che sta partito in sottofondo. Lui è Drew Parker e questa è Little Miss Saturday Night.

Drew Parker, la sua Little Miss Saturday Night. Ed è giunto il momento di ricordarvi, se non l'avete ancora già fatto, di lasciare i vostri clic clic clic clic sulle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21, in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e vi ricordo di lasciare anche i vostri clic clic clic clic clic alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17, replica il lunedì alla stessa ora, e a quella di Microradio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E adesso continuiamo con un brano che arriva da un album che si chiama Dirty Doze Dylan. Sono la Nitty Gritty Dirt Band, che hanno fatto un album di tributo al grandissimo, alla leggenda, al premio Nobel Bob Dylan, e noi ci ascoltiamo la loro versione di Forever Young.

Nitty Gritty Dirt Band, brano che arriva dall'album, si chiama Dirt Dose Dylan, dove praticamente rifanno i brani di Bob Dylan, e questa era Forever Young. E vi ricordo che se volete sentire tutti i brani passati a Blue Bonnet Seal, non vi resta che fare il vostro click click click click e mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E si continua. A proposito di questa canzone, io vi consiglio di andarvi a vedere la copertina che trovate fra qualche secondo pubblicata, per chi mi segue durante l'emissione del martedì, fra qualche secondo pubblicata sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live, perché fa veramente molto molto ridere. Lui è Colby Acuff e questa è Bad Day to Be a Beer.

Bad Day to Be a Beer, Colby Acuff. Fuori onda stavo pensando quali erano, quale poteva essere il giorno peggiore per essere una birra, e probabilmente mi è venuto in mente di quando ti comprano e magari ti lasciano nel bagagliaio per tutta la giornata e fuori ci sono 50 gradi e tu vai praticamente in ebollizione. A parte gli scherzi, continuiamo. Il prossimo brano è di Trey Lewis e questa è Whatever She Sees in Me.

splendida, Whatever She Sees in Me, Trey Lewis. E io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio, web e micro radio di Blue Planet Seal. Al microfono c'è sempre Gianluca X, e fatemi fare un saluto e un abbraccio ai ragazzi che mi stanno ascoltando il mercoledì su Radio Tiguglio web, o anche il lunedì, a quelli del venerdì di micro radio e a quelli del martedì sera di WS Radio, tra i quali ho già visto anche Orianno, ho già visto Melissa, ho già visto Max, ho già visto Fabio, quindi un grazie a tutti voi, e poi se ci siete fatevi sentire. A proposito, allora, il prossimo è uno dei gruppi che qualche anno fa, quando uscirono, mi presero tantissimo e stavo aspettando qualcosa di nuovo. Quel qualcosa di nuovo è arrivato e mantiene le attese, perché loro sono fenomenali. Il loro nome sono Pecos and the Rooftops, e questa è la loro nuova, nuovissima, Time for Wine.

Sono consapevole che i Pecos and the Rough Tubes probabilmente non siano uno dei gruppi più semplici da ascoltare, ma io ve li consiglio al 100% perché sono una roba meravigliosa. Questa è la loro nuova Time for Wine e siamo giunti al brano LG Leatherworks di questa settimana. Anzi, permettetevi di salutare anche Guido, che ho visto che è all'ascolto dell'emissione del martedì, quindi un saluto e un abbraccio a Guido e grazie per tutto. E il brano LG Leatherworks di questa settimana è un duetto fra due artisti, uno emergente e l'altro un po' già affermato della Texas Music, sono Aidan Haddock e John Wolf, e questa è la loro estiva, come se non ce ne fosse un domani, Tequila.

0: Saturday. I don't need no salt and lime.
1: Tequila, Aidan Haddock e John Wolfe, il brano LG Leatherworks di questa settimana, e vi raccomando di lasciare i vostri click alle pagine social di LG Leatherworks, sia di Facebook che di Instagram, e poi andare a vedere anche il sito lgleatherworks.it, dove vedete tutti i lavori di Guido, e vi assicuro è un maestro nella lavorazione del cuoio, e sappiate che fa anche cose su ordinazione, quindi vi raccomando click sulle pagine social di LG Leatherworks, sia Facebook che Instagram. Allora, vi devo raccontare una storia sul prossimo brano. Il prossimo brano arriva da un album che si chiama Anthems. Lui è Rob Bird. Sappiate che fino a pochi minuti prima della trasmissione era l'indiziato numero uno per essere il brano finale. Poi alla fine ne ho scelto un altro, e quindi è Graceland Mood di Rob Bird. Ce l'andiamo ad ascoltare adesso.

Ed era Graceland Mood, lui era Robert. E continuiamo con un altro nuovo singolo, quello di Joey Greers, e questa è Good Years.

Good Years, lui è Joey Greer. E io intanto vi ricordo, se l'avete già fatto, di mettere il di fare, lasciare i vostri clic alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSR2 e Blue Bonnet Seal in onda il martedì dalle ore 21, in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal live, dove in contemporanea anche l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo di lasciare anche i vostri clic alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal in onda il mercoledì dalle ore 17, replica il lunedì alla stessa ora, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E adesso continuiamo con uno dei nostri cantautori texani preferiti. Lui è Drew Kennedy e questo è il suo nuovo singolo, Peace and Quiet.

Drew Kennedy e la sua splendida Peace and Quiet. E vi ricordo che anche questo brano sarà presto all'interno della playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, dove voi dovete solo mettere il follow facendo un bel click, click, click. E continuiamo con un bel valzerino, arriva da un album che si chiama Temptation Row, lui è Wayne Willingham e questa è Dancing with Him.

Dancing with Him, lui è Wayne Willingham. E continuiamo con un altro artista che ha fatto uscire il suo nuovo singolo. Cambiamo leggermente genere, aumentiamo anche un po' i giri del motore. Lui è Mario Flores e questa è la sua nuova Don't Let Her.

Gran bel brano questa Don't Let Her di Mario Flores. Come un altro bel brano ha però tinte, come vogliamo dire, quasi bluegrass, e il prossimo, la canzone si chiama Mountain Soul, arriva da un album che si chiama Kentucky Hot Head e lui è Zeb Big Job South.

Mountain Soul, The Big Job South. E si continua, che siamo al penultimo brano di questa penultima puntata del mese di maggio di Blue Planet Seal. E il penultimo brano di questa puntata è un brano che arriva da un album che si chiama Wild Horse, uscito da pochissimo. Lui è Matt Cothiel e questa è Loving You, Loving Me.

Ed era Matt Cozzio con la sua Loving You, Loving Me, e devo dire che tutto l'album Wild Doors è veramente apprezzabile. E io intanto vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa penultima puntata nel mese di maggio di Blue Bonnet Seal, ma io vi devo ricordare di lasciare i vostri clic alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e vi ricordo anche di lasciare i vostri clic sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 in replica il lunedì alla stessa ora, su quella di Microradio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12, su quella di LG Leatherworks. Mi raccomando, se volete fare un regalo particolare, LG Leatherworks è la pagina che fa per voi sia Facebook che Instagram, e vi ricordo anche di lasciare il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E allora io sono giunto al termine, l'ultima canzone che vi faccio ascoltare arriva da un album che si chiama Once Upon a Song, è un album live acustico, lui è il meraviglioso Jack Ingram, e io vi faccio ascoltare One Thing. Gianlu TX vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo su WSN Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, a venerdì su Microradio, e per quanto mi riguarda vi auguro la buonanotte, il buon pomeriggio o il buon pranzo. Con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Jack Ingram, One Thing, in live acustico. I used to be so down and out.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione, un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso. Pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.
3: La mia carezza ti accompagni sempre.

ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: Sorridi. Sorridi. Io non mi muovo da qui.
1: Bring the action.
2: Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.
4: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia, e Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero finalmente trovare la luce.

0: amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tivoglio Web.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tivoglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio Web, la scelta vincente.
2: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia, un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà, la consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo, un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro...

0: tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli e i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma. Così che la gente ne possa vedere la struttura, ma anche la poesia. Proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: Radio Tigullio.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tigullio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tigullio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tigullio Web.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: Radio Tigullio presenta
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

sempre con lui per tributare alla sua Napolitan Power, la sua napoletanità attraverso le sue musiche, le sue canzoni, ma senza dubbio anche un personaggio che del blues ne ha fatto una ragione di vita per la sua città, la sua Napoli, che verrà ricordato sempre e comunque. Gli sto vicino a te dal 79, Pino Daniele, per un tributo dovuto a questo meraviglioso ed immenso grande artista.

1979, l'album Pino Daniele omonimo, Gli sto vicino a te, con Gente distratta. Abbiamo così voluto emozionarci attraverso i testi, la musica e la grande importanza di questo grande musicista, che ha solcato sì grandi palcoscenici, ma grandi collaborazioni, ma grande in tutto. Pino Daniele con noi in Rock Trains, Antonio Simmini al microfono per voi in vostra compagnia.

cristallino, perché sono veramente Schmidt Cosen, il duo fatidico dei due amici musicisti con il brano Hate and Love.

targato un po' anni 80, vengono dalla Grecia e sono tre membri, voce, basso e batteria, Eva Kostas alla chitarra, quindi Smokey e Chap Machine ci hanno fatto ascoltare questo brano Bags dal loro lavoro targato come ballo 2007, ce l'avevo in cartella, perché no, non farvelo ascoltare questi The Smokey e Chap Machine con Bags.

così come dice la nostra Romina Power, nostalgia, nostalgia canaglia. Prima abbiamo ascoltato Voices, questa band black metal londinese che si è formata nel 2011 con il fortunatissimo Vortex, che fa parte anche di colonna sonora di un film. Invece Roxy Music con More Than This è veramente un album di straordinaria importanza. E Avalon prosegue quindi il sound raffinato della precedente Flesh and Blood di Brian Ferry, il frontman dei Roxy Music, che ha iniziato a lavorare su quest'album mentre si trovava a Kremlin Lodge sulla costa ovest dell'Irlanda con la sua ragazza Lucy Elmore, che poi più tardi ha sposato nell'83. Il lago che figura nella copertina, parlo del vinile, molto bello e interessante, è quello che si rivedeva dal loro alloggio. Quindi già la visione è quella giusta che dalla copertina, anche se in modo meno evidentemente dei precedenti, prosegue la tradizione degli album di Roxy Music, questo misticismo molto bello e importante della tavola rotonda di Lancillotto, il grande reato. Quindi Roxy Music hanno sempre avuto il potere di mostrare immagini di donne, infatti anche in questo caso la figura che appare di spalle con elmo medievale e un falco appollaiato sul guanto è la ragazza di Brian Ferry, ad evocare così quindi l'ultimo viaggio di Reartu verso la misteriosa terra di Avalon. Quindi abbiamo ascoltato questo bellissimo brano, questa nostalgia di andare un po' indietro e riprendere qualcosa di molto bello che abbiamo ascoltato nei nostri anni, come il prossimo brano, una certa band che ha fatto un grande successo negli anni 80, si chiamano Cock Robin, che ci fanno ascoltare Just Around Corner.

Beh sì, ogni tanto ci vuole andare un po' a rivistare nei cassetti delle nostre memorie musicali. Abbiamo ripescato Just Around the Corner, Cock Robin, questa band statunitense che ha avuto il maggior successo proprio in Europa negli anni 80. La band era composta da Anna Lacazio allo strumento della voce e alle tastiere, Peter Kingsberg, chitarra anche di voce, Clive Wright, chitarra accompagnamento, e poi c'è Lou Molino, la batteria, il grande Pat Mastellotto, e finiamo con Chris Imboden al concludere la line-up della band dei Cock Robin con Just Around the Corner. Arriva un'altra bella cosettina di un po' di anni fa, gli Ultravox con Vienna.

pieno fermento New Wave con gli Ultravox per questo brano Vienna, che fa parte anche, dà anche il nome dell'EP, nel 1980, un pianoforte a coda drammatico nelle strove e poi quello di ritornello, una solo di viola nel mezzo della canzone e poi si alternano basso, synth, un mini Moog, un sintetizzatore ad archi Helka e poi c'è il Drum Machine Roland CR78 che ne fa veramente un po' la potenza degli Ultravox e nella New Wave intorno agli anni 80, un gruppo che veramente ha fatto storia e qui ci ha fatto ascoltare il brano, diciamo, che ha dato anche il nome del EP, Vienna, e questo è Rock Trace, oggi un po' di brani vintage per ricollegare la musica di un tempo con quella di oggi. Rock Trace, e questa anche la musica di qualità.

eccola qui, bella, frizzante, direi anche sensuale. Lei è Julie Howard, nasce nei Paesi Bassi, ma di origine francese. Ah, bella, bionda, prosperosa, dei nomi, sono spotlight di questa scena musicale.

che l'ha fatta ascoltare, o meglio diciamo che l'ha lanciata verso palcoscenici importanti, e anche poi ci fu l'avvio dei giochi olimpici a Parigi, ma e anche il titolo dello spettacolo di cui è diventata celebre, uno show che conduce direttamente a un night club della capitale francese, dove l'aria densa del rito della musica latina ballabile, ma anche dello swing, pop, retro e del fascino sensuale della sua voce, naturalmente nel jazz, dove lei dice che ispirazioni sono avute dalle grandi artiste della contaminazione blues jazz. Ricordiamo il nome: Julia Howard ci ha fatto ascoltare The White Smile.

dolcissima, preparatissima, voce incantevole, si fa accompagnare di un grande pianista pluripremiato, Roy Hungry, amicizia consolidata, per questo Keep on Loving You della bravissima cantante americana Valet, di cui ho già preso visione di alcuni brani molto molto belli che andremo ad ascoltarceli nelle prossime puntate di Rock Trails. Andiamo qui sullo Soul R&B, Valet con

italiana adotta a tutti gli effetti. Eva Carboni è una sassarese d'oco, quindi una personaggio che viene dalla Sardegna, nasce a Sassari, ma se ne va in giro per il mondo e inizia a studiare a Los Angeles.

2017 nel 2017 con un film produttore, cantautore, diciamo, Andy Littlewood, e con l'etichetta Mad East Production riscuote un buon successo grazie alla scena e alla sua voce molto molto giusta. Lei ha una voce dinamica, Eva passa così con disinvoltura dal calore alla sensualità, alla narrazione potente ed emotiva. Abbiamo ascoltato il brano In the Street of the London, per le strade di Londra, e quindi lei ha così creato uno spartitraffico inconfondibile tra la sua essenza di femminilità e il suo affascinare il pubblico attraverso la sua voce. Quindi In the Street of the London, Eva Carboni con noi qui su Rock 3.

jazz o neo soul, e scrive anche brani per l'R&B contemporaneo. È impegnata in questo periodo per 4 nuove tracce autonome, ciascuna accompagnata da un proprio pezzo, lei sempre al pianoforte, e questa voce è molto bella, interessante, e non dimentichiamo Scarlett Bay, Scappata, Scarlatta, Scappata, Scappata, Billy DeWitt, Billy DeWitt, Scappata.

0: The end per quanto riguarda la puntata di oggi. Mi scuso che un po' la regia si è lasciata un po' andare, però abbiamo ripreso in mano la situazione. Abbiamo chiuso con My Coach Maria in Blues, They Made Me Strong, mi hai reso così forte. È una, credo di aver detto per bene, intelligenza artificiale che prova così a interagire con la musica blues, tante cose che non lo so. Andiamo ad ascoltare questi brani, sì, però intelligenza artificiale a parte, è meglio ascoltare la voce diretta dall'artista, anche se si dice che c'è la voce di una grande artista al momento ancora criptata. May Coach Maria in Blues, The Made Me Strong, chiude la nostra puntata. Grazie ancora a voi per l'ascolto, termina qui Rock Trails, a presto, un abbraccio e buon 2025.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Eccoci qua anche quest'oggi, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Flipper, una nuova partita con il nostro Flipper, che ci permetterà come sempre di attraversare 50 anni di musica, 50% italiana, 50% internazionale, accompagnata dalle nostre immancabili curiosità che fanno la ciliegina sulla torta e che la rendono molto più appetitosa. Intanto si va con una grande artista, una grande voce, è stata leader per i Mattia Bazar per tanti anni, Antonella Ruggeri.

Se la memoria non mi inganna, questa Amore lontanissimo, Antonella l'ha portata all'ultima partecipazione ad una grande manifestazione canora, il Festival di Sanremo. Qui siamo negli anni 90. E intanto, ragazzi, se ne sono andati anche i mondiali di calcio, che hanno sancito la brutta figura, l'ennesima brutta figura sicuramente del Brasile, che da 40 anni non si impone ad altissimi livelli.

0: Ma quanto erano carine le boy band degli anni 90, fine anni 90, inizi 2000, quante sono state le ragazze che allora si sono innamorate ascoltando le canzoni dei Backstreet Boys, dolci come anche questa del resto, eh. Vabbè, ragazze che ora insomma si trovano ad avere quasi una trentina d'anni più, come tutti quanti noi, rispetto a quel periodo. Allora, diamo un'occhiata alle curiosità che ci accompagneranno nel corso del programma. Beh, la facciamo molto breve, semplicemente perché? Perché vi racconteremo dei brutti scherzi del navigatore satellitare a malcapitati automobilisti, oppure in questo caso camionisti, che insomma si sono trovati a mal partito, anche se poi alla fine se la sono cavata abbastanza bene, però vi racconteremo tutto nel corso del programma. E poi ci sarà spazio anche per un'asta da record a Sotheby's a New York, per lo scheletro di un dinosauro, robe da pazzi, secondo me sono soldi buttati. Comunque si vede che questi signori ne hanno talmente tanti che non sanno più dove buttarne. Tra poco vi raccontiamo come è andata a finire, eh? L'asta dello scheletro di dinosauro più grande del mondo.
1: Ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

Quanto tempo era che non ritrovavate questa meravigliosa canzone di Carly Simon? Bene, ve l'abbiamo regalata noi di Flipper. La prima curiosità che ci parla di accidenti o comunque brutti scherzi causati dal navigatore satellitare per le auto. Una volta era il TomTom, adesso si chiama semplicemente navigatore satellitare. Ci porta nelle Orobie Valtellinesi, siamo in provincia di Sondrio, dove l'autista di un furgone, di un ingrosso arredamenti, dovendo raggiungere il Passo d'Ordona, si è praticamente fidato del navigatore satellitare che gli ha fatto prendere una sterrata lunga chilometri e chilometri in mezzo ai boschi, che lo ha portata fino al rifugio d'Ordona. Lì, pensando di essersi perso, ha chiesto informazioni alla gestrice, che ha detto no, devi proseguire. A questo punto, lui, avendo percorso gran parte del percorso, ha pensato bene di proseguirlo e di andare, ed è arrivato sul Passo d'Ordona attraverso una strada che comunque in genere è percorsa soltanto dai 4x4. L'importante è arrivare.

Michele Pecora sul finire degli anni 70 con questa Era lei ci ha raccontato di un amore giovane, forse troppo giovane per essere vissuto nella pienezza. Sono cose che molto spesso ci capita di ricordare quando siamo un pochino su con gli anni, ma perché quella volta ho fatto questo oppure non ho fatto questo, ho detto questo, non ho detto quest'altro, ma vabbè, sono cose che insomma poi noi inanelliamo nel corso della nostra vita e poi ogni tanto magari ci torna la memoria e ci diciamo: se avessi fatto così, chissà dove sarei a questo punto. Vabbè, proseguiamo ora con un altro pezzo degli anni 70, però stavolta internazionale. Una grande voce, una gran bella donna, una grande artista, Emil Stewart.

un sound ed un testo che assomiglia molto a quello che proponeva il grandissimo e compianto Franco Battiato, Forme uniche di Stefano Bruno nel nostro appuntamento di Flipper in compagnia di Marco Mari. Ma tra poco, ragazzi, ci dobbiamo spostare. Perché? Perché lasciamo la Lombardia, quindi le Alpi Lombarde, dove ci sono stati dei forti temporali nei giorni scorsi, e ci dobbiamo trasferire dove? Sempre in Lombardia, però sul lago di Garda, dove un altro, in questo caso non un autista di un furgone, ma un camionista, è rimasto bloccato in un tornante a causa del navigatore satellitare.

0: molto accattivante questa My Face di The Weeknd. E lasciato appunto la Valtellina, siamo approdati a Salò, non siamo lontani dal lago di Garda. Un camionista che stava guidando un auto articolato, bello pesante, si è fidato del navigatore satellitare per raggiungere Gardone, ma ha imboccato una strada che proprio per il suo automezzo non andava bene, nel senso che ad un tornante è rimasto bloccato, ha dovuto chiamare l'intervento dei vigili per aiutarlo a uscire dalla difficilissima situazione nella quale si era incastrato, ma alla fine ce l'ha fatta. Dai, tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo prosegue la sua strada. Nick Carter, nei fumetti in TV degli anni 70, diceva: l'ultimo chiude la porta. E noi invece abbiamo dovuto cambiare l'ultima parte della frase.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Avevano ottenuto un grandissimo successo i Gossip con questa canzone di Oppo, però dopo questa di loro si sono perse assolutamente le tracce, chissà che fine hanno fatto. Vabbè, classica meteora, o poco ci manca. E intanto ragazzi, da alcuni giorni è scattato l'obbligo di assicurazione anche per i monopattini, che si va ad aggiungere al casco obbligatorio e la targa obbligatoria, il contrassegno, che poi alla fine non è lo strumento ad essere pericoloso, ma è chi lo guida. Se hai buon senso, lo strumento va bene, se invece... Vabbè, ci siamo già capiti. Bene, qualsiasi cosa, qualsiasi strumento creato dall'uomo è pericoloso a seconda di come lo si usa. Va bene, intanto noi proseguiamo il nostro percorso. È arrivato il momento anche di dare spazio, ne abbiamo accennato poco fa, a Franco Battiato. Lo ritroviamo con questo suo brano di fine anni 90 intitolato La Cura.

Una vera e propria opera d'arte questa, La cura del Franco Battiato. Lui non c'è più purtroppo tra noi, però ci ha lasciato delle pietre miliari. Intanto ragazzi, noi siamo entrati anche negli ultimi 20 minuti, poco più di un quarto d'ora a nostra disposizione per ciò che resta di Flipper. Tra poco vi daremo anche l'ultima curiosità che ci porta a parlare di dinosauri. Ed ora intanto c'è spazio anche per gli acqua che non ti aspetti. Sì, noi li ricordiamo con Mr. Jones, con Barbie Girls, ma oggi ve li regaliamo con questo dolcissimo motivo.

sicuramente qualcuno ricorderà questa canzone cantata da Loretta Goggi, con la quale la showgirl romana ha partecipato al Festival di Sanremo del 1985. In questo caso l'abbiamo invece riproposta cantata dal suo autore, perché poi è stato Pino Mango a scrivere questa canzone e donarla a Loretta Goggi. Ma adesso siamo arrivati all'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare di dinosauri. Chissà perché noi umani siamo affascinati da questi animali vissuti milioni, milioni, decine di milioni d'anni fa. Forse perché erano giganteschi, ma non erano tutti giganteschi, ce n'erano anche di piccoli. Vabbè, comunque, un po' come lo squalo, siamo affascinati dal T-Rex. Pensate che la scorsa settimana, da Sotheby's a New York, è andato all'asta il T-Rex, o perlomeno lo scheletro di T-Rex meglio conservato in circolazione. Si tratta di Goss, il T-Rex Goss, vissuto 67 milioni di anni fa. Un ammasso di ossa alto 4 metri e lungo 12, che è stato battuto all'asta per la bellezza di 50,1 milioni di dollari. Ha battuto uno stegosauro erbivoro che era andato all'asta per 43,7 milioni di dollari nel 2024, che a sua volta aveva spodestato un altro T-Rex, che però si chiamava Ten, andato all'asta per 30,1 milioni di dollari nel 2011. Vabbè. Che se ne farà poi il suo acquirente? Lo metterà in giardino a dimostrazione della sua potenza e tutti quanti lo andranno a trovare per vedere il T-Rex? Vabbè, sono gusti, per me sono soldi buttati, anche perché poi la scienza si lamenta perché dice che quando queste cose vanno all'asta non c'è modo di studiarle. Vabbè, affaracci loro, noi proseguiamo il nostro percorso ora dando spazio alle Fanfan con Baila Bolero.

E con Baila Bolero delle Fanfan, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper. Anche quest'oggi ci siamo giocati tutto, le nostre palline, le nostre canzoni, le nostre curiosità. E quindi a me, Marco Mari, non resta che ringraziare tutti per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima. Chiudiamo con un po' di rock, dai, rock made in Italy. Sentite questi, si chiamano Nova Blue. Alla prossima, ciao a tutti da Marco Mari. Picchiano, picchiano, picchiano.

0: voce.
1: Game over.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web

È un bel po' di anni che quando vi dico tenete qualcuno d'occhio, di solito vince un Grammy Award o magari anche di più, come è successo con Samara Joy. È la stessa cosa che auguro a Dana Masters con questa sua Real Good Mood, un album doppio di esordio, direi dopo 7 anni di lavoro come vocalist per Van Morrison, un gran bel esordio. Dopo Dana Masters noi voliamo in Austria, dall'Irlanda del Nord dove lei vive ora, e ascoltiamo Zibi, che invece è nata musicalmente quando nasceva fisicamente Dana Masters, cioè negli anni, alla fine degli anni 90. Questa è The One I Am.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Abbiamo imparato a conoscerla, la voce profonda di Lady Blackbird, che è nata naturalmente con il gospel e si sente benissimo. Lei che è cresciuta a Los Angeles e poi si è trasferita nel New Mexico, e pensate che ha avuto il primo contratto a 12 anni, ovviamente con un'etichetta gospel cristiana, e poi si è esibita con artisti come Toby Mac, Anastasia, si è poi cimentata con grandi classici come quelli appunto di Nina Simone. Questa era Lady Blackbird. Dopo Lady Blackbird invece passiamo a un personaggio che forse è meno conosciuto, si chiama Jenny Maybee. Lei invece è un altro personaggio del mondo americano che però è più vicina, diciamo, forse come vocalità ad Aretha Franklin, ad Amy Winehouse, molto vicina dal punto di vista della cultura jazz a Miles Davis. E allora andiamo ad ascoltarci questo brano di Jenny Maybee, lei ha questo particolarissimo titolo, Frisky Ponies, ed è lei, Jenny Maybee.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Ed erano Stella e Redinho. Redinho, io pensavo fosse brasiliano, poi invece ho scoperto che è Tom Calvert che si fa chiamare Redinho. Vabbè. Stella invece ha una storia molto particolare, dico particolare perché non ci capita spesso di ascoltare una cantautrice, in questo caso in inglese, di origine greca, perché lei comunque è greca ed è rimasta in Grecia. Si chiama Stella Cronopulo, esattamente, e fa questo divertentissimo, devo dire, pop jazz che insomma richiama un po' la tradizione, diciamo così, britannica fondamentalmente. Allora, noi invece adesso andiamo in Francia per chiudere il nostro viaggio con due brani francesi. Il primo brano è di Zaz, che abbiamo conosciuto, Isabelle Geoffroy, nata a Tours, che mescola chanson française, soul, musica acustica e jazz. L'ascoltiamo in questa Je rentre. Io rientro. Dove rientri? Zaz, in casa? Dove rientri?

Peintre, era Zaz e con Zaz e adesso con Ingrid, che in realtà è italianissima, si chiama Ingrid Alberini e viene da Guastalla, ma ha fatto un grandissimo successo in Francia. Andremo a chiudere questa puntata di Ladies Man. Sono Franz Di Maggio e come sempre vi auguro buon ascolto con i nostri programmi, vi auguro una felice serata, nottata, dovunque voi siate, con Ladies Man e questa chanson d'amour, chissà se è proprio la stessa scritta tantissimi anni fa e poi cantata dalla grande Edith Piaf, l'autore era Wayne Shanklin, e poi cantata da Jacques Brel, da François Hardy, da Charles Trenet, da Frank, mamma mia, quanti l'hanno cantata, e poi Manhattan Transfer in fondo, chissà se è proprio la stessa, eh? Ce l'ascoltiamo così risolviamo immediatamente il mistero. Da Franz Di Maggio un grandissimo abbraccio, come sempre, take care of you and happy music.

0: scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tiguglio. Da Emanuel, ciao a you.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio presenta.
2: Il treno del Buonasera con Emanuel è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
3: Siete benvenuti all'inizio del Buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida.
4: Sì.
3: Vi auguriamo un buon divertimento.
4: Grazie, grazie. Sì. Gentilissimo, sì, quella, la so, sì. Sempre quella. Sì, abbiamo viaggiato insieme, vero, vero. Che bello. Attenzione un attimo. Attento. Ok, eccoci qua. Opla. Va benissimo, eccomi qua, buonasera, come va? Finalmente ce l'ho fatta, sono anch'io arrivato alla stazione dove, salirete anche voi, tutti insieme. Faremo questo viaggio, quest'altro viaggio meraviglioso su questa strada, o meglio, è una strada chiara, ferrata, di ferro. E quindi faremo questo viaggio virtuale come al solito. Buonasera con Emanuel, benvenuti a tutti, siete in tanti come sempre. E io ovviamente non faccio altro che sempre ringraziare tutte le radio che manderanno in onda questa edizione fantastica. Come si possiamo dire? Marzino di marzo, insomma. Beh, siamo quasi. Un pochino manca, dai. Anche questo mese mi sa che. Oh, ragazzi, lo so che giustamente dice, ma questo è che tasta fresca. Cioè, non parla. No! Noi dobbiamo svagarci, dobbiamo divertirci, questa ovviamente è l'intenzione della radio soprattutto, perché se ne parla talmente tanto di queste cose ultimamente che facciamo finta in questo momento di non... Che ne dite? Mi date il permesso di non parlarne per un po'? Facciamo un attimino un po' di mente, un po', come si dice, no? Quando non ha nulla da pensare, insomma, magari fosse così. Allora vi lascio una buona serata perché abbiamo davvero una serata straordinaria. Io direi che siamo pronti e allora va bene, niente, regia, io direi di andare con la partenza, che ne dite? Allora, benvenuti e buon viaggio a tutti voi.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi augura buon viaggio.
2: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11777 di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto al cielo delle ore 9:16.

Spineless, Take Me Up. Bellissimo questo brano, tutto dance, come diceva un amico mio tanto tanto tempo fa. Lo salutiamo, ciao amico. Il buonasera con Emmanuel, nato per sorridere, e questo ovviamente è quello che io voglio regalarvi questa sera. Ce la faremo? Ma certo ce la faremo. Oh, una cosa molto importante, non saremo tutti, ma saremo una buona parte, insomma, della squadra del Buonasera con Emmanuel. Io vorrei salutare in questo momento la nostra grande, fantastica, ma che dico, favolosa, ma che dico, meravigliosa, Anna. Ciao Anna. E beh, dobbiamo dirlo, lei ucraina. Che bello dirlo, eh? Cioè, stavolta non so, ne godo, Ucraina. Da un meraviglioso paese che io sapevo, ovviamente, ho sempre sentito parlare come tanti, abbiamo studiato a scuola, abbiamo fatto tante cose, abbiamo conosciuto tanta gente, però non sapevo che è un popolo fantastico, davvero, grandi, grandi, ma quanto vi amo. Io appunto volevo appunto salutare Anna perché è molto impegnata in questi giorni, sappiamo benissimo il perché. Quando si parla di Ucraina, insomma, quello che sta accadendo, comunque non siamo qua per approfondire un po' la cosa, ma comunque la voglio abbracciare forte forte insieme ovviamente alla squadra. E per quanto riguarda la squadra, avremo la Gemma Campora, la Simonetta Perry e, signori e signori, Luigi. Sì, manca Patrizio, che noi lo salutiamo. Anche lui un pochino, diciamo, non al 100% top, quindi lo salutiamo perché è in fase di ricarica, certo, perché lui proviene da un grande evento, quindi lo salutiamo. Comunque la serata è fantastica perché avremo, abbassa, regia, avremo un mago, ragazzi. Un mago straordinario. Io ho conservato 7844 domande, ma non ce la faremo per farle. No, assolutamente sto scherzando, ma comunque abbiamo davvero tanto. Ragazzi, lo so, adesso tutti quelli che non hanno visto i social vogliono sapere. Vabbè, ok. Il mago Lupis, fantastico. L'abbiamo visto ultimamente anche in TV. Ma io sono curioso quanto tempo impiega. Niente, non vi dico nient'altro. Tra poco l'avremo. E poi volevo ringraziare Simonetta per avercelo ovviamente, in certo senso, no? Portato, perché consigliato, prelevato, insomma, trovato. Cioè, insomma, c'è una squadra veramente, un FBI, il caso di dire. Bene, ho parlato tanto, direi di andare con la musica, poi il resto lo diciamo mano a mano, ovviamente. Yeah, che bello, ragazzi. Ritorno bambino, vero? Oh yeah. Oh ragazzi, io provengo dagli anni 80, quando i DJ si mettevano dietro a un piccolo microfono, non come questo ovviamente, e facevano girare i dischi e poi incominciavano ad alzare le mani, puntavano le dita e facevano così. Un attimo che ci provo, vediamo, anni 80. Come on, yeah! Mamma che brutto però, eh? Beh, è così, comunque facevano così, insomma.

l'idea di perfezione. Proverò con questa cosa del fare che dicono faccia molto più bene che aspettare, aspettare, aspettare.

0: Ed eccoli qua, i pezzi, diciamo, della radio, che sono un po' sparsi, ma tutti insieme poi facciamo un capolavoro. Ciao Simonetta, ciao Gemma, ciao Luigione.
1: Ciao Emanuele, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao. Allora, come va? Tutto bene? Diciamo. Sai come si dice quando ci si vede, ciao, come sta? Tutto ok? Magari quello c'ha un
1: tutto
0: sacco
1: okay,
0: di problemi.
1: Okay. Dice,
0: magari quello c'ha un sacco di problemi, c'ha 100.000 cose, le bollette da pagare, quell'altro che manda magari la moglie l'ha pure lasciato e si è preso tutti i mobili, se l'ha portati dietro, insomma, dice ma è tutto ok. Vabbè, dai, un modo di dire. Comunque, dai, allora questa sera
1: Posso dire una cosa? Sì. C'era un detto che diceva che l'ottimismo è il profumo della vita.
0: Esatto, io la penso così, esatto, il mio bicchiere è sempre mezzo pieno, anche se non faccio parte di quelli che ho citato adesso, ovviamente drammatico, insomma, per fare un po' la battuta, chiaramente, ma comunque, dai ragazzi, i nostri bicchieri devono essere sempre mezzi pieni, o quasi, insomma,
1: sì.
0: Ecco.
1: Ci vorrebbe, allora, come dico io, la bacchetta magica.
0: Allora, questa sera abbiamo, grazie a Simonetta che ho detto anche poco fa, quando ero in trasmissione, cioè, o meglio, prima di chiamarmi.
1: Grazie.
0: Insomma, ringraziamo Simonetta per il mago, ma fantastico quell'esibizione delle carte, ragazzi, io l'ho visto,
1: sì,
0: ma fantastico, straordinario. Cioè, io dico, no, perché poi ho intenzione anche di domandarglielo, non so, anche voi, chissà quanto tempo, cioè quanto ci ha lavorato, ecco, per arrivare lì, che poi sì, deve essere un qualcosa anche, secondo me, da ignorante, secondo me là dentro c'è anche molta matematica, secondo te, Simo, no?
1: E credo di sì, credo proprio di sì.
0: Fantastico.
1: Perché comunque devi calcolare
0: certo,
1: tutto al millesimo.
0: E deve essere veramente.
1: Sicuramente è un'arte che non si confà.
0: No,
1: io non potrei,
0: allora,
1: mai
0: non
1: pensare.
0: non è per tutti. Io ho visto un video, grazie al video di suo che sono andato a guardare, poi ne ho visto un altro per caso, e faceva vedere qualche cosa con con le mani. Cioè, devi essere portato per farlo, non è di tutti, capisci? Devi avere le mani proprio quasi magiche, smontate, cioè talento, non c'è nulla da fare, è inutile che noi. Comunque ne parleremo con lui.
1: Merita, e poi noi lo diremo dopo. Comunque merita, quindi andrà sempre meglio.
0: Sì, assolutamente merita, è ovvio. Beh, questo sicuramente, poi come sempre sapremo tante cose su di lui dopo che lo intervistiamo, ogni volta c'è sempre una novità, no? Vero Gemma? Ogni tanto Gemma ci comunica sulle nostre pagine, ragazzi, avete sentito, il nostro ospite è arrivato lì, è toccato là, è volato, e va bene, e vabbè, noi rimaniamo in terra, vero Luigi? Noi siamo quelli che, insomma, lanciano, ecco, come siamo i lanciatori? Cioè, i fucilieri siamo.
2: gli spingitori,
0: mi piace questo, gli spingitori. Ah, ragazzi, a proposito di spingere, infatti Luigi, a proposito di spingere, l'altra volta con un amico mio, vi dico anche un particolare, era in palestra e poi si parlava di spingere. Dico, ma ragazzi, ma lo sapete che se in Germania diciamo spingi, no? Vabbè, detto così, per noi va bene, però spingi significa scemo. Sì, tu spingi, spingi, cretino significa, spingere se uno scemo, cioè,
1: sì, è quasi un'offesa, diciamo,
0: certo, è ovvio, anche se magari
1: bisogna sempre stare attenti,
0: esatto, come anche quell'altra parola che non voglio dire, che ho condiviso sullo stato mio di WhatsApp la volta scorsa. Beh, è una parola in portoghese, comunque, conoscete la parola, l'orario lo possiamo, vabbè, comunque non è che dico, è in spagnolo, è in portoghese, ficar, non so se cantavano, come si chiama quel gruppo di ragazzi, quei tre tenori bravissimi che l'abbiamo avuto, se non erro,
2: il volo,
0: sono stati in Sud America, in Brasile, ospiti a cantare, e poi tutto il pubblico figa, loro alzavano, figa. Cioè, nel senso che loro volevano dire rimani, no, restate, cantate ancora, no? Figa, e io non posso figare, cioè, vabbè, comunque ragazzi, vabbè, noi stiamo andando fuori argomento, noi ci colleghiamo fra poco perché avremo l'ospite,
1: esatto, assolutamente, i momenti che stiamo vivendo,
0: esatto. Salutiamo Io l'ho fatto anche prima, salutiamo la nostra Annuccia che ci sta ascoltando e sicuramente si è liberata anche di qualche sorriso, perché lei ne avrà veramente tanto tanto bisogno, chiaramente. Sì. La nostra Anna, che si sta dando anche molto da fare in questi giorni, sappiamo ovviamente, e poi salutiamo anche Patrizio, perché non, diciamo, si deve ricaricare, come abbiamo detto. Speriamo che si ricarica bene, sì, mi raccomando.
1: Ciao, ciao Patrizio.
0: Ok, allora noi ci sentiamo fra pochi minuti con il nostro grande mago Lupi. Peace.

0: Ed eccoci qua, ragazzi, che bello, mamma mia, che corsa che ho fatto. Sono andato da una parte all'altra, adesso ce l'ho fatta. Simonetta, ci sei? Sì, che c'è, eccola qua.
1: Eccola, sì,
0: sì, la Gemma e Luigi, il nostro Luigi. Ragazzi, siamo due maschi, eccoci, e due donne, due uomini e due donne. No, non è vero, assolutamente no. No, siamo quattro, perché Daniele e il Mago Lupis sono qua, eccoli qua. Ciao!
2: Eccoli qua!
0: Mago Lupis!
1: Ciao, benvenuto!
0: Carissimo, buonasera! Strano, ma vero, è vero, e c'è, ma io no, guarda, io non so da dove incominciare prima di lanciarti ovviamente a loro, perché sono loro anche che ti faranno chiaramente le domande. Ma quel gioco che io ho visto, che abbiamo visto tutti lì, al quanto tempo c'hai? Cioè, lì c'è un bel lavoro, credo. Io poco fa col Simonetta abbiamo detto che probabilmente c'è anche molta matematica. Abbiamo sbagliato?
2: Allora, matematica, in tanti giochi c'è la matematica. Su quello che ho fatto là, matematico non c'è un principio matematico. No. Allora, la storia di quel gioco è interessante, perché partiamo dal fatto che ci sono i grandi maestri che hanno pubblicato una miriade di libri sull'argomento.
0: Sì.
2: E questo gioco è di un mago che si chiama Simon Aronson. Ed è un gioco che avevo studiato, insomma, per moltissimi anni fa, sì. E poi l'ho personalizzato. Quello che avete visto è la versione come lo presento io, come l'ho portato.
0: Sì, sì, sì.
2: Ed è, secondo me, e poi perché sono un malato di coincidenze, e quindi poi mi avevano chiesto un qualcosa che fosse impossibile.
0: È vero.
2: Perché poi faccio un tipo
1: l'hai
2: di magia.
1: L'hai trovato,
0: veramente hai portato qualcosa di impossibile, cioè uno impazzisce là, perché come fa? Cioè, ma già il fatto che hai mescolato tutte quelle carte, cioè, già lì, ecco, già ci perdiamo, bello, già sì. Finisce là la cosa.
2: Esatto. Il bello è quello, esatto. Dare proprio l'effetto di impossibile, perché loro mischiano effettivamente le carte.
0: Eh sì, certo.
2: Sì, è stato quello.
0: Guarda, è pazzesco.
2: Comunque hai avuto un bel risultato, sono stato contento.
0: Assolutamente, guarda, ti sei meritato mago, ma veramente, cioè non mago nel senso come non lo so, prestigio. No, sei proprio un mago, cioè di quelli che li andiamo a trovare nella fantasia. Esatto, bravo. Magari adesso sparisci pure, incominci, ormai per noi è tutto normale quello che fai, quindi vabbè. Va bene, allora io vorrei anche chiederti, e poi ho soltanto 8.544 domande da farti, non è che se ci abbiamo tutto questo tempo. Senti, ma quando inizia appunto Daniele a diventare, cioè da quando hai ricevuto qualche gioco da piccolo, cosa è successo questa cosa qua?
2: Guarda, io da bambino mi erano capitate due cosine strane. Quindi improvvisamente mi vengo attratto da tutto ciò che era inspiegabile.
0: Ecco.
2: Già in 6-7 anni,
0: sì.
2: Qualunque cosa strana o inspiegabile mi attraeva. E con la magia ho trovato pane per i miei denti, perché
0: sì.
2: Poi ho scoperto, sì, è nata la passione, immagina, al carnevale a scuola in terza elementare. Vedo il mago per la prima volta e io mi ricordo che tutti si sono alzati per tornare in classe, ero rimasto da solo seduto lì sul corridoio.
0: Però.
2: E mi ricordo che ho detto: io voglio fare il mago. E l'ho sempre ripetuto.
0: Ma tu te la senti? No, siccome so che per fare questo bisogna avere talento in tutte e per tutta a 360 gradi, ma con le mani bisogna essere anche molto molto bravi, cioè già tu ti sentivi che potevi, no? Potevi farlo.
2: Ma quello, sai, poi molte cose, per esempio il gioco che ho portato Italia's Got Talent non c'è abilità di manuale,
0: infatti,
2: se avete notato.
0: No,
2: proprio perché
0: credo.
2: Se avessi usato l'abilità manuale,
0: sì.
2: Perdeva completamente l'effetto. La gente avrebbe associato il risultato finale a un'abilità manuale.
0: Esatto.
2: Sì, è un trucco manuale. Invece, in quel modo, meno abilità manuale metto in evidenza e più è forte l'impatto magico che dà.
0: Sì, sì.
2: Ma poi, ho lavorato più su quello.
0: Esatto, ma poi comunque si sente, no? Anche come l'hai presentato, come hai, diciamo, diretto un po' tutto, no? A parte ovviamente. La magia, chiamiamola, no? Tutto quello che tu hai, anche tu come l'hai portato e come l'hai condotto, c'è quel tocco anche di bravura, come non so, anche perché sappiamo che hai fatto l'attore un po', insomma, tutto iniziò anche da lì, mi pare, no? Anche cioè, c'è stato anche un tocco,
2: sì, infatti, ecco, avevo fatto tanti anni fa Distretto di Polizia,
0: dove mi pare di aver letto che nasce anche il nome da qualcosa del genere, no?
2: Esatto, ecco. Sì. Lì guarda poi le coincidenze, tutto mi ruota attorno alla magia. In pratica mi chiamano per fare questo provino,
0: sì.
2: Che mi manda, io ero diventato, il mio maestro è Tony Binarelli,
0: sì.
2: le mani di, lo chiamavano Trinità.
0: Ecco. Sì.
2: Allora lui mi dice: guarda, c'è un provino per questa fiction, e c'erano diversi maghi che hanno fatto il provino, e il mago sarà Lupis, verrà interpretata la parte di un mago Lupis. Il mio soprannome era sempre Lupetto, mio padre, perché mio padre veniva sempre chiamato Lupo per il cognome Lepantini, Lupantino, e ho detto: allora prendo nome, sicuramente prendo nome. Lupo era sempre stato legato alla figura del lupo,
0: ecco.
2: E quindi mi trovo a fare Lupis.
0: Cioè, coincidenza vuol dire che doveva andare così, cioè il caso di dire proprio doveva proprio andare così. Bene, davvero mi devo fermare, altrimenti ce ne restano tante. Ti passo subito a Simonetta. Prego, Simo.
3: Amici, ciao, benvenuto.
2: Ciao Simonetta.
3: È un piacere per me, veramente, perché anche hai fatto talmente tante cose, e poi insomma, poi ci conosciamo, insomma, per altre vie, ecco. Quindi esatto. Ancora più contenta. Ma allora io volevo chiederti, cioè, non è facile insomma iniziare a fare il mago di professione, no? Anche per, diciamo, per guadagnare, ecco. E quindi, come tutte le carriere, un po', no? Anche degli artisti, dei cantanti, magari la tua famiglia come l'ha presa quando tu gli hai detto: io voglio fare il mago?
2: Ma io ricordo più che altro nonno che diceva sempre: io vorrei vivere 100 anni per vedere cosa farai.
0: Ah, hai visto?
2: E diceva sempre questo.
3: Non è che aveva molta fiducia, quindi.
0: No, già si aspettava qualcosa di strano.
2: Era una concezione, come all'epoca, chi volesse fare il cantante, no? Chi voleva fare il cantante
3: infatti.
2: Era visto come un avventuriero, no?
3: Uno che non ha voglia di lavorare, delle volte,
2: esatto.
3: Io lo sento anche.
2: Sì, sì, sì.
0: E beh, sembrerebbe in quel modo.
2: Non si sono mai.
3: E invece non è così, perché
0: no,
3: il lavoro, insomma, di qualunque tipo di lavoro, insomma, anche di intrattenimento, come fai tu.
0: Ma
3: insomma,
0: io direi che è molto, molto impegnativo, cioè davvero più di quanto uno possa assolutamente immaginare.
2: Io, sai che magari dico non è impegnativo perché lo faccio con passione, quindi mi piace.
0: Sì.
2: Però passo ore, magari a tradurmi libri. Nelle giornate libere a tradurmi libri di maghi magari americani, inglesi, con tecniche nuove, a scrivere i testi dei giochi, a provarli poi tutte le sere, comunque io mi faccio un giro di un'ora di tutte le cose che faccio con le carte, sennò me le perdo nel tempo. Io mi ricordo
3: in media quante ore ti alleni?
2: Io ci sto quasi tutto il giorno, tutti i giorni, cioè prima stavo era un allenamento, adesso ormai è proprio la mia vita. Io comunque dalla mattina alla sera tengo le carte in mano e sempre un libro nel e sfoglio e guardo roba continuamente, e poi la notte sto sveglio sempre fino a tardi perché provo le idee nuove, faccio memoria con i giochi dove mi scrivo i testi, le musiche. Poi guardare un sacco di magari film, cose che ti possono dare ispirazione.
0: E chi è, ecco, a proposito, Daniele, perdonami Simonetta se mi intrometto.
3: No,
0: qual è il tuo, diciamo, non lo so, chi ti ispira, chi sarebbe il tuo idolo come...
2: Allora,
0: ecco.
2: Io, sì, diciamo, come mago in Italia, quando ho iniziato, i miei punti di riferimento sono stati, primo Silvan, per forza.
3: Quindi ce lo ricordiamo tutto,
2: inizio con la manipolazione, quindi mi ispiravo a lui. Poi crescendo ho conosciuto Tony Binarelli e Fernando Riccardi, Fernando Riccardi era un signore anziano già all'epoca, e poi c'era Tony Binarelli che insomma a quel periodo ancora stava bello attivo in TV, lavorava, lui sono diventati i miei due maestri. Quindi ho cominciato a ispirarmi a lui, e poi tramite lui ho conosciuto Paul Daniels, che è un mago che fa comedy. Faceva comedy in Inghilterra, perché io faccio un tipo di magia che comunque è comica, è divertente,
0: sì.
2: Cerco di mantenere l'effetto finale magico
0: e di intrattenimento anche in 3D, possiamo dirlo.
2: Sempre però cercando di non far emergere troppo la comicità sulla magia, perché sennò diventerei un comico, invece io emergo sempre come mago, poi però ti sei anche divertito con le gag, le battute, il testo, insomma,
0: straordinario,
2: le varie cose che succedono.
0: Guarda, no, io davvero non vedo l'ora di rivederti di nuovo in TV, lo so, possiamo vederti anche su YouTube.
3: Hai confessato Emanuele,
0: lo so, però mi piacerebbe vederti un'altra volta, non lo so, mi accontento anche dello stesso esercizio.
3: Emanuele, tu devi sapere che Dimmi. Scusa,
0: sì, vai.
3: Tu hai vinto parecchi premi, cioè hai parecchi riconoscimenti all'attivo, cioè hai vinto tante cose, hai fatto tantissime cose.
2: Beh, perché ho iniziato.
3: Qual è stato il...
2: da piccolo, io a 7 anni ho iniziato, però il primo concorso l'ho fatto a 18 anni.
3: Sì.
2: E ho vinto invece quello di San Martino di Castrozza nel 1999.
3: Sì. Se ti sei aggiudicato il primo premio, sì.
2: Lì era il primo premio. Poi ho fatto, poi ho vinto qualche altro concorso qui in Italia. E quello più importante è stato nel 2006, era a Las Vegas, un secondo premio al World Magic Seminary, sotto consiglio di Tony Binarelli, perché io non volevo farlo il concorso, invece poi metto fallo perché sei l'unico italiano e ho preso il secondo premio. E nel 2014 invece il primo premio nel campionato italiano organizzato a St. Vincent.
3: E quello l'ho visto pure io, perché si trova tranquillamente su YouTube, anche lì fantastico, sei stato fantastico. E, tra l'altro, da quello che sto vedendo, insomma, seguendoti così, hai all'attivo anche parecchi spettacoli che stai facendo anche in questo momento, no? Vuoi raccontarci?
2: Sì, fortunatamente un po', ecco. Si è rimosso. Per esempio, è andata molto bene a dicembre. E abbiamo fatto uno spettacolo al Teatro Ghione a Roma dal 26 di dicembre al 9 gennaio, 17 repliche, con anche il doppio spettacolo, tutto esaurito, tutti pieni, e lo spettacolo si chiamava Abracadabra, ed eravamo in 7 illusionisti, c'era un russo, un tedesca, spagnolo, italiani e francese.
3: Wow, proprio...
2: Sì, ognuno con una tipologia, lo spettacolo di 2 ore di illusionismo puro.
0: Cavolo.
2: Dall'apparizione di animali, le grandi illusioni, la parte comedy con la mia presenza, e poi le ombre, insomma, un varietà di magia.
0: Bellissimo.
3: E ogni volta un accrescimento, penso, perché poi comunque anche partecipando, insomma, a questi spettacoli, no, in cui ti rapporti anche con altri artisti, credo che sia un momento di crescita molto importante, no? Sì. Cioè, anche se tu hai la tua specializzazione.
2: Sì. Cioè, quando vedo magari quel ragazzo russo che fa manipolazione, che comunque io manipolazione l'ho studiata, ma non è che adesso è il mio genere continuo, però chi la studia le tecniche vanno avanti. Quindi mi rivedo questo a 1,5 metri che mi fa delle cose che non capisco e che mi sembrava magia vera, carte che apparivano nelle mani col fumo. Perché? Perché era un manipolatore puro. E comunque imparavo cose da lui, imparava le cose da me, perché ognuno ha un suo stile, un suo genere.
0: Vero.
2: Poi quest'estate invece facciamo Super Magic, che è un altro grosso spettacolo di magia che ogni anno viene fatto al Teatro Olimpico a Roma, ed è uno degli spettacoli più importanti d'Europa, adesso è diventato, lo fanno proprio a Roma con gli illusionisti più importanti del mondo, lo fanno da 14 anni adesso. E quest'estate ci sarò io nel cast, perché lo fanno in estate al Teatro di Romano di Ostia Antica.
3: Wow. Ed quindi incrociamo le dita, ma io so già che andrà bene. Non voglio gufare, ma lo sappiamo, insomma.
0: Assolutamente.
2: Sì, adesso non è più, diciamo, prima incrociamo le dita e non si inventano una variante, non come va avanti, adesso è
3: no, infatti per questo incrociamo le dita,
0: qualsiasi cosa che accadrà ce lo teniamo, lo affronteremo, però ovviamente lo affronteremo in libertà, nel senso che deve continuare tutto come ormai sta andando, perché va bene così, cioè abbiamo già ormai superato.
3: Ma sì, ormai
0: quindi.
3: Sì, ormai
0: quindi
3: stiamo
0: su questo
3: verso...
0: non credo che assolutamente no.
2: Ma
0: poi tanto
2: guarda,
0: sì, vai.
2: Mi ricordo io al lockdown, quei 1 anno e mezzo io non ho più lavorato, non ho fatto più spettacoli, nulla.
3: Il problema
2: Sì, di tutti, no?
3: Infatti.
2: Mi rimetto però a studiare magia come tanti anni fa, con la roba a casa, le carte, ma non faccio più le cose che usavo durante il mio repertorio da lavoro.
0: Sì.
2: Quindi arriva l'estate e faccio il primo spettacolo, io non mi ricordavo nulla. Cioè, mi ero trovato con gli oggetti fuori posto, che prendevo una cosa invece dovevo prendere un'altra, la battuta detta nel momento sbagliato, tutto fuori serie, fuori fase.
0: Vero. C'è voluto,
3: vabbè, è normale comunque,
0: c'è voluto riprenderti, cioè, no, perché certo, assolutamente.
2: Mi sono rivisto i miei video per rivedere come facevo i giochi, quello che dicevo.
0: Mamma mia.
3: L'adrenalina penso che comunque sia stata a palla, come si suol dire, comunque, no? Perché penso che quella è la spinta, il motore un po' che serve, no, prima di ogni spettacolo. È vero?
2: Sì, però perché forse un po' sottovalutato, pensavo tanto le cose le hai fatte da anni, te le ricordi, invece il fisico di paura è sempre
0: l'emozione,
2: meglio averla.
0: Certo, l'emozione, quell'emozione
2: fa fare le cose bene. Certo, sì. Certo. Se hai quel vicolo di paura, fai le cose meglio.
0: Sì, bravo.
3: Io faccio un'ultima domanda e poi dopo passo ai miei colleghi.
0: Sì,
3: senti, ma ce lo sveli il trucco?
0: No, non si può svelare. Che lo sappia.
2: Guarda,
0: no, che lo sappia no.
2: La risposta che do sempre è: lo sai mantenere un segreto?
0: Ecco. Certo, certo.
2: Pure io.
3: Vabbè.
0: Ma comunque senti, non vogliamo ovviamente, perché so che non sia assolutamente no, altrimenti andrebbe fuori completamente anche dall'elenco del
2: No, ma io le spiego sempre qualche trucco di magia.
0: Però dico questo
2: quando faccio spettacolo.
3: Lui ha collaborativo con te, ecco.
0: Questa magia che tu hai proposto ha diverse cose o non è uno solo? Cioè, mi capisci cosa? No? Ha una sola manipolazione,
2: ci sono,
0: trucco, sistema?
2: No, sì, ci stanno più principi messi insieme, comunque ecco, con le carte da gioco.
0: Ah, ecco.
2: Su combinazioni di carte.
0: Ma no, io guarda, noi umani, noi semplici terrestri umani, no? Cioè se tu mescoli addirittura con tre persone o quattro, quante siano, insomma tre, incartano così in modo, poi vengono rincartate più volte, cioè capovolte, gira. Cioè che non c'è nessuna logica, non ci può essere.
2: Lo so, però guarda,
0: Simo, non abbiamo capito nulla, cosa?
3: Entrano
0: la tua, allora la tua, il tuo collegamento sta andando male, non ti abbiamo sentito.
2: Sì, infatti non capivo.
0: Simo? Ecco, è persa la Simonetta, mi sa che è caduta, vero Simo? No,
3: sì,
0: mi sa di sì, è così, è caduta. Allora vediamo se sì, perché aveva detto che probabilmente il suo collegamento adesso non la riprendiamo. Nel frattempo vediamo se risponde, se no altrimenti andiamo con Gemma. Allora vediamo un attimino, forse eccola. Simo? Cosa c'è successo? Il tuo collegamento non va bene.
3: Non so, forse ho toccato qualcosa. Dicevo, il calcolo delle probabilità in questi giochi ci rientra comunque.
2: Sì, però chiaramente io devo andare a colpo sicuro, là non posso affidarmi alla... Non li vado a colpo sicuro, cioè lì o lo fa o funziona o no, perché c'è anche il rischio che non funzioni. Cioè è capitato maghi che ho visto che l'hanno fatto, è tutto sballato, è riuscito. Ah, mi è capitato,
0: certo,
2: anche a me.
0: Ma tu quella volta che l'hai esibito hai avuto un attimino di preoccupazione?
2: Sì. È capitato un imprevisto e si vede anche nel video, ma lo vedo io perché lo so.
0: Ah.
2: È capitato, dato che comunque per portare avanti il numero, quel gioco, io controllo sempre i mazzetti, come li mischiano, come se li passano. Quando vengono messi al tavola, io al momento le carte comunque le tocco, no?
0: Sì.
3: Sì.
2: Nel momento in cui lui tagliava le carte, io devo fare dei conti
0: dei movimenti,
2: per vedere se gira il mazzetto. In quel momento che lui girava il mazzo Matano,
0: sì,
2: il cameraman mi fa segno di spostarmi più a sinistra e io guardo il cameraman e
0: ecco,
2: non guardo più la mano di Frank
0: Mamma
2: Matano
0: mia, ecco,
2: e sì, quindi non so se lui ha fatto l'operazione che gli ho chiesto di fare io.
0: Sì. Ecco.
2: E rimango e gli chiedo: hai girato? E lui rimane e dice sì, però io non l'ho visto e quindi sono andato avanti.
0: All'inizio
2: infatti io stavo, non ero sicuro.
0: Ah, ecco.
2: Quindi sono stato con la paura fino a che non mi ha detto 23 carte.
3: Fino alla fine, oddio.
2: Sì. Sì.
0: No, perché allora io mi ricordo
2: la seconda,
0: allora, e io mi ricordo, l'ho visto bene il video, sono stato molto attento. T'ho visto un po', però io pensavo che facesse parte un po' dell'esibizione.
2: No, la prima volta no, perché comunque non lo sapevo. Ma anche perché penso che se fosse andata male, già magari gli chiedevo: non me lo mandate in onda, prego.
0: Ah, ecco, certo.
2: Sì.
3: Vabbè, certo.
0: Dai,
2: no,
0: che se...
2: ci sarei rimasto male, perché comunque l'ho fatto talmente tante volte in prova a casa, ho perso serate su serate,
0: certo,
2: per provarlo, per portarlo lì col testo giusto e stare in quei minuti senza sgarare un secondo. cioè, sempre si rovinava per una cosa del genere.
0: Ma poi, ragazzi, avete visto alla fine come sono rimasti tutti con la bocca aperta, tutti che si guardavano, cioè tutta una cosa. Ma che sta, cioè, questo da dove viene? Cioè, questa è una cosa pazzesca. E vabbè, comunque abbiamo capito che è un terrorista.
3: Da dove vieni?
0: Da dove vieni? Da dove vieni?
2: Cioppino, Roma, provincia.
0: Ah, pensavo che dicesse Saturno, Giove, invece no, più pianeta,
3: no,
0: magari
3: vedi, Ciampino,
0: da un buco nero,
3: vai,
0: chissà da dove. Va bene, Gemma, vai, dai, Gemma, presto.
4: Ok. Ciao Daniele, benvenuto, buona serata. Ciao. E io volevo chiederti una cosa, dunque, in pratica, se ho ben capito, occorre un buonissimo allenamento mentale per essere un buon mago, poi abilità manuale, tantissima memoria secondo me, e poi secondo te quali altre caratteristiche occorrono per, diciamo, essere un buon mago secondo te?
2: Umiltà e fare soprattutto la quest'arte con passione, non tanto per farlo in maniera meno egoica, però questa è una cosa che scatta molto con gli anni, col tempo.
4: Sì,
2: quindi
4: diciamo
2: farlo proprio per il piacere di dare un qualcosa, un momento di impossibile all'altro, non con l'appagamento personale, basta. Come dire, guarda quanto sei bravo. Sì.
4: Poi volevo farti anche una domanda che avevo, insomma, una curiosità, no? Mia mamma mi diceva sempre, seguiva sempre Tony Binavelli e Silvan,
2: sì,
4: e mi diceva sempre, cioè, si vestivano di scuro, mettevano giacche scure, abiti scuri, e quando facevano questi giochi di carte facevano sparire la carta nella giacca, nella manica della giacca, e lei mi diceva sempre che questo per creare una sorta di illusionismo, di modo di ingannare anche l'occhio di chi vede. È vera questa cosa o no?
2: Ma io credo che quando avevano l'abito scuro, perché spesso, perché le carte sono bianche, e se avevi un abito bianco, pure se ha le palline bianche, solo davanti a una camicia bianca in TV tu non vedi più la pallina. Invece l'abito scuro metteva in risalto le cose che avevano in mano.
4: Ecco, capito.
2: Sì, Silva per questo, perché faceva il manipolatore.
4: Tony Binavelli comunque faceva sparire queste carte, e io cercavo di e non riuscivo mai a capire, e mi impegnavo così un po' come hai fatto tu, che io cercavo ma non riuscivo a capire il trucco, ecco.
2: Meno male.
4: Secondo me è una velocità di mano manuale?
2: Sì, no. Molti giochi sono sull'abilità manuale. Però la differenza, io calcolo, le giochi di manipolazione ne faccio tanti, perché ci ho perso molto tempo e ce ne perdo ancora, quindi l'alleno la manipolazione. Però non tutte le magie serve per forza un'abilità manuale. L'importante è fare i movimenti naturali. Infatti il mago, a differenza del giocoliere, che mentre il giocoliere mette in evidenza il virtuosismo, il mago il virtuosismo lo deve nascondere. Quindi l'abilità più viene nascosta e meglio è. È nascosta,
4: ecco,
2: sì. Il mago è l'unico che fa una mossa di un'abilità, però non può dire, visto, che mossa ho fatto, perché deve essere invisibile, non deve essere vista.
4: E se magari trovi un pubblico scettico, a volte capita il pubblico un po' scettico, no? Che dice, ma come farà,
2: sì,
4: no?
2: Però dipende come uno si pone.
4: Perché
2: se io mi pongo come mago vero paragnosta, allora il pubblico mi va in sfida.
4: Ecco,
2: io non cerco la sfida, io faccio intrattenimento, quindi io parto già dal fatto che quello che faccio è un trucco.
4: Sì.
2: Non vado lì a dirgli, guarda, anche se poi io studio esperimenti di ipnosi, pendolino, tutta un'altra parte sempre della magia, che è stupenda, però non la farei mai.
4: È
2: la parte più bella, il mentalismo, quello proprio hard, duro. Mi piace, lo studio e lo faccio quando sto in salotto con gli amici, perché sperimento, però non fa parte del mio personaggio, capito? Quindi io non il pubblico con me si mette comunque in una situazione non di difesa, perché già parto dal fatto che io ho messo già le carte in tavola. Sono un mago che intrattiene, c'è il trucco, si scherza, si gioca, giochiamo insieme.
4: Sì, no, quello è bello. Grazie per la risposta.
0: A Luigi. Vai, Luigi.
5: Allora, ciao, io volevo chiederti una cosa, Vito. Tu che fai tanti trucchi, hai fatto tanti trucchi, hai mai pensato a fare un tuo show, un magic show in prima serata? ti piacerebbe farle?
2: Allora, mi piacerebbe farlo, sì, ho fatto il mio one man show a teatro.
5: Quello io vado in spettacolo TV più che in teatro.
2: In TV lo spettacolo da solo, sei Fiorello. Cioè, quei livelli lì, devi essere proprio a livelli di Fiorello, che ti danno un uno spettacolo intero da solo. Vabbè. Poi adesso anche i nomi noti della magia di adesso, che abbiamo comunque Raul Cremona, Forest, non c'è lo spettacolo solo loro in TV. Stanno sempre dentro dei contenitori in programmi dove c'è il loro momento e fanno parte comunque del programma. Però lo spettacolo così con un one man show televisivo, l'ultima volta che l'ho visto era Zin Zun Zam di Alexander, oppure Sim Salabim di Silvan. Sì. Ma in quegli anni là, quelli erano gli anni d'oro della magia, il richiamo, quando ero bambino.
5: Certo, io un'altra domanda ti volevo fare, visto con gli eventi di poi della tecnologia, anche dei media, social media, che molto spesso ci sono dei ragazzi che per fare visualizzazione fanno vedere proprio i trucchi della magia, questa cosa vi ha un po' penalizzati, che fa un po' quella magia del
2: sì, di hanno fatto pure bambini. Su me.
3: Sì,
2: cioè, ci ho parlato l'altro giorno, io ho addirittura telefonato al tizio.
5: Cioè, che secondo me fanno sparire quell'illusione, quel momento magico che si crea poi.
2: Ma sai che sì, è vero, però è un fenomeno che è sempre esistito. Cioè, sì. dal 1600, quando la magia è passata dalla strada in teatro, cominciano ad esserci personaggi che spiegavano, pubblicavano come i maghi facessero i loro effetti, perché comunque stuzzica, stimola la curiosità.
5: Certo.
2: Chiaramente io non sono d'accordo, però il ragazzo che fa il video con la spiegazione, lui è d'accordo a farla, perché
5: certo,
2: la vive la magia come un rebus, quindi non la vive come me che la faccio di lavoro. Quindi lo spiega, però pazienza.
5: Vabbè.
2: Sì, intanto non ci si può fare nulla.
5: Sì. Io ti ringrazio, passo la parola a Paolo.
0: Ok, bene, perfetto. Beh, guarda Daniele, è normale, abbiamo ancora tanto, ma il tempo è questo, insomma, siamo già noi insomma, quella mezz'oretta cerchiamo di impegnarla, anche se non basterebbe mai. Senti, prima di salutarci, purtroppo lo devo dire, io comunque spero di riaverti ancora, sicuramente non dirai di no.
2: Volentieri.
0: Sai perché dico questo? Perché sicuramente accadrà qualcosa di bello, dici no ragazzi,
3: non ho tempo adesso,
0: sono impegnato. Ecco, non voglio dire quale, dove, ma già ho un'idea, e quindi tutto accadrà, stai attento, ok? Mi raccomando.
2: Senti. Allora io sarò con

0: Sentiamo, grazie, ciao, grazie ciao, ciao, ciao, ciao, grande, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bellissimo ragazzi, fantastico, direi poco. Noi ci sentiamo dopo, fa anche rima, con,
1: sì,
0: le rubriche, una serata bella, come rilassante, ma tanta intensa, direi, no? Quindi a fra poco.
1: È stato interessante, come okay, è stata questa bellissima.
0: A dopo ragazzi.
1: Secondo me.
0: Ok, certo, ciao ragazzi, a dopo, ciao, ciao, ciao.
2: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tu.

0: Swedish
1: House Mafia con More to a Flim. Bene, buonasera con Emanuele, ancora grazie ovviamente a voi per averci scelto. Potete inviare i vostri messaggini se volete, il numero è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Abbiamo avuto il grande mago, sì, il grande mago Lupis, fantastico ragazzi, straordinario. Non so se avete visto lo spettacolo in TV, se avete visto qualcosa su YouTube, andate a vedere ragazzi, fantastico, straordinario. Tra poco le rubriche con la nostra squadra. Incominceremo con le break news, con la Gemma, poi abbiamo le pillole di Simonetta e poi verso tardi. Sono bravo? Bene. Le tenebre, momenti paranormali. Sì. Emma, ogni volta è così.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Breaking news. Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Solaris Fondazione delle Arti presentano la prima grande mostra dedicata a un maestro del cinema, il regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento. Dario Argento, The Exhibit, sarà ospitata, pensate un po', alla Mole Antonelliana di Torino, sede del Museo Nazionale del Cinema, ed è curata da Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo, in omaggio al genio e all'opera del cineasta, visionario maestro del thriller, un percorso cronologico attraverso tutta la sua produzione, dagli esordi, dal film dell'Uccello delle Piume di Cristallo, al suo ultimo lavoro, Occhiali Neri, recentemente presentato al Festival del Cinema di Berlino nella sezione Special Gala. La mostra, pensate un po', sarà aperta al pubblico da mercoledì 6 aprile a lunedì 16 gennaio addirittura 2023, quindi un bel lasso di tempo. Per la prima volta un progetto espositivo compone un completo e articolato discorso visivo sull'immaginario che il regista romano ha portato sullo schermo nel corso del proprio viaggio cinquantennale nei perturbati territori dell'incubo. I pezzi esposti provengono dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, dall'Archivio Cinematografico della Cineteca Nazionale, dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dai numerosi collezionisti privati, con importanti contributi da parte di professionisti del cinema che hanno collaborato proprio con Dario Argento. Sergio Stivaletti, che era l'effettista di molti film di Dario Argento, pensate un po', da Fenomena del 1985 in poi, Luigi Cozzi, uno stretto collaboratore di Argento fino dagli esordi, Franco Bellomo, Gabriele Farina e Carlo Rambaldi, uno dei più importanti artisti appunto degli effetti speciali a livello mondiale. La mostra sarà inoltre arricchita di un catalogo riccamente illustrato pubblicato da Silvana Editoriale e da una retrospettiva completa al Cinema Massimo, quindi direi proprio un'occasione interessante per poter vedere questa mostra riguardo proprio a un grande come Dario Argento. La seconda breaking news invece riguarda, pensate un po', un burro aromatizzato con aragosta e granchio, costa ben 120 euro ed ha un nome un po' particolare, il Ridiculous No 55 Lobster and Crab Butter. È un burro fatto a mano da un'azienda familiare nel Regno Unito. È stato votato come uno, pensate un po', dei cibi più buoni del mondo da una giuria di ben 355 giudici. Questo burro particolare non solo è sbattuto alla perfezione con i migliori grassi del latte, ma è mescolato con pezzi di crostacei, aragosta e granchio del Devon, così come caviale, finocchio e limone, per creare questa amalgama. E dice il produttore proprio di questo burro: ci piace spingere i confini e fare cose che non sono mai state fatte prima, ha detto appunto il fondatore di questo sublime butter, Chris R. L'anno scorso abbiamo creato un burro al tartufo, midollo, ostio, madera e formaggio blu e Stickleton, e quest'anno abbiamo creato appunto questo burro qui. Il burro di aragosta, granchio e caviale al prezzo di 95 sterline, 120 euro. Questo burro non solo ha un sapore divino, ma anche un look premium cioè abbinato ovviamente rapportato al prezzo. Invece della normale confezione, questo burro è portato appunto in un piatto di porcellana addirittura fatta a mano, quindi ha anche una presentazione tutta particolare. Invece abbiamo un'altra chicca, un'altra breaking news riguardante la nostra Risa. La nostra Risa si mostra sui social sempre di più, dicendo proprio del proprio corpo: mio corpo è una morbida felicità. E ha pensato bene, pensate un po', di mostrare i suoi sex toys. Proprio mentre stava sistemando casa con una sua amica, ha trovato la sua borsa dove tiene tutti gli oggetti per l'autoerotismo e i sex toys, e li ha fatti vedere uno ad uno ai suoi follower. Ovviamente i suoi follower, cioè, ci sono state un po' di critiche, qualcuno è stato un po' lei ovviamente ironizza, ha detto: ma veniamo noi da te, insomma, ci incontriamo a casa tua. E lei ha detto: no, non era una provocazione, solamente per il fatto di farmi fare vedere proprio questi oggetti, ma per dimostrare non è che mi manca il compagno, però è un momento piacevole quello di utilizzare proprio questi sex toys. Quindi ha un po' sdoganato questa pratica, facendo vedere proprio i suoi oggetti dell'autoerotismo. E per quanto invece riguarda l'ultima breaking news, riguarda proprio Tiziano Ferro e il compagno Victor, che Tiziano Ferro praticamente è diventato papà e hanno adottato due bimbi di 9 e di 4 mesi. Non si sa, cioè non è ancora chiaro, non hanno specificato, proprio per non violare la loro privacy, se sono stati adottati o se non sono stati concepiti dal tramite questa tecnica della fecondazione e della procreazione assistita. Questo rimane, loro privacy, però tanti auguri quindi al mio papà Tiziano Ferro e il suo compagno Victor. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, vi saluto e passo la linea alla regia.
0: Breaking news. È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
2: Ora le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù, tutto brillerà.
3: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Ebbene, aria di primavera, sta arrivando la bella stagione e vi voglio raccontare di un paese che ha praticamente il più grande campo di tulipani d'Italia e è in Italia alle porte di Verona. Questo campo ha oltre 100.000 tulipani. Ragazzi, l'Olanda in Italia o quasi, chiaramente in Olanda hanno anche tante altre cose, però allora 100.000 tulipani di tantissimi colori che attirano ogni anno migliaia di visitatori. Ecco, il campo praticamente fiorisce proprio quando arriva la primavera, quindi tra qualche settimana, no? E diventa un vero e proprio incanto. E tutti questi colori che fanno da cornice al paesino si trova praticamente vicino a pochi chilometri da Verona. Oddio, mi sono perso il nome, scusate. Va bene, allora arriviamo subito. Allora, il terreno in cui sono piantati questi bulbi di tulipani si trova a Bussolengo, in una posizione speciale perché è tra le colline moreniche dell'entroterra del Gardesano, in una bellissima terrazza sulla Val d'Adige, con una splendida vista però sul Monte Baldo e sui forti di Pastrengo. Chiaramente è un'occasione, quando arriverà la bella stagione, per andarlo a visitare. Ora, i visitatori possono scegliere i tulipani e raccoglierli proprio di persona. E durante questo percorso si possono raccogliere e magari anche aggiungendo un'esperienza contatto con la natura, no? Pensate a chi sta in città che magari non riesce a spostarsi, ecco, è un'occasione per riappropriarci un po' delle origini. Quindi vi invito a fare una visita perché è veramente un'occasione intanto per abbellire, no? Con questo mazzo o con questi fiori che verranno presi, che ne so, la vostra abitazione, per fare dono a qualcuno di speciale, oppure anche semplicemente per tenerseli per sé come ricordo. E per questa, diciamo, piccola parte è tutto, però ho un'altra notizia che mi ha incuriosito e questa riguarda il benessere della persona. Allora, noi abbiamo i capelli, cioè c'è qualcuno che non ce l'ha, però la maggior parte ce l'hanno. E molto spesso esageriamo nel lavare questa parte del nostro corpo. Quindi sono stati fatti degli esperimenti. E, per esempio, se noi non laviamo i capelli per più di 7 giorni, non succede assolutamente nulla. In realtà, che cosa sta accadendo nel nostro organismo? Praticamente la maggior parte degli sciampi sono aggressivi e quindi tolgono quello strato di grasso, che questo è, che protegge il bulbo e protegge proprio il capello. Molti infatti hanno dei capelli sfibrati, forse per l'eccessivo uso anche del phon, per carità, però sicuramente anche lavarsi troppo spesso diminuisce la protezione naturale del capello. Sono stati fatti degli esperimenti molto interessanti e si è scoperto che in realtà, a partire dai primi giorni in cui c'è un'eccessiva produzione di sebo, quindi all'apparenza sembrerebbero sporchi, dopo qualche giorno ritorna la bellezza di un capello integro, cioè senza doppie punte, più spesso. Quindi le sostanze chimiche, purtroppo, che vengono messe nei saponi che attualmente compriamo un po' tutti, in particolare ce n'è uno che voglio ricordare, che è il sodio laurilite sulfate. E voglio ricordare che tempo fa venne fatta una campagna in America, no sulfate, perché comunque questo additivo, no, che viene messo purtroppo dappertutto, basta leggere le indicazioni di un normale bagnoschiuma, di uno shampoo, e aggredisce fortemente in questo caso il cuoio capelluto, ma anche diciamo proprio la pelle, no? E la va ad indebolire delle sostanze che noi secerniamo normalmente proprio per proteggerci. Quindi io vi consiglio intanto di fare la prova e di non lavare eccessivamente i capelli, anche qualora risultino tra virgolette sporchi o con eccessiva forfora. Perché? Perché dobbiamo dar modo all'organismo di riequilibrare quel film idrolipidico che produciamo naturalmente. E quindi ecco, io faccio sempre degli esperimenti e vi posso dire che anche questo l'ho provato su di me ed è proprio così. Quindi a parte il fatto che magari uno si sente all'inizio, dice oddio sono sporco, no, in realtà per noi donne è più semplice, soprattutto se abbiamo capelli lunghi li possiamo legare, per l'uomo certo è un pochino più difficile, però dovete provarlo e perché no fatemi sapere. Okay. Per questa sera è tutto, passo la linea alla regia.
1: Con un po' di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù.
4: Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Allora, buonasera a tutti, siamo pronti per un altro giro per la nostra Italia, caro Emanuele, partendo da Genova, Bologna e chiudendo in Abruzzo. Partiamo subito con Genova, che ci sono un paio di storie interessanti, partendo da Porta di Vacca, in questi vicoletti di Genova. Si dice che si possa vedere un carro spettrale, praticamente si parla di un viaggio all'incirca proprio dei fenomeni paranormali. Qui su questa Porta dei Vacchi si vede tra Pasqua, in quei periodi pasquali si dice, questo carretto strano portato da una persona incappucciata che trasporta le anime dei morti che sono morti violentemente, improvvise, che li porta giustamente dall'aldilà, che di notte si sentono questi passi del carro. Chi dice di aver visto vede questa figura, un po' la classica morte con il vestito, il cappuccio, eccolo qui. E questa è una delle varie storie che si trova verso Via dei Campi, in quelle zone di Genova. E poi ce n'è un'altra sul diavolo e lo spirito del vento, che parla, che praticamente andavano sempre in giro il diavolo e lo spirito del vento, e si trova davanti al palazzo arcivescovale e disse che doveva parlare con dei prelati all'interno di questo palazzo, ma che non ne uscì più il maligno da quella zona, e lo spirito del vento è ancora lì che aspetta e attende il suo amico. Chi lo sa, come si dice, queste leggende sono un po' particolari, caro Emanuele, chissà se sono vere, non sono vere, e si dice che il vento, lo spirito del vento è lì che attende che esca il compagno. Invece un'altra leggenda dice che lo spirito fu scacciato molto violentemente dal palazzo dai prelati, che lui talmente dallo scappare che non avvisò lo spirito del vento, che è ancora lì che aspetta. Infatti si dice che si sente questo ululato del vento in questa zona e che sia lui che aspetta. Infatti molto spesso si sente il vento che faccia proprio tipo un ululato, un suono, non so se ti è mai capitato di ascoltare.
3: Certo, come no, certo.
2: Ed è a volte spaventa, diciamo, quando assolutamente. Quando passa sui palazzi, certo. E si dice che sia per questo che cerca il diavolo. Poi ultimamente il diavolo esce un po' da dovunque, mi dice. C'è anche una leggenda che parla che alcuni personaggi che si sono venduti l'anima al diavolo, ma questo poi è un'altra storia che vi racconterò. Passiamo adesso a Bologna. Bologna c'è una delle case più infestate anche qui d'Italia. Si parla di Villa Clara. Villa Clara, alla periferia di Bologna, praticamente Clara, che era una bambina che dell'inizio del Novecento, che aveva le visioni, riusciva a prevedere.
3: Ti ho perso. Abbiamo perso. Allora un attimino, vediamo se riusciamo a recuperarlo.

0: Ok, eccoci qua di nuovo, abbiamo ripreso la linea perché insomma tutta la squadra è cascata. Allora Luigi, riusciamo a riprendere?
1: Sì, sì, stavamo parlando di Villa Clara, Bologna, vicino a Bologna, praticamente questa bambina che aveva delle preensioni, delle, riusciva a vedere il futuro, diciamo, delle disgrazie in futuro.
2: Il suo messaggio è stato registrato.
1: Allora, avendo paura, praticamente la fece mutare viva finché non morì, e si dice che si vede ancora l'anima di questa bambina che gira per questa casa abbandonata, e che molto spesso si vedono delle luci accese all'interno della casa, ma questa villa è senza corrente perché giustamente è abbandonata dopo tanti anni, e che addirittura a volte vengono lanciati degli oggetti dallo stesso palazzo verso alcune persone. Chi ogni tanto ci sono le varie visite dei vari ricercatori di fantasmi, che dice una cosa, chi ne dice un'altra. Addirittura ci sono anche altre leggende su questa storia di Clara, che non fosse una bambina ma bensì un adolescente, e che il padrino, perché lei aveva avuto una storia con un suo sottoposto, l'aveva fatta murare, però tutto poi ricompone a questo fatto di essere murata viva all'interno di questo palazzo, dove poi ci sono state anche altre morti. Un operaio, mentre si stava all'interno, facevano delle manutenzioni, un bambino cadde purtroppo in un pozzo del palazzo, e diciamo che porta la nomina di palazzo infernale, un po' così. Invece poi ci spostiamo in Abruzzo, esattamente in zona Pescasseoli, credo che Simonetta dovrebbe conoscere questa zona. Si parla di un albergo conosciuto in quelle zone, non faccio nome perché ci ho lavorato per un po', e si dice che all'interno di questo albergo siano morte tre persone. Un guardiano notturno fu ucciso per una rapina all'interno del palazzo, della struttura. Un ospite che purtroppo lo trovarono morto in un ristorante, e un'altra signora che viveva proprio all'interno della struttura, e molto spesso si sentono vari movimenti. Qualcosa l'abbiamo sentito anche noi dello staff quando lavoravamo, facendo una stagione, però sempre molto scetticamente vi dico, si crede, non si crede, però poi c'è stato raccontato sia da alcuni cameriere, maître, che la notte praticamente facevano l'inventario in cucina, sentivano muoversi bicchieri all'interno del ristorante, ma il ristorante in effetti era spento perché si parlava di notte tarda, oppure tra le scale di questo albergo, dove è successo purtroppo l'omicidio di questo guardiano, molto spesso si sente urlare. L'albergo un po' dà di inquietudine, dà un po' di shining, devo essere sincero, è una bella struttura grande, però dà queste sensazioni. E molto spesso capiamo che i bambini che giocavano all'interno della zona relax, dove proprio c'è il mini club, che dicevano alcune ragazze del mio staff che vedevano.
0: Vabbè, sta cadendo la linea. Ah, ok.
1: Però sa, a volte uno prende che i bambini hanno fantasia, però visto che ogni settimana ce n'era qualcuno che mi diceva sempre la stessa cosa, in effetti poi da lì nacque a chiedere un po' in giro.
0: Certo. Luigi, lo perdiamo, non so se dipende dal discorso della linea, perché abbiamo questa sera problemi, ecco, infatti abbiamo perso la linea completamente questa sera, non sappiamo il perché, vediamo se riusciamo nel frattempo a mandare un po' di sottofondo, se la regia mi dà una mano, eccola qua, ok.

0: Bene, abbiamo di nuovo raccolto un po' della squadra. Questa sera c'è qualcuno che ce l'ha con noi. Luigi, riesci a riprendere da dove eravamo?
1: Sì, dicevo che anche in zona pesca, non so adesso dove siamo caduti, però queste storie di pescatori in questo albergo all'interno, dove praticamente ci sono state delle apparizioni, si dice che lì ogni tanto ancora, e qualche cosa l'abbiamo appurata anche noi dello staff, con questi racconti di questi bambini che dicevano che ogni tanto vedevano un uomo in trencia, in cappello, però finché un bambino, ma quando ogni settimana un paio di bambini ti raccontano la stessa cosa, un dubbio ti viene, mettiamo un po' così. Diceva che in una sala conferenza c'era questa persona che noi andavamo a controllare puntualmente, ma in effetti poi non c'era nessuno. L'urlo ogni tanto lo sentivamo anche noi, devo essere sincero, però stando in un luogo turistico, no, ma stando in un luogo turistico in effetti tu non ci fai tanto caso, perché certo, c'è sempre passaggio, però a volte capitavano le settimane che facevano il fine settimana, il lunedì andavano via, tornavano il sabato, e lì quando lo sentivi in effetti qualcosa ti lasciava un po' interdetto, sì. Però sai, io sono sempre molto tra crederci e non crederci, perché a me poi piace toccare con mano, cioè, vabbè, è un po' difficile toccare con mano una cosa del genere, però diciamo essere sicuro, sì. Ma in effetti poi i racconti poi sono stati tanti, anche gente che non andava in quel posto da tantissimi anni, e non è poi il primo villaggio che mi è capitato dove è successo questa cosa qui. L'ultimo anche è stato in zona Campania, per dirvi, zona Scario, un bel villaggio sul mare che è costruito accanto al cimitero, e lì anche ci sono successe parecchie cose particolari, mettiamola così. Cosa che abbiamo notato tutti, avevamo la rete di beach volley che ha preciso alle 17 iniziava a muoversi, andava sotto e sopra tutti i pomeriggi, anche quando non c'era vento, allora era molto particolare. Oppure la notte, quando facevamo riunione, a mezzanotte in punto, nella nostra costumiera si staccava la luce per 30 secondi e si riaccendeva da sola. Cose particolari.
0: Certo, uniche cose.
1: Ci ha dato un po' di cose da pensare. Poi, sai, accanto a un cimitero, essere costruita a metà del villaggio su un cimitero, sì. Poi che in effetti bastava girarsi e si vedevano gli lumini di sera, ecco, mettiamolo in questo modo.
0: Certo.
1: Non ti nego che io e un paio di ragazzi ci siamo fatti anche un giro nel cimitero di notte per capire.
2: Ma tu ci ritornerai a lavorare in questi posti?
1: Ma io mi diverto, ti dico la verità, mi diverto, perché anche in Calabria mi è successo. Ecco, lì ho comprato questo aggeggino che è il K2, che di cui parlammo, che raccoglieva l'energia, sì. Anche per capire se questa cosa era un po' vera, perché anche in Calabria mi è capitato, dove addirittura mi trovai la costumeria messa a posto. Ti dico solamente questa cosa scioccante, che ancora non sappiamo se era uno scherzo, perché le chiavi ce le ho solo io di solito di questi posti, perché ci sono i costumi, noi la sera prima, quando fai lo spettacolo grande, non faccio mettere in ordine, perché usciamo tutti insieme in staff, e la mattina del sabato, quando ci sono le accoglienze, prendo un paio di ragazzi che iniziano a mettere a posto. Quella mattina mandai due soldi ragazzi a fare la pulizia, mi chiamano dicendo se avessi messo a posto io, ma invece no, in effetti no, devo essere sincero, se è veramente stato un'entità, è stato molto preciso, aveva sistemato per spettacoli, per
2: va anche aiutato.
1: Sì. Lì si diceva che era l'anima della proprietaria che era rimasta all'interno, perché poi, non volendo, qualche giorno dopo arrivò una signora, un ospite, che non sapeva nulla di tutto ciò, e passò davanti a questa costumiera chiedendo se casomai lì fosse mai successo qualcosa di particolare. Ti dico, allora io un po' che senso, perché giustamente non va a dire un ospite, si dice che ci sono, e lei diceva che lei sentiva le presenze, che lì c'era la presenza di una donna anziana, un po' fece la descrizione proprio della proprietaria del villaggio, in effetti, e questa cosa un po' ci ha lasciati. Fai conto che in quel villaggio era la direzione era aperta 24/24, e diceva il portiere di notte, che a volte si scherzava fra di noi, che tutte le notte la camera 17 lo chiamava, ma in teoria la camera 17 non esisteva in quella quella struttura perché era la vecchia casa della proprietaria del villaggio e non aveva più il collegamento alla ricezione. Però diceva che tutte le sere.
2: Stanno bene i brividi,
1: Però il proprietario attuale non diceva niente al guardianotto, se no non ci sarebbe più stato di notte lui là, noi ci scherzavamo sopra, però in effetti poi ci fa pensare tante cose, chissà se a volte è fantasia, è superstizione, però in effetti qualcosa poi è capitato, mettiamolo un po' in questo ambito là, chi lo sa. Diciamo che la nostra Italia, certo, ha molte sorprese.
0: Certo. Bene, grande serata ragazzi, fantastico, poi concludere con i momenti paranormali a quest'ora, insomma. Cioè, si può dire veramente andremo tutti a dormire sereni, cioè proprio guarda.
2: Io ho voluto accendere le luci con quello che costa la luce oggi.
0: Infatti, ci vuole due volte il coraggio, sia per accenderle che per insomma tenerle. Va bene ragazzi, allora Luigi l'avremo anche al buongiorno, un'anticipazione sul cinema, ma se ti va.
1: Cinema sta uscendo, è uscito, anzi a breve è uscito il film nuovo di Batman, dove guarderò in questi giorni, certo, e porterò. E l'evento che questo film doveva uscire 2 anni fa, fai conto, questo poi per le varie pandemie.
0: C'è bloccato tutto.
2: Con l'attore che ha fatto
1: Life.
2: Life, sì.
0: Hai capito.
1: Lui è Parkinson, ottimo. In questo nuovo ruolo, chi lo sa.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Ok, invece al buonasera con Emanuele, continuiamo ancora con il viaggio?
1: Sì, con il viaggio e poi con alcuni personaggi che dicono che si siano vendute l'anima al diavolo. Una è una persona molto conosciuta, Bob Dylan.
0: Ok, ok. Va bene, ragazzi, vi lascio liberi. Termina, diciamo,
2: posso
0: il nostro.
2: Posso dire un'ultima cosa?
0: Ma certo.
2: Manuel, non mi manda.
0: Non te mando.
2: Allora, non mi manda.
0: Non te mando.
2: Viva la pace, rimaniamo in pace.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco,
0: magari.
2: La cosa importante.
0: Perché stiamo, ecco, ultimamente stiamo
2: in un momento tanto particolare.
0: Terribile, terribile. Ecco. Stiamo leggendo delle cose.
2: Molto inquietanti.
0: Molto inquietanti, ecco. Assolutamente. Sì. Speriamo che siano soltanto, come si dice, no? Spruzzate di giusto per dire un po'. Va bene, io viva la pace, assolutamente sì, perché dobbiamo dirlo, è da stupidi, credo, no? Cioè, sì, arrivare veramente da stupidi.
2: Sì.
0: Cioè, oltre, lasciamo stare le pazzie e le cose, perché l'essere umano è strano, però siamo veramente, cioè, alla fine siamo davvero, davvero così stupidi. Possibile che siamo così stupidi? Non lo so.
1: L'essere umano a volte manca, purtroppo.
0: Come Luigi?
1: L'essere umano purtroppo si
0: sì, sì, sì, da paura, guarda, veramente.
1: Anche se
2: io direi gli interessi economici che ci sono.
0: Sì,
2: dietro.
0: Ma per carità, ho capito che c'è l'interesse economico, parte tutto da una fonte, però alla fine, ok, l'interesse, ma poi dico, ti vuoi fare male da solo anche, cioè tu fai male, ma ti fai male anche da solo, poi no? Cioè,
1: anche magari. Perché alcuni dei suoi soldati stanno iniziando ad arrendersi agli
0: Sì, sì, lo so, infatti già.
2: Ma anche perché la maggior parte.
1: Sono
2: russi
0: tutti
2: anche,
0: giovani,
2: no?
0: Cioè, sì, sì, ma è normale. Ma infatti,
2: dire.
0: Io so molti plutoni, anche Anna ce l'ha, me l'ha raccontato molti già all'inizio diciamo della guerra.
1: No, ma adesso proprio c'è un video che gira dove c'è un ragazzo che non supera i 19 anni,
0: esatto,
1: si è arreso all'Ucraina, e le donne ucraine gli hanno dato da mangiare, da bere, gli hanno fatto fare una videochiamata alla mamma.
0: Pensa.
1: Per rassicurare la mamma che
2: ma è giusto,
0: pensa. Cioè, no dai, guarda, mi viene
2: comunque
0: Sì.
2: Scusami, ma
1: il presidente del Chelsea che si sta

0: messa da parte, va proprio messa da parte. Sì. Ecco,
1: diciamo che la UEFA ha già escluso tutte le squadre russe.
2: Sì, sì,
1: la
0: sì, ma ci sono stati anche insomma degli illustri insomma cantanti insomma importanti.
1: La Scala di Milano adesso il,
0: esatto, sì,
1: il direttore
0: musicisti
1: che non si esprimeva per la questione lui qual era la sua idea sulla guerra ma non solo in Italia, in tutta quasi in tutto il mondo non gli fanno fare cose.
2: È vero, bene ragazzi, vi devo lasciare.
0: No, non ecco, no, sì. No, questa cosa non deve accadere.
2: No,
0: ecco.
2: Assolutamente, bene, comunque intanto...
0: Scusate,
2: no, prego,
0: questa,
2: noi
0: questa
2: lasciamo, ecco,
0: Manuel.
2: Vediamo poi magari ci aggiorneremo strada facendo perché le cose ormai sono... Noi ci sentiamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio con Luigi, buongiorno, mi raccomando. Ok ragazzi, bravissimi come sempre, grandi, grazie,
3: grazie
2: a tutti.
3: Grazie,
2: ci sentiamo.
3: Grazie a te, a tutti quanti.
2: Ciao
3: grazie.
2: Ragazzi, ciao.
4: E buonasera con Emanuel, ancora a tutti, un buon ascolto. Grazie.

0: Back to you, molto bellissimo brano. Qui al Buonasera con Emanuela, tanta bella musica, vi ho lasciato tranquilli, vero? Io ero dietro con voi ad ascoltarli insieme. Questo viaggio straordinario su questa strada ferrata che incomincia in modo molto bello e prosegue fino alla fine, facendovi fare un viaggio meraviglioso, cercare un pochino di sfuggire, almeno per questi momenti della trasmissione, un pochino e rilassarci, ricaricarci per di nuovo riprenderci la vita sempre in modo un po' ultimamente, no? Da un paio d'anni stiamo attraversando questi momenti un pochino tosti, ma ce la faremo, ne abbiamo viste tante, no? Perché no? Dai, ce la faremo sicuramente, anche se costa sempre tanto. Bene, proseguiamo perché giunge il momento. Vediamo un po', indovinate? Ok, bravissimi. Pagine 70, esatto. Faremo come al solito un viaggetto negli anni 70 con, oltre la musica, i grandi successi di quel periodo, italiani. Cosa andava di moda in Italia negli anni 70? Cosa era preferito? Cosa avevano inventato? Cosa c'era? Come si vestivano? Qual era il capo più bello? Cosa si ascoltava? Tanta roba, ragazzi. Pagine 70, grazie alla nostra Monica.
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Pamela, un nome che probabilmente ai nostri giorni non ha un significato particolare. Ma se parlate di Pamela a qualcuno che gli anni 70 li ha vissuti sul serio, vi dirà che il nome Pamela porta subito alla mente la serie di caroselli interpretata da Alberto Lupo tra il 1972 e il 1975 e il cui titolo ufficiale era Stare insieme a te. Negli episodi del 1973, Lupo recita la parte di un attore su

0: sul set e Pamela è il nome di una sua collega attrice che nei caroselli in questione fa il bagno in una enorme coppa di champagne. Nelle serie successive Alberto Lupo, in spiaggia, ricorda con frasi poetiche la figura della stessa Pamela. Il prodotto pubblicizzato era il cocktail da bagno Felce Azzurra della Paglieri.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1977.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Ora siamo abituati ad avere nelle nostre case telefoni con suonerie sempre più gradevoli e melodiche. La tecnologia digitale ha portato un costante e progressivo cambiamento del suono dei nostri telefoni. Il suono a campanello del vecchio telefono della SIP ci riporta immediatamente al ricordo del nostro rapporto originario con il telefono. Era un suono universale. Tutti i telefoni in tutte le case avevano la stessa suoneria ed era impossibile confondersi. Nei vecchi film a volte capita di sentire suonare telefoni come questo, ma come suonava il vecchio telefono SIP? Non suonava nessuno. Si è abituati a pensare che il tempo che passa cambi i paesaggi e tutti si affrettano a scattare fotografie e a girare filmati per immortalare quelle immagini che temono di non poter più rivedere. Una cosa a cui non si pensa è che il tempo cambia anche i suoni e i rumori della nostra vita e lo fa in modo molto più subdolo di quanto fa con le immagini, perché lo fa un po' alla volta e nessuno se ne accorge. Se in una città i tram diventano da un giorno all'altro gialli anziché blu, tutti se ne accorgono, ma se gradualmente il rumore di fondo di quella stessa città cambia, non ci si fa caso. I suoni che si ascoltano in questa sezione sono stati registrati negli anni 70 e dimostrano come le nostre orecchie ascoltano oggi cose completamente diverse da quell'epoca.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1979.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Certi parametri sociali si sono fortemente modificati e per certi versi si vive meglio ora. Ad esempio, negli anni 70 non avremmo mai potuto parlare via email degli anni 50 e l'accesso alle informazioni e alla comunicazione reciproca era, da questo punto di vista, fortemente ridotto rispetto a ora. Sicuramente oggi abbiamo più strumenti per renderci la vita più facile, ma purtroppo abbiamo anche quelli per rendercela più pericolosa. L'altro giorno leggevo di un capo ceceno che è stato centrato da un missile russo attivatosi appena lui ha chiamato con il cellulare la moglie e si è diretto alla sua testa grazie al cellulare stesso. Ho visto in questo esempio gli spaventosi e paradossali contrappunti della nostra evoluzione. L'enorme facilità di comunicazione era, in questo esempio, concretamente unita alla capacità di portare la morte e la distruzione. Non so se il fine fosse quello giusto e non so se augurarmi di sì, di no, e nemmeno so se augurarmi che qualcuno abbia la risposta a questo dubbio. Fatto sta che negli anni 70 i cellulari erano a livello di impensabilità e già era tanto che ci fosse la teleselezione, cioè la possibilità di chiamare direttamente due città senza passare per il centralino o la centralinista. Prima degli anni 70, credo che la teleselezione sia entrata in vigore nel 71, ma non in tutta Italia, bisognava fare il 110, comunicare alla centralinista la città e il numero da chiamare e dopo qualche ora di attesa, pensa, ore di attesa, si faceva l'interurbana. Chi chiamava Milano da Roma pareva fosse fortunato, perché ci voleva mezz'ora, ma quando noi chiamavamo i parenti al sud, passavano sempre 4 o 5 ore. Adesso abbiamo i telefoni a memoria, che uno fa clic e la composizione digitale di un numero, anche estero, si compie in un secondo. All'epoca i numeri cittadini erano di 6 cifre, ma il telefono aveva un disco forato e già fare un numero col prefisso ti faceva perdere tempo.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1973.

0: musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Gli occhiali da sole, ma anche inevitabilmente quelli da vista, seppur in forma minore, sono stati forse uno dei pochi elementi che ancora oggi ricordano meglio i 70. La parola è sostanzialmente una: fanali. I primi 4-5 anni, infatti, vedono per le donne, ma anche per gli uomini, ricordate il primo Elton John di Crocodile Rock, occhiali da vista dalla montatura plastica o naturale, molto spessa e dalle dimensioni molto ampie, ben oltre l'ovale del viso. Lenti soprattutto azzurre, ma anche beige o tendenti al verde. Nella seconda metà del decennio, invece, le dimensioni si restringono e le dimensioni da ovali diventano più squadrate e avvolgenti. Se per le donne l'imperativo era fanali, per gli uomini, ma non solo, l'imperativo era Ray-Ban. Credo che sia inutile spiegare come erano fatti. Pensate ai telefilm Chips, i poliziotti motociclisti californiani, e avete già davanti agli occhi i mitici Ray-Ban. Un particolare solo, anzi, due. Le stanghette laterali, verso le orecchie, terminavano con una parte semimolle, quasi una vera e propria molla, piegata verso il basso oltre 180 gradi, che praticamente avvolgeva l'orecchio da sopra, dietro, sotto e quasi risaliva davanti, obbligando strane manovre tutte le volte che si dovevano indossare, ma soprattutto toglierli. Bisognava infatti scastrare quell'avvolgente filetto ripiegato quasi su se stesso dall'orecchio. Il secondo particolare, invece, è che era in uso piegare gli occhiali frontalmente sulla parte centrale che sovrastava il naso verso il viso, in modo che le due estremità laterali a cui erano attaccate le stanghette arretrassero, dando una strana forma aerodinamica all'occhiale stesso.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1976.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: La forma e soprattutto i tacchi delle calzature, in special modo quelli femminili, da sempre sono l'elemento che contraddistingue un periodo. Si potrebbe quasi dire: dimmi che tacco, che forma ha la tua calzatura e ti dirò di che anno è. Se però la forma può variare entro poche variabili, i tacchi invece offrono molte più scelte e disegni. Vediamo quindi cosa si usava 25 o 30 anni fa. Da un'analisi generale emerge che la comodità di un piede relativamente poco caricato è prevalente su fattori estetici e di moda. Insomma, negli anni 70 si calzava molto più comodo degli anni precedenti e seguenti, anche per le zattere o zeppe, che contrariamente a quello che si è portati a credere, hanno rappresentato un periodo abbastanza esiguo della moda anni 70 e che, come abbiamo già visto in precedenza su questa rubrica, erano di stretta derivazione dello zoccolo. E tutti sappiamo i vantaggi di un plantare in legno. Basti pensare alle calzature dei medici ed infermieri negli ospedali. È facile immaginare come la bassa differenza di altezza tra tacco e suola fosse poco affaticante per il piede. Ma nel dettaglio, cosa si usava prima o dopo le zeppe? I tacchi com'erano? Nel passaggio dai 60 ai 70 vedi una calzatura dal tacco basso di 2 o 3 cm e dalla sezione orizzontale quadrata, cioè un tacco tanto largo quanto lungo. Immaginate più o meno un cubo tagliato orizzontalmente a metà, forse con la parte inferiore leggermente più larga. Si proveniva da un periodo di tacchi a spillo, gli anni 60, per cui vi era una necessità più che altro di una calzatura comoda che non affaticasse il piede. Da qui, cioè la seconda metà dei 60, quindi, era un tacco alla portata di tutti e senza particolari impegni di postura del piede. Un tacco che andrà avanti fino ai primi anni 70, in alternativa tacchi ancora più bassi e larghi, tipici, più di una calzatura da uomo. Poi, verso il 1973, il tacco si inizia leggermente ad alzare, acquistando sempre più forma del cubo. Da questo periodo in parallelo si alzano anche le suole anteriori, dando vita alle zeppe. Tutto questo fino verso la metà del decennio. Infatti, verso il 1975 e 76, mentre le zeppe scendono verso suole normali, i tacchi continuano leggermente a salire, ma soprattutto a restringersi. Da un tacco simil cubico andiamo verso il 1976-77 e verso un tacco molto stretto a trapezio rovesciato. La disco music impazza e le scarpettine da ballo sembrano avere parzialmente ritrovato lo stile di 15-20 anni prima, senza però quegli estremismi a spillo che tanto affaticamento arrecavano al metatarso del piede. A dire la verità, in questo periodo 1977, i tacchi a spillo, una breve comparsa l'hanno fatta, ma secondo me non sufficientemente significativa da rappresentare anche solo parzialmente gli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1978.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Se da un lato è vero che la borsetta per lei era usata 30 anni fa, così come lo è tutt'oggi, dall'altro il borsello per lui, in auge all'epoca, oggi fa quasi sorridere. Ritornando infatti indietro di 30 anni, ci accorgiamo che si viveva in un periodo di controcorrente sociale in cui tutto veniva messo in discussione. Tra le altre cose, una forte condizione femminile che rivendicava la parità di sessi senza mezzi termini. Di conseguenza, anche la moda risentiva di questo, con soluzioni che, se oggi appaiono normali, prima di allora non erano state proposte. Pantaloni per lei e moda unisex per tutti. Ma l'elemento più caratteristico di questa forzata standardizzazione fu che anche lui portava la borsetta, così il borsello. Ricordiamo che la moda dell'epoca, della contestazione, aveva abolito la cravatta, troppo maschile. Imponeva maglie e camicie attillate, unisex appunto, pantaloni magari scampanati ma sicuramente a bassi di cavallo e soprattutto stretti in vita e comunque tendenzialmente unisex. Le tasche erano cucite esternamente ma solo per una questione di look e design, non certo di praticità, date le loro strettissime e aderentissime misure che di fatto non permettevano nemmeno di inserire un normale pacchetto di sigarette se non con la conseguenza di schiacciarlo. In pieno femminismo quindi, siamo nei primi anni 70, anche l'uomo si attrezzò di borsello, di dimensioni medie sui 20 centimetri, più o meno come una normale borsetta femminile, in colori rigorosamente marrone o al massimo nero, dotato di almeno 3 o 4 scomparti e una cinghietta di pochi centimetri, giusto per poterci inserire la mano e il polso. Forse era studiato per prevenire eventuali scippi, ma chi avrebbe mai pensato di scippare un uomo? Poteva contenere il portafoglio e un portadocumenti, denaro, chiavi e piccoli oggetti, e anche piccole agende o altro ancora. Insomma, tutti quegli oggetti che non rientravano nelle aderentissime e non assenti tasche degli altrettanto aderentissimi pantaloni. Sulle prime venne accolto un po' timidamente, ma in seguito anche gli uomini più all'antica, come mio padre, cedettero alla moda incalzante di un prodotto tutto sommato pratico e risolutivo. Moda che durò praticamente fino alla fine del decennio, quando pian piano scomparve anche tra i meno giovani, che sono poi quelli che in una moda arrivano dopo e l'abbandonano dopo. Anche per lei la moda, che proveniva da mini borsette anni 50-60, proponeva dimensioni più grandi proprio per farvi contenere meglio il necessario. Sempre dalle linee tendenzialmente geometriche e squadrate, venivano proposte senza tracolla, da portare sotto il braccio, oppure con la tracolla regolabile corta, da portare a mano, o lunga a spalla. Oggi noto molte di queste caratteristiche nelle borsette dei negozi, il ritorno delle forme squadrate e della tracolla regolabile, ma un particolare che le contraddistingue e che a tutt'oggi fa della borsetta anni 70 un elemento unico era la sua costruzione a fisarmonica. Immaginate di prendere due o tre tasche e di cucirle assieme a fisarmonica. Il concetto applicato permetteva una borsetta dalle dimensioni medie che però, se riempita, si allargherà del 50% e più. La parte che richiude il tutto era ovviamente sovradimensionata proprio per compensare un eventuale allargamento causato dai molti oggetti che vi potevano contenere. Il grande vantaggio, oltre ad avere una borsetta estendibile, era che avendo due o tre scomparti separati si potevano distribuire gli oggetti in maniera ordinata e logica. Documenti di qua, eventuali cosmetici nel mezzo, altri oggetti di là, le monete nella taschina interna chiudibile da zip, insomma tutte le comodità che sono certa sarebbero apprezzate ancora oggi se non fosse per quella dannata abitudine che gli stilisti hanno di cercare sempre di inventare cose nuove ma non sempre pratiche.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1974.

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: No, certo, abbiamo trasmesso Pagine 70, quindi si conclude questa bellissima rubrica, questo spazio, direi anche abbastanza ricco, dei momenti appunto trascorsi tempo fa, Pagine 70, tutto quello che appunto era intorno a quell'epoca. Beh, io direi che possiamo ormai concludere, no? Manca poco, siamo quasi arrivati, siamo quasi giunti alla stazione di destinazione del finale del Buonasera con Emanuel. Ma nel frattempo prepariamoci, incominciamo a raccogliere i nostri bagagli, perché fra poco giungerà il momento di dirsi.

0: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: Esatto. Esatto. Esattamente così. Termina il buonasera con Emanuel. Come ci risentiamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Che ne dite? Vi va? Bene. Vi aspetto anche al buongiorno con Emanuel, perché non termina tutto così, eh. Vi aspetto quindi di giorno, di sera, di notte e anche 30 minuti. Insomma, sono rompi, ragazzi. Potete contattarmi comunque, sono presente sulle pagine social, Facebook, chiaramente, Instagram, Emanuel Scida. E poi il nostro numero contatto, ovviamente non mio personale, bensì della trasmissione, è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Potete inviare i vostri messaggini come e quando vi pare, io sarò qua. Questo è tutto, ringrazio tutte le radio dell'emissione, ovviamente grazie di cuore, davvero sempre con noi tutti quanti. La radio è la cosa più bella, eh? Una delle più belle invenzioni su questo pianeta che un po' stiamo danneggiando, è il caso di dire. Io vi lascio un buon proseguimento con le nostre trasmissioni, perché dopo arriveranno quelli più bravi, ovviamente, quelli che insomma hanno studiato e sanno quello che fanno, non come me così. Beh, Emanuel Scida per il momento vi dice esatto, bravo, in quel modo, fammi sentire, ciao, voglio!

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intendere.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Carissime amiche e amici della Voce della Notte, iniziata in questo istante, ben ritrovati. Come sempre l'appuntamento si snoda fra musica e notizie, o meglio, aforismi, frasi, brani di libri. Perché no? Se c'è qualche proposta da parte vostra, mandatemela tranquillamente. Sono su Facebook, Bruna Malaguti, eh? Vi aspetto numerosi, anche perché so che ogni puntata viene seguita da sempre più persone e questo ovviamente mi riempie di gioia. La Voce della Notte questa sera ovviamente ha scelto un argomento. Quante volte da bambini avete desiderato avere uno di quei coloratissimi palloncini che vendono alle fiere, alle sagre? Poi ve lo regalavano, lo legavano al vostro piccolo polso, ci giocavate un po' e poi magicamente il cordoncino si rompeva e il palloncino volava via verso l'ignoto e voi lì a guardarlo scomparire e sperare che tornasse indietro. Ecco, l'argomento un po' fanciullesco, ma non troppo, di questa sera: i palloncini.

era la canzone dal titolo Marvin Gaye, cantata da Charlie Puth. Una bellissima frase, o meglio una cosa un pochettino più importante di una frase, di Dino Buzzati. Che cosa sei, Noretta, col tuo palloncino attraversando il paese nel mattino della domenica? Sei la sposa raggiante che esce dalla chiesa? Sei la regina in trionfo dopo la vittoria? Sei la divina cantante sollevata a spalle dalla folla in delirio? Sei la donna più ricca e bella del mondo? Sei l'amore grande e fortunato? I fiori, la musica, la luna, le foreste e il sole? Tutto questo in una volta sei, perché un palloncino di gutta perca pneumatica ti ha resa felice. Potere dei palloncini colorati, infiniti. Massimo Grammellini dice anche lui la sua con: ancora una volta mi ero illuso che la vita fosse una storia a lieto fine, mentre era soltanto un palloncino gonfiato dai miei sogni e destinato a esplodermi sempre fra le mani. Anche questa è una visione particolare. E poi una frase che è stata così pescata nelle miriadi di frasi presenti sul web da una persona qualsiasi in un social. Mamma, perché i palloncini esplodono quando arrivano in alto? Colpa del sole, che ne ha invidia la libertà.

Voce inconfondibile quella di Michael Jackson e la canzone Baby Be Mine. Dove vanno tutti quei palloncini che abbiamo lasciato volare da bambini? Non lo so, ma a volte penso che il cielo ce li restituisca in forma di stelle cadenti. Visione romantica di Fabrizio Caramagna. Un anonimo invece ha detto: i palloncini sono inquietanti. E come dire, tanti auguri, ecco per te un sacchetto di plastica pieno del mio respiro. Altro utente dei social che ha lasciato questa simpatica frase che dice: al mio compleanno niente palloncini. L'ultima volta che ne ho scoppiato uno mi hanno ritirato la patente. Non era proprio un palloncino di quelli colorati, è evidente. E infine Gene Fowler. Che cos'è il successo? È un palloncino in mezzo a dei bambini armati.

Altro brano conosciutissimo da tutti, questa Alive and Kicking da parte dei Simple Minds. Ancora palloncini in questa serata di particolare divertimento con la voce della notte. Un anonimo disse: ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino. Eroe. Un altro anonimo che dice: la mia testa è come quei palloncini che, una volta esplosi, liberano mille coriandoli. E un altro, lo stesso, questo è l'angolino degli anonimi, dice: ti rendi conto di essere diventato grande quando non sei più curioso di sapere dove vanno a finire i palloncini rilasciati in aria. E l'ultimo, per questa piccola tranche, dice: le mongolfiere sono palloncini che ce l'hanno

Beh, penso che siate d'accordo con me, pensando che i palloncini piacciono a tutti, sono come le patatine fritte. I palloncini piacciono a tutti, non solo ai bambini, anzi forse piacciono anche un po' di più agli adulti, vero? Proprio per fare festa con questi palloncini ho scelto una piccolissima favola che leggerò in due tranche, una adesso e una dopo il prossimo brano. A proposito, abbiamo appena ascoltato i Rare Earth con I Just Want to Celebrate. Anche questa canzone di altri momenti, di altri tempi, ma sempre molto attuale. Allora, veniamo a vedere, anzi stiamo a ascoltare la favola che abbiamo trovato sui palloncini. C'era una volta, tanto tempo fa, molto lontano da qui, un paese in bianco e nero, con tante ombre al posto dei colori. Un giorno arrivò un signore che portava legati ad un polso una miriade di palloncini di ogni colore. Appena lo vide, si avvicinò un bambino e gli chiese perché quelle strane sfere non fossero bianche e nere. Allora il signore gli rispose che veniva da un paese dove ogni cosa aveva un colore, proprio come quei palloncini. Il bimbo gli domandò un palloncino e il signore decise di regalarglieli tutti. Si chinò su di lui e glieli tese. Il bambino li afferrò, ma d'improvviso cominciò a sollevarsi da terra con tutti i palloncini. Il signore lo afferrò e il bimbo, spaventato, decise di lasciarli andare. E appena toccò terra, alzò gli occhi verso il cielo. Vide quell'enorme quantità di palloncini con tutti quegli strani colori che non aveva mai visto librarsi in quell'infinita macchia bianco-nera che rappresentava l'unico mondo che lui conosceva. E il suo cuore si fermò. Tra poco vi racconto come va a finire.

Abbiamo ascoltato Crush di Jennifer Page. Continuiamo e terminiamo la favoletta iniziata poco fa sui palloncini. Era uno spettacolo meraviglioso. Quei palloncini continuavano a volare in alto come luci sospese. Illuminavano il cielo come lampioni accesi nel contrasto delle ombre che incombevano su quel paese. Ma ad un tratto ecco che i palloncini azzurri cominciarono a scoppiare, colorando il cielo di un azzurro intenso. L'aria che ne uscì si tramutò in vento. Il vento cominciò a trasportare i palloncini dovunque. Quelli verdi si posarono sui prati e li colorarono. Quelli gialli fecero scoppiare il sole, da cui spuntarono infiniti raggi giallo tenue che riscaldarono tutto il paese. Quelli variopinti colorarono i fiori e così via via tutto il paese pian piano acquistò colore. Il bambino smarrito e incredulo si voltò verso il signore per domandargli spiegazioni di tutto quello che era successo, ma il signore dei palloncini colorati non c'era più. Era rimasto un unico palloncino rosso che andò a posarsi sul cuore del bambino. Il palloncino si sgonfiò e il suo cuore riprese a battere, rosso d'amore. Era nato un nuovo mondo dei colori.

Bene, allora anche per questa sera abbiamo concluso La Voce della Notte, che si è così divertita a condividere con voi anche una piccola fiaba. Perché no? Sono cose che ci fanno sognare e allora, siccome i sogni sono gratis, esageriamo, facciamoli belli grandi. A parte gli scherzi, grazie a tutti per avermi seguito anche in questa avventura con i palloncini colorati e ci risentiamo presto. Intanto a tutti, buonanotte dalla vostra Bruna.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
2: Dallo studio mobile di Andrea Jacopini vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Maurizio Baiata e con la collaborazione di Claudia Dagnone,
3: in redazione Lorenza Sciamogi e Mario De Felicis,
2: regia di Andrea Jacopini. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air da Renato Marengo
3: e Maurizio Baiata.
2: Ecco, allora noi come al solito diamo voce, suoni e qualche volta raccontiamo anche le immagini a Classic Rock in edicola e anche a prog, vinile, insomma tutta la famiglia collegata al Classic Rock. Classic Rock in edicola che, lo ricordiamo, questo mese ha dedicato la copertina a John Lennon, ma ci sono tanti altri personaggi del grande rock. Noi abbiamo guardato con molta attenzione anche ai Led Zeppelin, che sono ovviamente
3: i signori degli anelli del rock.
2: È vero,
3: hanno inanellato tutta la storia del rock e l'hanno trasformata in una bomba dirompente che ogni qualvolta tu metti un disco dei Led Zeppelin non ce n'è più, ecco, per nessuno.
2: Ecco, Maurizio Baiata, insomma, questo è
3: non ce n'è per nessuno.
2: ben sintetizzato questo grande amore che abbiamo tutti per questa formazione. E a proposito del grande amore, il numero in edicola dedica proprio amore anche a estendendo a tanti altri
3: al delle superstar, no? superstar del rock, li hanno chiamati a dire: ragazzi, quali sono i pezzi migliori secondo voi e gli album migliori dei Led Zeppelin? E c'è di tutto, quindi dovete assolutamente leggerlo. E noi siamo arrivati ad una conclusione.
2: Esatto. E noi abbiamo anche noi scelto un brano che corrisponde a una scelta di un altro grande artista.
3: Vale, no? A dire?
2: È il brano che noi abbiamo scelto, è Kashmir.
3: Sì.
2: E chi altro oltre noi, cioè chi prima di noi ha scelto questo brano?
3: Sembrerebbe essere Phil Collins, ma io non ne sono completamente sicuro. Secondo me comunque è dire che Physical Graffiti come album è assolutamente uno dei migliori. All'interno di Physical Graffiti Kashmir è un pezzo
2: assolutamente.
3: Sì. Noi lo introduciamo e vi facciamo sentire quello che è possibile, poi dipende tutto dalla regia di Jacopini, è lui che è all'ultimo.
2: Non, ovviamente non possiamo, tutti gli album a volte durano anche mezze ore intere.
3: No, anche perché questo è un pezzo che live lo portavano fino a 20 minuti.
2: Faremo ascoltare un bel pezzo.
3: Un bel pezzo. Nella esecuzione live all'Amet Erte con Tribute Concert di Londra nel 2007, Kashmir, Led Zeppelin con Jason Bonham che sostituisce degnamente il papà scomparso.

0: Continuiamo leggendo e sfogliando Classic Rock. Siete all'ascolto di Classic Rock on Air, Renato Merengo
1: e Maurizio Baiata, con un grandissimo numero che sì, porta fuori artisti italiani che hanno da dire moltissimo perché hanno un'esperienza alle spalle invidiabile.
0: E diciamo, oggi come ieri, ai tempi, ai primordi del rock, c'era un po' la puzza sotto il naso fra rock americano, inglese e rock italiano. Beh, non ci dimentichiamo, a parte i periodi del prog eccetera, che il nostro rock e tanti nostri artisti non hanno nulla da invidiare da i loro cugini d'oltreoceano. È il caso per esempio di formazioni come gli Area, per esempio, no?
1: D'accordissimo.
0: Uno dei più grandi gruppi di rock italiano, è il caso di tanti, di Litfiba, insomma abbiamo tanta roba, ma abbiamo anche le prime donne, degli artisti che, a prescindere dalla loro militanza nei gruppi, hanno continuato da soli a fare tanta tanta buona musica. È il caso di Patrizio Fariselli,
1: che è stato intervistato per Classic Rock da Mario Giammetti, sì. E si parla ovviamente della storia degli Area, del fatto che uno dei suoi degli album più importanti degli Area è di nuovo disponibile in una versione rimasterizzata, ma in questa intervista si parla con Patrizio Fariselli del suo nuovo album, sì, che si intitola 100 Ghosts.
0: Ecco, a noi fa piacere, al di là del rimandarvi in edicola a leggere della vita, della musica, dei suoni di Patrizio Fariselli, ascoltiamoci questo brano
1: che si intitola 100 Ghosts.

0: Claudia, allora ci sei da Milano, la nostra Claudia Dagnone, sentiamo Maurizio, no?
1: Eh sì, sono le date importanti della musica dal vivo qui in Italia.
0: Claudia.
2: Sì, sì, ci sono e vi porto come al solito in viaggio tra i suoni, anche se questa volta diciamo che mi sono un po' mossa, mi sono spostata come giusto che sia, e ricordiamoci anche che questa rubrica è in collaborazione con Ferrovie del Gargano, quindi per me i movimenti sono molto molto rapidi e molto veloci, e visto che stiamo finendo insomma questo anno, io vi racconto un po' dei vari capodanno in giro per l'Italia, quelli almeno che ci hanno annunciato, perché molti li tengono in sospeso fino all'ultimo. Però sappiamo che a Milano ci sarà il set di Gabbani, che insomma padroneggerà, e a Prato invece avranno un capodanno molto rock con i Ministri. Olbia avrà i giovanissimi Maneskin, a Salerno ci sarà Max Gazzè, Sanremo avrà i The Colors, e Bari invece vedrà il programma Capodanno in Musica di Canale 5, prodotto proprio dalla piazza principale, quindi un sacco di nomi: Annalisa, Ben Geffede, Carboni e ovviamente Ermal Meta, che è un pochino un po' barese,
0: sì.
2: Diciamo non di origine, ma insomma è cresciuto lì.
0: Beh, un personaggio che abbiamo avuto il piacere di mandare in onda in radio su Demo agli inizi della sua carriera, ecco, mi fa molto piacere.
2: Ecco, e gli avete portato fortuna. Tra l'altro Ermal Meta poi il 30 e il 31 gennaio sarà a Nizza di Monferrato al Teatro Sociale. Passiamo anche un pochino a qualche data ovviamente dell'anno nuovo, e ci sarà Willy Peyote il 17 di gennaio all'Alcatraz a Milano, e Boom Da Bash quest'estate insomma ha spettato anche con Loredana Bertè, sarà il 24 gennaio a Milano all'Alcatraz, il 25 a Torino, il 26 gennaio a Parma.
1: Beh, a me sì, vai. Sì. Vai.
2: No, mi sposto come al solito e sottolineo anche un evento il 26 di dicembre, in realtà, quindi nella chiusura dell'anno a Santo Stefano, un bravissimo cantautore, Lorenzo Creogatti, esibirà al Dialiti a Foggia, quindi io sono sempre molto fiera quando arriva della bella musica nella mia città d'origine.
1: Abbiamo qualcosa per gennaio?
2: Molti artisti diciamo fanno una giusta pausa e riprenderanno a febbraio, perché ovviamente anche loro riposano.
1: Allora per gennaio io segnalo gli Uriah Heep.
0: Beh, gli Uriah Heep, scusa, è un attimo di pausa per quando uscì il primo LP, e tu che col vinile hai a che fare, ricordo questa copertina assolutamente horror che ci sconvolse, ma ci coinvolse ovviamente a vedere dentro che suoni.
1: Beh, loro vennero poi a suonare in Italia live dei concerti abbastanza forti, ma era il momento del grande rock inglese che imperversava in Italia. Sono tanti anni che loro mancano, ma c'è un nuovo album, e quindi Uriah Heep live in Italia sono un evento.
0: Ecco, dove suonano?
1: A Roncade, nel locale si chiama New Age, in provincia di Treviso, il 31, la notte del 31.
0: Bene, Claudia, tu hai altre notizie?
2: No, io mi fermo qui per adesso.
0: Allora, appuntamento col nuovo anno, naturalmente, con nuovi concerti, sempre nella rubrica di Claudia Dagnone da Milano. Ciao.
2: Grazie, auguri.
1: Ciao.
0: È il momento di dare spazio, suoni, ascolto, piatti, braccetti e tutto quello che serve per ascoltare
1: testine.
0: Il vinile. Bravo, alla giungla del vinile, quindi la parola e i suoni a Maurizio Baiano.
3: Welcome to the Jungle, lo spazio di Classic Rock on Air dedicato alla grande musica su vinile, a cura di Welcome to the Jungle Record Store.
1: Welcome to the Jungle, folks. Eccoci di nuovo nella giungla del vinile. Entriamo subito nel tema di oggi. Il tema di oggi, io lo devo dire, è il prog. Perché in questo nostro negozio la gente entrano e dicono: dov'è la sezione prog? Io devo fare uno sforzo inaudito.
0: Vabbè,
1: per
0: spazia,
1: dire
0: spazia, dai spazia, spazia fra italiano, inglese, napoletano, americano.
1: Ma io ci metterei pure la nuova compagnia di canto popolare nel prog, se è per questo. È che nel prog oramai ci stanno mettendo tutto e di tutto.
0: Ben venga per un recupero della musica, se un nome come una situazione come il vinile tirano nuovamente.
1: Lo sai qual è il giochetto? È che loro dicono che il prog è musica rock colta.
0: Vabbè. Vabbè, diciamo comunque che è vero che nasce da una sorta di contaminazione o trasversalità, per dirla meglio, fra il classico, il rock e anche altri musici, anche l'etno, anche il popular naturalmente.
1: Ma infatti adesso noi ve lo dimostriamo quello che stiamo dicendo, e io mi do la zappa sui piedi parlando di questo brano dei Nice, di cui in realtà poi esistono due edizioni diverse, una è Rondò 69, una invece è Rondò che noi stiamo per ascoltare. Chi erano i Nice? I Nice erano gli Emerson, Lake & Palmer, prima di Emerson, Lake & Palmer.
0: Era il nome, sì, del
1: Keith trio. Emerson, Lee Jackson e Brian Davison, che a mio modesto avviso erano più bravi di Emerson, Lake & Palmer.
0: Vabbè.
1: Adesso ve lo dimostriamo, poi magari ne parliamo. Il collegamento con il classico, no, in questo caso il collegamento addirittura è con i Jets, con Dave Brubeck. E quindi questo è dal primo album dei Nice, The Thoughts of Emily's Day Jack, Rondò.

0: nella giungla del vinile. Quindi noi abbiamo a che fare con il settore prog, che devo dire è dominante. Quando si entra comunque in negozio, sulla sinistra troverete le novità. Le novità vuol dire che le case discografiche stanno stampando cose nuove, ma anche ristampando grandi classici.
1: Tu hai detto quando si entra nel negozio, ma quando non si entra nel negozio ci si può collegare anche online con voi?
0: Assolutamente, perché esiste un sito che è www.welcometothejungle.recordstore.com, che è il nostro sito, e poi anche sulla piattaforma Discogs, nonché attraverso Facebook, che oltretutto è determinante per quanto riguarda il contatto diretto con il pubblico. Allora, dai Nice di Rondò adesso noi passiamo a qualcosa di estremamente particolare, perché vi ho detto che si parla di prog. Ebbene, voi sapete quante band giapponesi hanno fatto prog?
1: Vabbè, il prog in Giappone è anche il prog italiano, vedi Opus Avanza, questi gruppi, Balletto di Bronzo.
0: Noi italiani siamo famosissimi lì.
1: Come no?
0: Ecco, è l'inverso invece. Quindi da noi troverete il prog giapponese. Ecco qual è il punto. Abbiamo una decina di album di band giapponesi, in questo caso si chiamano Cosmos, ma ne abbiamo anche degli altri, che negli anni 70 hanno fatto un prog che va dal metal prog al prog più classico, ma sempre d'avanguardia, che è quello crimsoniano. In particolare questi ragazzi, i Cosmos, hanno fatto un album intitolato Black Hole, quindi buco nero, e devo dire che loro sono molto, questi giapponesi sono molto indirizzati verso questo discorso del prog spaziale, è molto metallico e molto duro. Adesso io vi lascio quindi con un brano che si intitola Black Hole, dall'album omonimo dei Cosmos, che troverete a Welcome to the Jungle. Grazie.

0: È difficile, facendo un programma che si chiama Classic Rock on Air, non andare a spulciare fra i brani proposti da Classic Rock quando sono brani di questa portata. Questo numero è veramente
1: soprattutto le recensioni. Le recensioni sono un pozzo senza fondo di cose straordinarie in cui ci si deve gettare e trovare, per esempio, come in questo numero, Mumford and Sons, che è un gruppo che è al quarto album, uscito da poco. Il pezzo si intitola 42, 40.

0: Abbiamo un collegamento.
1: Sì, abbiamo sentito nelle settimane precedenti alcune testimonianze su questo grandissimo evento degli Stati Generali della Musica che si è tenuto a Roma, ed era nella sede dell'ATCL della Regione Lazio. E fra i relatori c'era anche ovviamente Lorenzo Sciarretta, che è delegato per le
0: delegato per la presidenza
1: delle politiche giovanili. Lorenzo, allora, ci ha fatto piacere questo incontro, nel corso del quale sia io che Maurizio siamo stati anche invitati ad intervenire, e abbiamo visto un po' di cose concrete, cioè in realtà la regione Lazio sta veramente pensando concretamente di fare qualcosa per gli emergenti. Dici tu un attimo in sintesi che cosa è venuto fuori da questo incontro.
2: Buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno. A noi ha fatto molto piacere partecipare agli Stati Generali della Musica Emergente a Roma, evento a cui abbiamo riconosciuto il patrocinio e abbiamo voluto ospitare all'interno, come dicevate, del Teatro Rossellini, che era uno spazio che per decenni è stato chiuso e che invece tra pochi mesi verrà riaperto e diventerà uno spazio per la cultura, uno spazio per lo spettacolo dal vivo e uno spettacolo per la musica.
1: Bene.
2: Per la musica perché il Teatro Rossellini ospiterà una parte di Lazio Sound, che è un primo progetto che la Regione Lazio sta mettendo in atto e svilupperà nei prossimi mesi per sostenere la filiera musicale giovanile.
1: Ottima notizia.
2: Selezioneremo tramite operatori musicali regionali e tramite la partecipazione attiva dei cittadini le migliori proposte musicali della regione e a loro daremo un concreto sostegno alla produzione, alla promozione, alla distribuzione e all'internazionalizzazione delle loro opere musicali.
1: Bene.
2: E questo lo faremo sia come regione, ma soprattutto lo faremo collaborando, ascoltando e includendo e chiamando a raccolta gli operatori musicali che operano sul territorio regionale, che ogni giorno sono in prima linea per diffondere la cultura musicale all'interno della nostra regione.
1: Bene, Lorenzo, posso dirti assieme a Maurizio che noi di Classic Rock On Air, che a noi sta tanto a cuore la musica emergente da sempre, che a fianco ai divi del rock storici mettiamo sempre spazio per i giovani, saremo con voi e vi sosterremo certamente anche con la rivista Classic Rock, ok?
2: Grazie mille, ci fa molto piacere.
1: Va bene, allora grazie per questo intervento e mi raccomando, buona musica. Ciao, grazie.
2: Buona musica a voi, ciao.
1: Classic Rock On Air, al microfono sempre Renato Merengo
0: e Maurizio Baiata.
1: Maurizio, allora abbiamo già detto questo numero, è vero, non riusciamo a staccarci dal tantissime offerte di proposte e io direi verso la chiusura.
0: Mancava una donna.
1: E anche un mese in cui si sta celebrando. Si sta sottolineando l'attenzione che tutti noi dobbiamo avere verso le donne, contro ovviamente le violenze, quindi questo noi
0: qualunque forma di violenza
1: ci associamo a questa grande attenzione per l'universo femminile.
0: Lei guarda, Beth Hart è un personaggio veramente incredibile a cui viene dedicato giustamente un bellissimo articolo intitolato Sangue, sudore e lacrime, dopo un'infanzia che avrebbe schiantato chiunque si è salvata dal baratro e ora si diverte come una matta. Chi è Beth Hart? Ve la scoprite?
1: Ascoltate soprattutto.
0: Ascoltando. Beh, io direi che l'album Bang Bang Boom Boom è da andare a ascoltare tutto, ma questo è il blues delle ragazze cattive. Beth Hart, Baddest Blues.

0: Siamo in chiusura della quarta puntata di questo mese di dicembre. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli ospiti, tanti critici e anche operatori del settore intervenuti in trasmissione, ma ringraziamo soprattutto lo studio e il lavoro del nostro Andrea Jacopini, che col suo studio mobile ci dà voce, suoni e insomma è messo in onda, e oltre ovviamente all'assistenza alla regia. E ringraziamo anche
1: la redazione, con Lorenza Sciomoggi e Mario De Felicis,
0: e da Milano Claudia Dagnone. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori di Classic Rock, Vinile e Prog.
1: Forse dobbiamo anche fare un augurio di buon anno.
0: Sì, vabbè, insomma, diciamo che questo, noi andiamo in onda anche in spazi differenziati in tutta Italia su, esatto, 130 radio, quindi ringraziamo anche l'altoparlante che ci manda in onda. Auguri a tutti fra Natale, Capodanno e anche Epifania, quindi per queste feste, da Classic Rock On Air, da Renato Marengo
1: e Maurizio Baiato.
0: Ma come sempre vi salutiamo in musica con l'immancabile Image
1: di John Lennon.
0: Ciao.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
2: Oh, thank you, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, dear friends, welcome to the beach. Cafe Del Mar, here on the magic island of Ibiza. It has been a long time ago since the salt air of this

5th anniversary. Meet love.

0: is the answer.
1: Thank you.